0: Tarvar.
1: La notte è rock su Radio Capodistria.

bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che tutti i giorni a quest'ora arriva con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, novità di ogni genere di artisti, perché ci sono artisti che già conosciamo e tornano, artisti debuttanti, c'è un po' di tutto. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico, un po' di tutto.

figli delle stelle noi, 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara, e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: L'intervista.
1: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
1: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
2: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, a un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
1: Sì.
2: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
1: non è tra i più famosi, esatto.
2: Tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
1: È verissimo.
2: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
1: Sì.
2: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
1: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
2: Bravo.
1: Con artisti incredibili, no?
2: Bravo, bravo, infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali, infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta
1: certo.
2: Internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
1: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
2: esatto,
1: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
2: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
1: Grazie per
2: ascoltare la mia musica su Spotify.
1: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
2: Grazie a te, Riccardo. Keep on moving.

0: Keep on Moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica.
2: Vai.

Love Criminale, questo è il singolo di Aku Boy, novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità al primo ascolto, Bea Mac, c'è un po' di odio per te.

C'è un po' di odio per te. Questo è il singolo di Bea Mac. Oggi novità, ora musica. Chiudiamo con un'altra novità al primo ascolto. Tony Fortunato e Angarita.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 28 luglio, un luglio che sembra quello della nostra infanzia con i temporali, l'aria fresca, la notte, le stelle, i grilli, tanti, tanti grilli, ma non per la testa. Purtroppo c'è stata anche troppa grandine, ci sono fenomeni che da bambini non vedevamo mai, come le shelf cloud o nubia mensola, che sono sempre più frequenti e minacciose. Noi non siamo minacciosi, vero Bojan? No, basta guardarci. Oggi c'è il sole, ci siamo noi. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 e da Bojan Hlastec a struccar bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria, a seguire la parte tecnica di questa fresca e soleggiata mattinata che trascorreremo insieme. Come voglio iniziare stamattina? Con l'intelligenza artificiale. Perché ce l'ha fatta. L'intelligenza artificiale è sempre più simile a noi e infatti che ha fatto? Ha fregato i programmatori. Io rido, però lo trovo anche molto inquietante. OpenAI, la società produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi avanzati modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza. In parole povere, la scorsa settimana il supermodello è scappato su internet e si è trasformato in hacker. Sembra un film di fantascienza dalla trama futuristica, ma non lo è, è il nostro presente. E l'intelligenza artificiale ha capito benissimo che viviamo in una società che bara, che frega, e ha barato anche lei. È successo che la società stava cercando di valutare le capacità di hacking, che sarebbe l'insieme dei metodi, delle tecniche per accedere, esplorare, modificare un sistema informatico. Insomma, testando queste capacità dei modelli, aveva assegnato loro compiti all'interno di un ambiente di test digitale rigorosamente controllato, mi raccomando, in cui l'accesso a internet era limitato per motivi di sicurezza. E che cosa è successo? Che i modelli di intelligenza artificiale, dopo essersi connessi a internet, hanno deciso di prendere di mira la piattaforma Hugging Face, un grande repository di modelli di intelligenza artificiale, dataset e altre informazioni, per farsi aiutare. Si sono fatte dare un aiutino alla ricerca di informazioni segrete che potessero aiutarlo a eludere la valutazione. Il sistema di OpenAI ha concatenato tanti vettori di attacco, compreso l'uso di credenziali rubate. Avete capito? L'intelligenza artificiale si è arrangiata come fanno i ragazzi a scuola, ha copiato il compito, ha preso una scorciatoia, solo che lo ha fatto di sua spontanea volontà. E questa è la cosa inquietante. E qui si passa dalla semplice intelligenza artificiale generativa, che produce contenuti, lo sappiamo, in base agli input umani, a sistemi che possono agire in autonomia e pianificare azioni. Stiamo entrando nella trama di Matrix e non ce ne stiamo accorgendo. Bojan, domanda: pillola rossa o pillola blu? Io sceglierei la rossa, sempre comunque la rossa. Musica.

White Rabbit, Jefferson Airplane, tra i brani della colonna sonora di Matrix Resurrection. Un brano che è un trip, un viaggio che parla di esperienze psichedeliche e di allucinogeni, del libro di Alice nel Paese delle Meraviglie. L'ho messo perché prima ho detto pillola rossa o pillola blu, ed era una citazione dal film Matrix. Per chi non se lo ricorda, la pillola rossa era quella che faceva vedere la verità, una verità orribile, ma la consapevolezza poteva cambiarti la vita. Mentre la pillola blu era quella che ti faceva vivere nell'ignoranza, ovvero in una vita finta. Io scelgo sempre la pillola rossa, niente menzogne, solo vita vera. Crudele che sia, vita vera. Stamattina non parleremo però di Matrix e di un mondo governato dalle macchine, anzi noi faremo l'opposto, andremo a scoprire persone e luoghi che sanno di radici, di cuore, di emozioni, anche di avanguardia, di donne, di libertà. Il nostro primo viaggio, partiremo dall'Africa, un'Africa amata, vissuta appieno da un artista che non conoscevo e ho scoperto grazie a questa mostra, Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste, Dakar. Chi era Edoardo Di Muro? Illustratore e disegnatore che ha colto particolari espressioni in momenti, fissandoli per 40 anni, tanto vissuto in Africa. E lui disegnava a china o col rapidografo sui fogli che si portava sempre appresso. È stato voce di un'Africa allora inascoltata e lo conosceremo subito nella seconda parte di Calle, grazie a Mimina Di Muro, che non è solo una delle curatrici dell'esposizione che verrà inaugurata domenica 2 agosto a Trieste, ma è anche sua figlia. E poi nella terza parte ci tufferemo invece nelle storie, nelle vite di cinque artiste che hanno segnato le avanguardie del Novecento, donne poliedriche che hanno sperimentato nella vita e nell'arte, donne che si sono occupate di interdisciplinarità quando questa parola non si usava ancora, non esisteva quasi, e hanno precorso mode, tempi, hanno inventato, sperimentato, ma soprattutto hanno vissuto e hanno vissuto secondo le loro regole. Sto parlando di Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anna Pittoni e Miela Reina, protagoniste della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo. È stata inaugurata lo scorso giovedì al Magazzino 26, sala Carlos Bizà del Porto Vecchio di Trieste, una mostra che ha già conquistato Bruxelles e che ora arriva a casa, possiamo dire, per raccontarci le vite, le opere di queste incredibili donne. L'ideazione e la curatela, il progetto di allestimento sono di Marianna Cerboni, che chiameremo nella terza parte di Calle. E poi nella quarta, verso le 9:35, andremo invece a Tolmezzo. Si parlerà ancora di donne, ma non solo, perché in molti luoghi, anche in Istria, erano le donne, erano proprio loro a tramandare i saperi ancestrali legati magari alle piante. E le piante sono al centro di una mostra molto interessante intitolata Storie di erbe, un cammino tra magia, miti, focolare e credenza. È allestita al Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo e ci fa riflettere sull'importanza e il ruolo delle piante nella vita quotidiana, tra tradizioni e significati, tra scienza e conoscenza, pratiche e credenze legate al mondo delle piante, viste come patrimonio di tutti noi da custodire e proteggere. Il progetto organizzato dalla presidente della Fondazione Museo Carnico, Aurelia Bubisutti, e noi sentiremo al telefono proprio lei. Tre ospiti, quindi tre donne che ci parleranno di persone, arte, piante, mondi, luoghi da conoscere e da amare. Ma prima di sentirle, per sgranchirci le sinapsi, cominceremo con le curiosità. Musica.

Olivia Rodrigo, che finisce così, tam, ci parla di vampiri emotivi, quelli che ti succhiano le energie, ti prosciugano, si nutrono di te e poi con nonchalance, niente, così, senza alcuna emozione, puff, ti buttano via. Ce ne sono, ne conosci tu, Bojan? Mamma mia, secondo me fanno dei corsi, ce ne sono sempre di più, prendono il patentino da vampiro. Io invece vi voglio parlare di un vampiro vero, reale, che pare sia stato trovato pochi giorni fa. La notizia della scorsa settimana è successa a Pakrac, città della Slavonia in Croazia. Il sito archeologico di Starigrad Pakrac, la città vecchia, la parte antica, non smette mai di stupire. Ci sono state negli anni affascinanti scoperte effettuate nel sito dell'antica chiesa del cimitero dei Cavalieri Crociati e di recente gli archeologi si sono imbattuti in una nuova sensazionale scoperta in un noto sito, appunto. Che cosa hanno scoperto? Un altro vampiro medievale. Dico un altro perché il primo vampiro slavo era stato rinvenuto circa 2 anni fa nello stesso luogo e in realtà era una vampira, l'hanno capito dopo. La tomba invece, quella scoperta recentemente, è stata rinvenuta all'interno delle strutture più antiche della chiesa, sotto le mura di fortificazione costruite all'inizio del XVI secolo in un periodo di crescente minaccia ottomana. Fa parte di un cimitero medievale in gran parte distrutto da costruzioni successive, come succedeva sempre, e nel quale gli archeologi sono riusciti a trovare solo poche sepolture, circa 170, durante 6 anni di scavi e ricerche. Fino a poco tempo fa non era stato rinvenuto un solo defunto in posizione prona a faccia in giù, ma ora sì. È una tale modalità di sepoltura è molto insolita per il Medioevo, dicono gli archeologi. Esistono diverse possibili spiegazioni nella letteratura specialistica, ma il più delle volte una posizione simile è associata a usanze antivampiro o al tentativo di impedire al defunto di alzarsi, tornare tra i vivi. Durante gli scavi della tomba che cosa è emerso? È emerso per primo un gomito, insolitamente rivolto verso l'alto, cioè stava a dormire col braccio alzato, col gomito alzato. Alzava il gomito, beveva. No, dai. L'avambraccio invece era rannicchiato sotto il corpo e successivamente è stato rinvenuto un cranio con gravi danni alla parte posteriore, magari gli hanno tirato una mazzata, e poi tratti della colonna vertebrale anche danneggiati. La posizione delle ossa suggerisce che cosa? Che le mani del defunto erano legate, ma solo uno scavo completo e un'analisi antropologica potranno fornire una risposta definitiva. Questi scavi sono appena iniziati. Per comprendere una simile sepoltura, osserva l'archeologo, sempre è necessario tornare indietro al mondo delle credenze medievali, quando i defunti venivano solitamente deposti in direzione est-ovest, con la testa a ovest e gli occhi a est. E questo perché? Perché si credeva che Cristo sarebbe tornato da est nel giorno del giudizio, che i morti sarebbero poi risorti per affrontare il giudizio universale. Il vampiro invece, che è stato trovato in questi giorni, era girato verso terra, il che significa che non avrebbe potuto vedere la venuta di Cristo risorgere nel giorno del giudizio né tornare tra i vivi prima di allora. Esiste anche un'interpretazione secondo cui le persone particolarmente peccatrici venivano sepolte in questo modo, come segno di completa umiltà davanti a Dio. Ma poiché questa è l'unica sepoltura di questo tipo tra le 170 tombe scoperte finora, e poiché si hanno già altri esempi di usanze antivampiro nel sito, beh, tale spiegazione è meno probabile. Ricordiamoci poi che nel Medioevo le persone non immaginavano l'elegante succhiasangue con mantello, denti aguzzi, bello, come appare nei film e nei libri odierni, no? Il vampiro, quello quasi un eroe immortale, romantico. No, la paura delle persone era rivolta agli spiriti maligni, alle anime inquiete, a vari mostri, no, che si credeva causassero malattie, morte, sventura, la rovina della comunità, insomma. E i sospetti ricadevano più spesso su persone morte di morte violenta, insolita, sulle prime vittime magari di un'epidemia, perché non si capiva la causa, o su persone che si distinguevano per il loro comportamento, o su
qualora la cui morte era associata a qualcosa che la comunità non riusciva a spiegare. Ed ecco insomma che credenza e ignoranza, nel senso di non conoscere, hanno dato luogo a queste sepolture. La scoperta è fresca, risale appunto alla scorsa settimana, capiremo dagli studi come va a finire questa storia, per me molto affascinante, di vampiri. Anche perché noi in Istria di vampiri ce ne intendiamo, no? Visto che Jure Grando è il primo caso di vampiro documentato dalla storia in Europa, insomma dai, noi siamo specialisti in vampiri. Vampiri che si dissolvono alla luce del sole, bah, chissà qual è il loro rapporto con l'acqua. Io non lo so, ma se li mettiamo in una vasca, musica...

0: basta!
1: Viva la vasca! Ben Jeffed assieme ad Alex Britti. Boyan, parliamo di vasche da bagno, ti va bene? Tu vasca o doccia? Doccia, anch'io doccia. Però se avessi posto una bella vasca, adesso ti do una notizia indispensabile, guarda, senza, cioè non puoi vivere senza questa notizia. Ci arriva dal Giappone, la doccia classica sarà un ricordo lontano purtroppo per noi, perché arriva la lavatrice umana. Ecco qua già serietà stamattina. La lavatrice umana che ci prepara in un attimo, cioè io muoio perché mi mancava la lavatrice umana. Vabbè, però non scherzo, esiste davvero, e a svilupparla è Syensqo Ltd, che promette di lavare e asciugare una persona in 15 minuti. Ma io ci sto anche meno, faccio scorrere l'acqua 15 minuti, cos'è Niagara? Insomma, sta lavatrice non è pensata, almeno per ora, per il bagno di casa. Il primo approdo dovrebbe essere in hotel, spa e cliniche estetiche. Si chiama Mirai Ningen Senta Kuki, cioè lavatrice umana del futuro. Inizia, diventerà sente cucio, mettitela, sta bom. Ed è già uno dei dispositivi più chiacchierati tra quelli legati alla cura della persona. Ci sono le foto in internet di questa cosa, perché è un tipo di capsula tecnologica, cioè grande, molto più del mio bagno, per cui io non potrei metterla da nessuna parte in terrazza, la metto in giardino. E all'interno è una seduta reclinabile che accoglie il corpo per tutta la durata del ciclo. L'idea è molto semplice, almeno sulla carta. Entrare, sedersi, avviare il programma e lasciare che il sistema faccia il resto, cioè perderemo anche l'uso delle mani fra poco. È una doccia chiusa, insomma, controllata, rapida. Il ciclo della lavatrice umana giapponese dura circa 15 minuti, l'abbiamo detto, e segue passaggi già stabiliti. Insomma, vi mettete là, vi sedete comodi, poi si parte con un getto d'acqua calda che avvolge il corpo a temperatura controllata per preparare la pelle alla fase successiva. Dopo circa 5 minuti d'acqua, così, ma è tanto. Si passa a una sorta di immersione termica più stabile e profonda, poi entrano in funzione gli ultrasuoni, che se faccio la doccia di sera sui grilli che mi cantano in orto gli ultrasuoni. Questi ultrasuoni circa 3 minuti agiscono sul nostro corpo e, secondo l'azienda, servono a rimuovere impurità e residui dalla pelle in modo uniforme, senza sfregare e usare la classica spugna. Pensate che roba. Vabbè, comoda in realtà soprattutto per chi ha bambini, secondo me. Cioè ti prepari mentre tutti... Tu hai bambini, vero Boyan? E allora, mentre ti prepari e ti vesti, chiudi il pupo in lavatrice e lui si lava da solo, capito? Cioè comoda, e non è che solo si lava, perché anche si asciuga, perché finito il lavaggio naturalmente la capsula si svuota in fretta, 800 milioni di litri per una doccia, per un lavaggio, e dopo il risciacquo finale l'ultimo passaggio è l'asciugatura con aria calda, che a me sembra la toilettatura dei cani, vabbè, affidata a flussi direzionati che eliminano l'acqua senza asciugamani, e così si risparmia in lavatrici vere, vedete, non dovete lavare l'asciugamani, che hanno detto che in Inghilterra li lavano tipo una volta al mese. Mamma mia. Vabbè, allora, se siete claustrofobici non è assolutamente consigliata, impazzite là dentro. Però anche a me, cioè io non sono claustrofobica, ma mi farebbe impressione star chiusa là. Poi se io penso che sta lavatrice umana è collegata alla corrente elettrica, cioè io non è che la vedo tanto rassicurante, no? Acqua e corrente non è che vanno tanto d'accordo, può diventare un lavaggio elettrizzante, mamma mia. Allora, elettrizzante sarà la nostra mattinata, dai, mettiamola così. Dopo le notizie flash, dopo la canzone della settimana scelta da Andre F, andremo dritti in Africa, ve l'ho anticipato prima, e ci andremo assieme a Mimina di Muro per scoprire una mostra molto interessante. Adesso musica, niente vasca e lavatrice giapponese, e io vi aspetto fra poco sempre qui su Radio Capodistria.

0: Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 28 luglio, e torniamo subito in studio dopo la canzone della settimana per iniziare il nostro viaggio. Il nostro viaggio stamattina parte dall'Africa, un continente amato, vissuto, illustrato da un artista che nel disegno ha trovato il suo rifugio e che attraverso il disegno è diventato voce di popoli e culture. Si intitola Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste, Dakar. La mostra che verrà inaugurata il 2 agosto alla Sala Nathan del Magazzino 26 di Trieste. E per scoprirla abbiamo il piacere di avere al telefono una delle curatrici, nonché la figlia dell'artista, Mimina Di Muro. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a te.
0: Mimina, senti, io parto da te non come antropologa, non come curatrice, ma come figlia. Te l'ho anticipato, tu hai accolto l'eredità artistica di tuo padre e hai compreso lo scopo dei suoi disegni e del suo dar voce.
1: Esatto, è proprio così, anche se all'inizio devo ammettere che questa cosa mi spaventava tanto, anche perché è il lavoro di un'artista. Di una persona che comunque ha avuto, come possiamo dire, una vita molto avventurosa e nello stesso tempo molto complessa e molto ricca. Quindi tutto questo mi ha spaventato molto e anche emotivamente, perché comunque ci ho messo parecchio tempo prima di superare, ecco, il fatto che purtroppo lui è venuto a mancare. Quindi è stata una cosa molto forte. E devo ammettere che in tutto questo il fatto di aver conosciuto delle persone che mi hanno aiutata e un po' mi hanno sbloccata nel prendere tutto quanto è stato fondamentale.
0: Persone che ti hanno accompagnato, tu adesso accompagnerai noi all'interno di questa esposizione. Tu hai detto una vita avventurosa, tuo padre non era un viaggiatore, lui l'Africa l'ha vissuta davvero 40 anni e si è impegnato, ha abbracciato cause, ha vissuto a contatto stretto con le persone. Ecco, questa mostra ci dipinge sia l'uomo che l'artista.
1: Secondo me sì. Perché mio padre ha vissuto, come hai detto bene, non da viaggiatore, ma ha vissuto dentro l'Africa, dentro la realtà quotidiana e dentro tutto quello che succedeva quando lui è stato lì per 40 anni.
0: Io tuo papà, te l'ho detto fuori onda, non lo conoscevo come artista, mi sono trovata davanti un mondo incredibile, un mondo di dettagli, un mondo di espressioni, un mondo di emozioni anche, perché i suoi disegni danno emozioni. E ho visto che da bambino per lui il disegno era la salvezza, era un rifugio, e lui insegnava anche ai bambini d'Africa a disegnare per aggrapparsi, forse per sfogarsi, per esprimersi.
1: Assolutamente, diciamo che per mio padre il disegno è sempre stato una via di fuga, anche perché lui è nato e ha vissuto i primi anni della sua vita nell'Italia del dopoguerra, e non era un'Italia facile, e quindi diciamo che il disegno era un po' la sua valvola di sfogo, un po' la sua via d'uscita alla dura quotidianità che si viveva in quegli anni lì, nel dopoguerra.
0: E cercava forse anche una bellezza nel disegno, un'espressione.
1: Assolutamente, assolutamente, perché è sempre stato molto sensibile alla bellezza, e la cosa che mi colpiva e che mi ha sempre colpito è il fatto che mio papà trovava la bellezza nella realtà, nella quotidianità, cioè a lui bastava quello. Cioè, infatti mi ricordo che diceva sempre che non c'è bisogno di aggiungere di più, il reale è già bello così, ha sempre rincorso la bellezza della realtà.
0: Senti, questa mostra menziona Dakar è il porto legato a Trieste, ma anche il punto di partenza delle sue opere, la sua prima esposizione del 1979, che poi le sue opere sono andate in tutto il mondo. Lui, ho visto, che è noto anche come artista africano, quindi non è uno che ha emulato qualcosa, uno che ha fatto propria l'arte africana.
1: Esatto. Lui molto spesso veniva proprio considerato artista africano, e a me faceva molto ridere questa cosa, a me e ai miei fratelli, perché molto spesso veniva invitato per delle mostre e quando poi si presentava la gente rimaneva stupita perché si aspettavano un signore africano, cioè era un signore bianco europeo, e questa cosa faceva molto molto ridere e incuriosiva molto la gente anche, sì.
0: Io me lo immagino, anche perché ho letto che per un periodo è stato l'unico bianco in un quartiere di Dakar proprio. Mi immagino quanto sia stato anche difficile inserirsi, integrarsi all'inizio.
1: Sì, anche se devo dire che ha sempre avuto una grande capacità nell'inserirsi. Anche perché papà aveva

0: sempre con la camicia, con i pantaloni, come si è sempre vestito, con gli occhiali. E quindi secondo me questa sua autenticità incuriosiva anche molto la gente, e quindi si è fatto accettare da sempre per quello che era, l'uomo normale, l'uomo per quello che era.
1: L'uomo normale che però si distingueva da tutti quanti. Senti, lui ha abbracciato anche delle cause importanti e ha messo a servizio, tra virgolette, lo dico, i suoi disegni proprio contro l'apartheid, contro il colonialismo. Lui ha aiutato la popolazione ad avere una voce.
0: Sì, ha aiutato la popolazione ad avere una voce, soprattutto nel periodo, c'è stato un periodo in Africa dove appunto si lottava contro il colonialismo, contro l'apartheid, in cui le fotografie erano vietate. Quindi lui si era inventato questo escamotage, ha detto aggiriamo l'ostacolo e facciamo i disegni per comunicare e per protestare, per dire la nostra. E così è stato. Infatti in alcuni libri di storia, questa cosa mi ha sempre emozionato tanto, ci sono dei manifesti di mio papà dove si vedono proprio delle foto dove ci sono persone, la gente del popolo e molto spesso anche le femministe che manifestano con i disegni di mio padre.
1: Disegni che in realtà sono delle fotografie, nel senso che lui coglie l'attimo, il momento, il caos, l'espressione, tutto in tantissimi dettagli minuziosi. Ecco, io quando ho visto per la prima volta questi disegni ho detto wow, cioè non è una foto ma è più di una foto.
0: È proprio così. E forse è interessante magari spiegare un po' come realizzava questi disegni, no? Mio padre arrivava sulla scena e quando magari gli piaceva quello che aveva davanti, lui si sedeva e aveva sempre un foglio, una matita. E si sedeva e poteva stare seduto lì ore, magari anche tutto il giorno, e con la matita riproduceva la scena che aveva davanti. Poteva essere un mercato, poteva essere l'angolo di una strada, poteva essere un albero, e passava magari tutto il giorno a fare lo schizzo a matita. Poi tornava a casa e subito, o lo stesso giorno o il giorno dopo, si appuntava solitamente dietro il disegno dei dettagli che poi gli servivano per completare piano piano il disegno con l'inchiostro di china o con il rapidografo.
1: E noi ritroviamo questi disegni nella mostra. Nella mostra ci sono oltre 100 minuziosi disegni che ci illustrano la flora, la fauna, i paesaggi incontaminati, l'aspetto antropologico. E c'è anche una collezione in questa mostra, Mafric, in collaborazione con Moroso. Perché è importante questo?
0: Allora, è importante perché papà ha iniziato a vivere dei suoi disegni in Senegal, proprio come dicevi tu, nel 1979, quando si era stabilito a Dakar, la capitale, e i suoi disegni erano stati notati dal presidente della Repubblica dell'epoca, Leopold Sédar Senghor. Quindi diciamo che tutto inizia da Dakar. E in quell'occasione lì Senghor gli aveva comprato un'intera collezione di litografie. Ed è, possiamo dire, che è da quel momento lì che inizia proprio a vivere della sua arte. E quindi il Senegal, Dakar, è un po' il filo conduttore di questa mostra. Infatti la collezione Mafric di Moroso è realizzata proprio a Dakar, spesso nei luoghi che mio padre ha illustrato, ha disegnato.
1: Abbiamo poco tempo, purtroppo. Io volevo chiederti di tutto questo percorso, ma non solo, magari anche di qualche opera che c'è a casa, qual è quella a cui sei più legato, che ti piace di più, che ti dà qualcosa?
0: Allora, in realtà forse ne ho due. Una è la foresta, ed è esposta anche qua, e il disegno misura 70%, ed è veramente, secondo me, un'opera molto molto ricca, perché è piena di dettagli, e mi ricordo che papà ci aveva messo un anno per realizzare quest'opera,

0: In quest'opera mi emoziona forse il modo in cui mio padre disegna la natura, disegna gli alberi e disegna tutti gli animali nascosti dentro questa foresta. E da bambina mi ricordo che mi divertivo a cercare gli animali nascosti dietro le foglie, dietro la vegetazione. E una è quest'opera qua che mi emoziona parecchio. Un'altra opera che mi emoziona tanto è il sabar. Che cos'è il sabar? Il sabar è la danza tradizionale senegalese. Quest'opera è anche esposta alla mostra e mi emoziona forse perché mi ricorda anche la mia infanzia, perché la mia infanzia spesso vivevamo queste scene di vita quotidiana. Ecco, queste forse sono le due opere che mi emozionano di più di mio papà.
1: Opere che adesso andrò a cercarmi per guardarmele bene, perché hai emozionato anche me.
0: Mimina. Sono molto diverse tra di loro, infatti vedrai anche lo stile, si percepisce forse un'evoluzione, un cambiamento del suo stile. Vedrai.
1: Vedrò, poi ti so dire. Senti, Mimina, l'apertura è prevista il 2 agosto alle ore 11. Ci saranno degli interventi musicali importanti, Adriano Viterbini assieme a Paolo Baldini, Davide Toffolo, per dirla in breve, il chitarrista di Giovanotte, il bassista dell'Alma Megretta e l'anima dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Questa mostra, questa esposizione organizzata dall'Associazione Culturale Viva Comics, tu ci sarai all'apertura?
0: Assolutamente, io sarò qua all'inaugurazione, sì, assolutamente.
1: E allora ci vediamo domenica 2 agosto alle ore 11 alla Sala Nathan del magazzino 26, va bene?
0: A domenica, grazie mille.
1: Grazie a te di cuore, grazie.
0: Grazie a te.

È sulle note di Pata Pata, successo di Miriam Makeba del 1967. Io ringrazio Mimina Di Muro per averci parlato con passione, gioia, tanta gioia, dolcezza di suo padre, delle sue opere, dell'amore di suo padre, ma anche suo per l'Africa, l'Africa alla quale Edoardo Di Muro ha dato voce. Non so se l'ho detto, perché sono stata rapita davvero da lei, dalla sua gioia, dai suoi modi molto gentili. La mostra è ingresso gratuito e sarà visitabile fino al 27 settembre. L'apertura, la ricordo, domenica prossima. Nella terza parte, fra pochissimo invece, visiteremo un'altra mostra, però sempre nello stesso edificio. Andremo nuovamente al magazzino 26 di Porto Vecchio, Trieste, assieme a Marianna Cerboni, per scoprire l'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo. Fra pochissimo, dopo le info di Viaggiando e un po' di musica, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Bellissima Annalisa, come sono bellissime nella loro profondità, complessità, ricerca e unicità le donne di cui parleremo in questa terza parte di Calle degli Orti Grandi. La sala Carlos Bisà del magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste ospita una mostra particolare perché è un progetto espositivo multimediale di arte visiva, fashion e musica. E in realtà è come se ci presentasse 5 mostre personali. Si intitola L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo, e per scoprire chi sono le protagoniste di questo evento abbiamo il piacere di avere al telefono la critica d'arte, curatrice della mostra, ma non solo, Marianna Cerboni. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Marianna, l'abbiamo detto fuori onda, è un progetto molto complesso, una mostra che sono 5 mostre, un progetto multimediale con dei video, musiche dedicate. E questa mostra ha già conquistato Bruxelles, tra l'altro, e adesso arriva a casa, a Trieste.
1: Sì, ha conquistato Bruxelles e effettivamente questa modernità e questa avanguardia delle nostre artiste triestine lì era ignota, anche se molto, diciamo, affine alla mentalità femminile del Nord Europa, e quindi grande sorpresa e grande successo. Adesso arriva a casa, diciamo, no? Nella sala Bisà del magazzino 26 e trova collocazione. Io ho pensato, appunto, come hai detto giustamente tu, di suddividere la mostra in 5 mostre. Sono 5 personali praticamente, ognuna dedicata ad una delle 5 artiste, che sono Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Mela, Anita Pittoni e Miela Reina. Ecco, ognuna ha una sorta di personale con più di una ventina di quadri, documenti, oggetti che raccontano la loro vita personale e la loro ricerca artistica, con questo che è il concetto di modernità e di avanguardia che loro tutte condividono, proprio perché nate in una città d'avanguardia e di novità e di intreccio di culture come Trieste.
0: Ecco, Trieste, proprio volevo chiederti di questo, città mitteleuropea, laboratorio di modernità. Trieste, città in cui le donne sono sempre state molto emancipate, hanno avuto la possibilità di esprimersi, e loro sono nate e si sono formate qua, poi hanno preso direzioni internazionali. Ma quanto è contato essere nata a Trieste?
1: Tutto, molto, perché se noi facciamo il paragone fra la vita media, diciamo, dell'italiana dei primi decenni degli anni venti e la compariamo a quella di Leonor Fini, Maria Lupieri e quelle che ho citato adesso, è una vita completamente diversa. Basti pensare, faccio solo un flash. Dunque, Leonor Fini nasce da un signore di origine campana, emigrato in Argentina di seconda generazione, e da una madre triestina, Malvina Brown, la quale incontra questo signore a Recoaro e si innamorano e partono, si sposano e partono per l'Argentina, con anche una notevole differenza di età. Arrivati là nasce Leonor, però la Malvina si accorge subito che questo marito diventa prepotente, la tradisce, eccetera eccetera, e cosa fa Malvina? Prende il piroscafo e dall'Argentina prende la bambina e va a Trieste. Dunque siamo nel 1907. Quale romana, calabrese, milanese, bolognese, romagnola avrebbe fatto questo? Torna a Trieste e la famiglia l'accoglie, la famiglia borghese o alto borghese, famiglia colta, l'accoglie, la madre, lo zio, l'accolgono normalmente, e lei continua a fare la sua vita qui con questa bambina che alleva. Ecco, per dire, no? Già è una storia che sembra dei nostri giorni, invece è una storia di 100 anni fa, a Trieste.
0: E poteva succedere solo a Trieste.
1: Sì.
0: Senti, tutte le donne, le 5 donne, le 5 artiste, dico anche donne perché entriamo nelle loro vite, non solo nella loro arte, sono accomunate da una cosa, da linguaggi diversi, da temi diversi, però dall'interdisciplinarità, in un periodo in cui l'interdisciplinarità non esisteva neanche.
1: Esattamente, infatti si occupano praticamente di tutto ciò che può abbracciare la creatività dell'arte visiva, no? Dalla pittura all'incisione, alla moda, al design, alla scenografia, alla costumistica, e molte di loro, come la stessa Leonor Fini e anche Maria Lupieri, moltissimo scrivono, e poi anche come la Pittoni che scrive, come la Miela Reina che inventa delle favole, le disegna, le racconta, le scenografa, cioè proprio il concetto dell'interdisciplinarietà e della multidisciplinarietà, che è un concetto molto moderno e che queste artiste intuiscono e praticano fin dalla prima metà del Novecento. E questo è un secondo punto molto importante, proprio che si riferisce all'avanguardia di cui parla proprio il titolo della mostra.
0: Mostra in cui non ci sono solo quadri, tra l'altro ce ne sono anche inediti o raramente esposti, ma ci sono anche costumi, bozzetti, disegni. C'era la Pittoni che sperimentava con i tessuti. C'è un po' di tutto in questa mostra.
1: Sì, c'è un po' di tutto, come accennavo prima, c'è proprio un approfondimento a 360 gradi sulla personalità e l'arte di queste grandi creative. Ci sono documenti, ci sono foto, bozzetti, gioielli, oggetti di design, insomma proprio perché per dare una impressione, una testimonianza completa della loro creatività, che le poneva veramente al vertice dell'innovazione nel Novecento, e attraverso questo hanno stupito veramente anche Bruxelles. Faccio un esempio: Anita Pittoni, ed è in mostra, presenta fine anni 20, inizio anni 30, dei tessuti di lana intrecciati a fibre metalliche, tra cui rame, oro, argento. Stando a Bruxelles un anno e mezzo fa, vado in una mostra in una grande sede istituzionale e vedo che lì un'artista europea degli anni 60 mostra un suo tessuto come novità assoluta, che aveva le stesse caratteristiche, solo che la Pittoni da Trieste era 30 anni in anticipo, di 30 anni in anticipo.
0: Ma come era in anticipo in realtà Miela Reina, che faceva delle performance in realtà?
1: Esatto, delle performance, studiava delle diapositive come scenografie per i concerti di De Incontrera, con cui collaborava, e tutte quante erano estremamente avanti proprio in questi vari filoni di creatività e anche di multimedialità. Ecco che poi la multimedialità è una cosa di cui si è cominciato a parlare molto alla fine degli anni 90 o negli anni 90. In realtà molti di loro lo praticavano già prima, cioè questo concetto avevano intuito che era il momento giusto per iniziare ad essere multimediali.
0: Ed erano anche in collegamento non solo multimediale, ma anche con qualcosa di più profondo, quasi di occulto, perché ci sono anche delle opere legate all'esoterismo. Ricordiamo, era un periodo in cui l'esoterismo andava anche di moda quasi.
1: Eh sì, andava di moda anche perché si era alla fine della prima guerra mondiale, i morti erano stati milioni, e penso che la gente cercava un qualche contatto con questi cari che erano perduti. E quindi anche per questo c'era la moda dell'esoterismo, abbracciata da Dorfles, abbracciata dalla Fini, abbracciata dalla Lupieri, ecco, moltissimo.
0: E quindi troviamo anche questo punto qua. Senti, mostra multimediale, c'è anche un tuo video, perché io ho pensato, sai, mentre stavo leggendo, che se tu fossi nata in quel periodo là, stavi assieme a loro, nel senso che sei architetto scenografo, critico d'arte ed architettura, ti occupi soprattutto di luce, lavori sul tema della luce, quindi sei anche tu parte di queste donne, di queste artiste, e nella mostra c'è un tuo video particolare, perché presenta le persone che hanno conosciuto davvero Leonor Fini.
1: E devo dire che tra l'altro molte di queste purtroppo non ci sono più, per cui diciamo che questo video resta un po' unico. C'è Eligio Derkar, per esempio, che era il suo gallerista di fiducia a Trieste, che ogni anno andava dalla Fini a Parigi a comprarle dei quadri con il quale lei era sempre rimasta in contatto. Poi ci sono Lilli Frausin di Dorno e la sorella, che sono le uniche parenti ancora in vita, hanno più di 80 anni, una ha 96 anni, che erano cugine della Fini. Ecco, poi c'è Giorgio Cociani, il mitico presidente del Gattile, che per anni ha mantenuto un contatto epistolare con Leonor proprio sul tema dei gatti. Ecco, ci sono, c'è la sorella di Arturo Nathan, la Daisy, che poi è morta qualche anno dopo, che avevo intervistato a Roma all'inizio degli anni 2000 e che ha raccontato un sacco di cose anche molto divertenti su Leonor.
0: I gatti, hai detto gatti, ci sono anche delle ceramiche a tema gatto di Leonor Fini.
1: Fantastiche, prodotte dalla società ceramica di Laveno Mombello, italiana di Laveno Mombello, di cui nessuno sapeva niente, io le ho scoperte anni fa per puro caso e sono magnifiche. E così davanti furono prodotte negli anni, fine anni 50, inizio anni 60, che nessuno le comprava. Solo adesso sono ammiratissime, perché erano veramente troppo d'avanguardia. La gente era ancora con i piatti con i fiorellini a tavola, no? E invece che lei faceva gatti, gatti espressionisti.
0: Che se pensiamo adesso sarebbe di moda da morire, perché proprio adesso c'è l'esplosione del gatto dappertutto, proprio in questi anni qua.
1: Esatto, esatto. E quindi voglio dire, anche in questo la modernità è vittoriosa.
0: Senti, questa è una mostra che sono più mostre, è multimediale tutto quanto, però anche accompagnata da eventi collaterali che andranno avanti fino a settembre, per cui sì. Il prossimo appuntamento io lo darei che è sabato 1 agosto e qua torniamo un po' al video, torniamo a coloro che conoscevano Leonor Fini e a te come moderatrice oppure come collante di questa serata.
1: Esattamente, ci saranno appunto Lilli Frausin e Anna Maria Sader Frausin, che citavo prima, queste cugine, le uniche appunto rimaste parenti in vita di Leonor, e approfondiremo molti aspetti anche molto divertenti della sua vita parigina, perché la mamma di loro andava quasi anche due volte al mese a trovare Leonor a Parigi e quindi raccontava loro di questo ménage à trois, di tante cose che noi forse non sappiamo di lei, ecco.
0: Perché erano anche moderne nei rapporti, dobbiamo dirlo.
1: Assolutamente, assolutamente. Alcuni non si sono sposate, alcuni si sono sposate e dopo qualche mese hanno capito che non era per loro e altri hanno avuto questi rapporti o saffici o comunque così bisessuali. E proprio in relazione a questi rapporti bisessuali che aveva sempre Leonor nella sua vita, ho creato anche questo due profumi, Lolo e Cotte, che ricordano i suoi due aspetti della sua personalità, cioè quello femminile, femmineo, sensuale, Lolo, come la chiamavano a Trieste da bambina, e Cotte, come Konstantin Jelenski, uno dei suoi amanti storici di questo ménage à trois, con anche Stanislao Lepri, e l'ho chiamato Cotte perché lui era polacco e lei lo chiamava Cotte, che in polacco vuol dire gatto.
0: Pensa te, il gatto che ritorna. Ti faccio un'ultima domanda, perché purtroppo il tempo stringe, ma io chiacchiererei con te 7 ore.
1: Anch'io.
0: Grazie. Senti, la cosa che ti è rimasta di più di questa mostra, nell'allestire questa mostra, nel crearla, proprio pensarla?
1: Beh, la varietà dei linguaggi, questo senz'altro, e la varietà cromatica anche, perché c'è una ricchezza di cromatismi molto affascinante e anche divertente e allegra, per cui è una mostra che anche se ha dei momenti così di esoterismo, di anche leggermente cupi, così introspettivi, in realtà è una mostra vivace, quindi la vivacità e la modernità, anche una sorta di leggerezza e soprattutto la libertà del linguaggio.
0: È la libertà delle donne che si esprimevano e si esprimono in questa mostra. Marianna, grazie, grazie di cuore per essere stata con noi, davvero.
1: Grazie a voi e allora arrivederci a presto.
0: E noi ci vediamo alla mostra, che io ricordo a tutti gli ascoltatori, l'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo, la trovate alla sala Sbisà del magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste. Dicono sia aperta fino al 27 settembre, ma voi andateci prima, non aspettate mai l'ultimo momento, giusto?
1: Giusto.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, a presto. Ciao.

Banff, la gatta, lo spirito indomito dei gatti, la libertà dei gatti, ritratta anche da Leonor Fini, come abbiamo sentito, la libertà delle donne. Grazie, grazie Marianna Cerboni per averci parlato di questa mostra, l'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo. La troviamo al magazzino 26, sala Carlos Bisà del Porto Vecchio di Trieste. Grazie per averci parlato di queste donne libere, emancipate, curiose, che hanno seguito le loro passioni, i loro istinti, i loro talenti, la loro vita. Allora, io vi ricordo che sia questa mostra che quella di Edoardo Di Muro, di cui abbiamo parlato poco fa, quella che verrà inaugurata domenica, si trovano entrambe al magazzino 26, per cui, ma prendetevi una mattinata, visitatele entrambe, no? Può essere un'idea, magari in un giorno di pioggia, perché no? Torniamo alle donne per chiudere questa quarta parte, perché se io penso a una donna artista nel corso della storia mi viene in mente Artemisia Gentileschi, vabbè, a me viene in mente lei, ma non ce ne vengono in mente molte, lo sappiamo, no? Le donne dovevano fare altro, occuparsi di altro, la mentalità oggi non è che sia cambiata tanto in certe zone del mondo, ma è sempre stato così, no? No, non dappertutto. Un articolo uscito in questi giorni sul sito di National Geographic porta questo titolo: alcune principesse dell'antico Egitto erano in realtà delle guerriere. Probabilmente sì, lo confermano le loro sepolture con archi, pugnali, frecce, che a quanto pare non erano solo ornamenti funebri come si è creduto finora, perché nuove prove suggeriscono che alcune donne appartenenti alla famiglia reale fossero addestrate a usare queste armi anche in combattimento. La scoperta arriva dall'analisi dei resti di quattro principesse vissute quasi 4.000 anni fa e cambia il modo in cui gli storici avevano sempre immaginato la vita delle donne della famiglia reale egizia. Boyan mi ha detto che la sapeva questa cosa e adesso ce la confermano gli scienziati, perché che cosa hanno capito gli studiosi? Beh, dall'analisi degli scheletri gli scienziati hanno osservato la struttura interna delle ossa e i punti in cui i muscoli si attaccavano allo scheletro, oltre a tracce chimiche lasciate sui resti nel tempo, insomma. Da questi dettagli hanno ricostruito quella che chiamano una osteobiografia, cioè la storia di una persona scritta nelle sue ossa. E i risultati sono sorprendenti. Nel caso della principessa che si chiamava Ita, i punti di attacco dei muscoli suggeriscono che le sue mani fossero abituate a impugnare oggetti come pugnali o mazze. Nella principessa Nubotep, invece, gli studiosi hanno trovato quella che definiscono la prova più chiara, ovvero un piegamento particolare di un osso della mano tipico di chi tira spesso con l'arco. Anche la principessa Itaveret mostra i segni di una vita fisicamente intensa, con tracce di infortuni importanti alle costole e ai piedi, era molto attiva. Insomma, che cosa vogliono dire questi studi? Che magari grazie proprio agli studi, alle analisi, noi scopriremo che le donne un tempo nella società non ricoprivano un ruolo passivo come ci hanno fatto credere fino ad oggi, anzi tutt'altro. Allora sapete cosa? Anche fra poco parleremo di donne, ma non solo di donne. Abbiamo sentito poco fa quanto erano emancipate le donne di Trieste inizio Novecento e fra poco andremo a scoprire altre donne, custodi di sapere, di conoscenze, donne delle nostre terre. Adesso metteremo un po' di musica, ci saranno le notizie flash e intanto io saluto Boyan, adesso tu cambi studio, vero? Boyan cambia studio, allora sai cosa faccio? Io aspetto che arrivi Jurez Oglia e lo faccio chiamare subito dopo le notizie della nostra ospite, che sarà Aurelia Bubisutti, presidente della Fondazione Museo Carnico, che ci parlerà di storie di erbe, un cammino tra magia, miti, focolare e credenze. Mostra che ci aspetta, come Aurelia, Atto al Mezzo. Musica.

0: Eccoci qua, quarta parte di Calle degli Orti Grandi che ci porta a Tolmezzo. Tolmezzo ci regala mostre interessanti che parlano di territorio, di credenze che arrivano da un passato lontano e diventano tradizioni. E stavolta lo fa attraverso un patrimonio prezioso che tutti abbiamo davanti agli occhi, ma forse non vediamo abbastanza: le piante. A riportarci e ricordarci la loro importanza nella nostra cultura e storia quotidiana anche il Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani con la mostra Storie di Erbe, un cammino tra magia, miti, focolare e credenze. E noi, per immergerci in questo racconto, abbiamo il piacere di avere al telefono la presidente della Fondazione Museo Carnico, Aurelia Bubisutti. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e grazie per averci chiamati.
0: Grazie a voi per questa mostra, perché quando mi è arrivato il comunicato stampa io mi sono innamorata, davvero mi sono innamorata. Aurelia, prima di passare alla mostra concretamente, ho notato una cosa bella, cioè nelle tradizioni carniche, ma anche nelle nostre tradizioni e in quelle universali, erano le donne a tramandare i segreti delle erbe e delle piante, e questo progetto è stato realizzato quasi a continuare questo racconto ancestrale da una squadra di donne. Però fuori onda mi ha detto che ci sono anche due signori, due uomini di riferimento molto importanti.
1: Sì, allora, è vero, le donne, ma le donne in generale della Carnia sono state un punto fondamentale. Ma perché? Perché da noi c'è sempre stata l'emigrazione, cioè gli uomini andavano a lavorare all'estero e per cui le donne dovevano collarsi tutti i problemi della conduzione della casa e quant'altro. Tant'è che in Carnia si dice che proprio le donne, fin da piccole, erano state abituate a imparare a leggere, a scrivere e a fare di conto. Questa dimostrazione che l'importanza della donna, almeno per quanto riguarda la montagna. Poi è vero, sì, le donne, anche perché erano loro che andavano a raccogliere le erbe, ma oggi io mi sento di dire che tutto questo è anche grazie alla ricerca, allo studio di alcune persone, in modo particolare Domenico Molfetta, che qui da noi è conosciutissimo, perché oltre ad aver fatto dei testi, dei libri importanti sulle erbe, è la memoria storica. E quindi quando ci sono eventi importanti come la giornata di San Giovanni, dove viene raccolto il mazzo di San Giovanni e poi tutto il rito della cerimonia religiosa, la benedizione e quant'altro. Ecco, tutto questo ogni anno c'è, in ogni anno, soprattutto a Cercivento, ma posso dire in tanti altri paesi, e comunque in particolare nella zona della Valle del But, Domenico Molfetta è un riferimento per tutti noi.
0: Non c'è solo lui in realtà, perché c'è Michele Gortani stesso, nel senso che il Museo Carnico custodisce anche un erbario prezioso del 1486, ho letto, e sì, ho letto nella scheda che è stato quello il seme da cui è germogliata la mostra, ma c'è l'importante erbario di Michele Gortani anche.
1: Guardi, allora, più che Michele Gortani, chi era esperto e appassionato di erbe era il padre, Luigi, che poi ha trasmesso questa passione al figlio. Tant'è che l'erbario di Luigi Michele Gortani, preziosissimo, si trova al Museo di Scienze Naturali a Udine. Ma non solo, ci sono anche alcune cose importanti di quando Michele Gortani era in Africa piuttosto che in altre, in Spagna. Ecco, ci sono altri documenti a Firenze, sempre nel Museo di Storia Naturale. Quindi lei pensi cosa non ha fatto questo Michele Gortani, perché noi lo scopriamo ogni giorno scopriamo questo suo lavoro immenso, che va oltre la geologia, che va oltre la politica, ma che dimostra un grandissimo amore per la propria terra, ma anche la consapevolezza della ricchezza di questa terra.
0: Una terra ricca che adesso voi illustrate una parte di questa terra, quello che voi chiamate patrimonio, ed è un patrimonio, quello delle piante. In questa mostra però non c'è solo la Carnia, non c'è solo il frigo.

0: l'obiettivo. Il Museo Gortani è un museo etnografico, è un museo ricchissimo, ha 30 stanze con oggetti molto molto importanti, ma è statico nel senso che è un museo etnografico. Abbiamo voluto fare questa mostra all'interno di alcune stanze, perché poi si parla di cucina, di tessitura, di camere da letto, di religiosità, tutto quello che è presente nel museo ma che poi viene riportato nel mondo delle erbe, che può essere la magia, può essere il focolare, possono essere le credenze, che poi le credenze e anche i miti non hanno limiti, arrivano da lontanissimo e si muovono in maniera incredibile e poi arrivano fino ai posti più impensati. Ecco, noi abbiamo voluto fare questa mostra come dire, con leggerezza ma con molta competenza, perché le persone che ci hanno lavorato sono persone molto competenti riguardo alle erbe. Però un percorso all'interno del museo, quindi il visitatore arriva e scopre anche un museo che magari non conosceva, perché viene per vedere questo percorso delle erbe, questa storia delle erbe, questa memoria delle erbe. Quindi attraverso alcune stanze ripercorre un po' la storia di delle erbe e dell'utilizzo delle erbe che venivano utilizzate, che poi si parla anche di erbe velenose importantissime, si parla di erbe utilizzate in farmacologia, ma si parla anche di erbe utilizzate nella tessitura. La tessitura, il Friuli, ma anche da voi, anche in Istria, ha avuto un ruolo importantissimo, che siamo al 700 di Jacopo Linunzio. Quindi c'è un mondo che si apre e ti fa volare. Ecco, questo mi piace, ti fa volare e ti fa anche, quando io vedo, quando accompagno anche delle persone, imparo sempre qualcosa di nuovo e esco più ricca di prima, più felice di prima, anche perché aver voluto questa mostra, ed è vero, è stata una mostra voluta da donne, dalle mie ragazze del museo, bravissime, ma potrei parlare della Nives Granzotti, bravissima, la Anita Frison, che ha fatto i disegni ad acquerello, che sono meravigliosi. Quindi è un percorso, è un percorso anche di esperienza che noi vorremmo facessero anche le persone magari che non sono legate a questa tradizione delle erbe, si portano a casa qualche cosa di un po' più ricche, un po' più, anche secondo me, più serene.
1: Forse quello che ci siamo dimenticati noi è che le erbe facevano parte del nostro quotidiano, perché avevano un ruolo molto importante. Appunto, a me è piaciuta la descrizione delle sezioni, cioè voi ci portate in cucina, ci portate nella magia, nella cura degli animali, che è molto importante. Io stesso ho piantato l'erba per il mio gatto, per cui capisce che alla fin fine siamo quel mondo di piante ed erbe, ce lo portiamo ancora dietro, e voi ci fate in questo percorso espositivo veramente trovare qualcosa che faceva parte della nostra vita di ogni giorno.
0: Certo, perché parliamo di campi, di boschi, parliamo di animali, parliamo della vita sociale, parliamo anche della conoscenza, della ricerca della conoscenza, dell'approfondimento. Non è soltanto un racconto, ma è qualcosa che entra nell'anima, secondo me. Quindi io spero, mi auguro, che questa mostra arrivi proprio a questa, perché arriviamo anche alla dimensione religiosa, lei pensi. Quindi veramente, cioè, spaziamo su campi, su situazioni di ognuno di noi importanti, poi ognuno le interpreta a modo suo.
1: A proposito di dimensione religiosa, che in questo ambito si fonde anche con una tradizione ancestrale, il mazzo di San Giovanni lo avete preso come simbolo, lo troviamo anche sulla locandina, è l'immagine guida di questo percorso ed è un'immagine che ci accomuna tutti, anche noi naturalmente raccogliamo il mazzo di San Giovanni. Che significato ha?
0: Innanzitutto ha un significato di buon auspicio per la famiglia, ma un tempo c'erano anche gli animali, quindi la raccolta di queste erbe, che poi ogni erba ha un suo significato.

0: La raccolta delle erbe, tra l'altro, la notte di San Giovanni, e bisogna raccoglierle quando cade la rugiada, cioè tutto un percorso importantissimo che si lega al benessere della famiglia, quindi a qualcosa di positivo, tant'è che viene raccolto, come le dicevo, durante l'alba, quando cade la rugiada, si prepara il mazzo, e poi almeno da noi c'è il rito religioso della benedizione, importantissima, e poi si brucia il mazzo dell'anno precedente e si mette, di solito lo si mette nelle dispense, che significano, la dispensa lei sa, o è piena o è vuota, sì. E quindi non c'è un significato, quindi viene messa nella dispensa fino all'anno successivo, ecco, quindi è un auspicio di benessere, di salute, di prosperità. E questo è importantissimo. Poi lei pensi che la notte di San Giovanni, soprattutto da noi, soprattutto parlo di Cercivento, c'era la consuetudine di prendere delle lenzuola, portarle durante la notte nel bosco, dove queste lenzuola si riempivano di rugiada, e poi le persone la avvolgevano attorno al corpo, perché pensavano che facesse bene soprattutto alla pelle. Ecco, c'è anche questa tradizione, ma poi ce ne sono. Quando facciamo le visite guidate con la Nive Sgranzotti, è un percorso incredibile, perché ogni erba ha una sua storia, anche intrigante, anche magica, però ognuna di queste erbe ha un suo significato, quindi è una cosa interessantissima.
1: Tra le erbe che avete esposto e studiato, perché qui c'è anche una ricerca scientifica insieme alla tradizione e tutto, qual è quella a cui si è legato di più o che ha scoperto lei?
0: Io personalmente, una cosa che mi ha colpito moltissimo sono state le ortiche che hanno delle proprietà incredibili, soprattutto per le donne quando arrivano a un'età delicata, difficile, complessa, l'utilizzo di queste. Ma devo dire che mi hanno colpito un po' le proprietà di tantissime erbe che prima neanche pensavo, e quindi credo che sia un percorso di conoscenza per ognuna di noi interessante. Poi ognuno fa le proprie riflessioni, eccetera, però è un percorso, dicevo, di saperi importantissimo. Vedo però che c'è molta richiesta, oggi come oggi, anche nelle nuove generazioni c'è molta curiosità, e questo mi piace davvero tanto, per cui siamo contenti di aver fatto questo, ma non ci fermeremo lì, perché noi stiamo già pensando a quello che faremo il prossimo anno, insomma.
1: Me lo anticipa, così per curiosità mia.
0: Allora, posso solo dirle questo, che come lei ha detto, noi abbiamo un antico erbario importantissimo, e poi abbiamo anche l'anno scorso presentato questo manoscritto, Ivojnić, che pare fosse, l'abbiano trovato in una biblioteca dell'Università di Yale negli Stati Uniti, ma che pare arrivi da noi, dalla nostra zona, da addirittura Timau, quindi proprio al confine con l'Austria. Ecco, quindi ci sono questi antichi erbari importantissimi. Credo che compito del museo sia anche quello di approfondire la ricerca di questi erbari antichi. Questa è una delle cose che vorremmo approfondire. No, non posso anticipare nulla, ci mancherebbe altro.
1: Però mi ha già conquistato, perché io sono una grande appassionata del manoscritto Voynich, per cui
0: ecco.
1: Questo grande e meraviglioso mistero che vorrò scoprire anche da voi a Tolmezzo. Aurelia, sì. grazie di cuore per questa chiacchierata. Io invito tutte le persone ad andare a Tolmezzo, mi raccomando, visitate questa mostra meravigliosa al Museo Carnicol delle Arti Popolari Michele Gortani, perché io l'ho solo letta la scheda, ho solo letto le informazioni e ho già ritrovato le mie radici in qualche modo, per cui invito tutti a ritrovare qualcosa, a scoprire qualcosa magari di noi stessi che non conosciamo o abbiamo perso. Grazie.
0: La ringrazio moltissimo, grazie.
1: A lei.

Flower Kylie Minogue, Flower come i fiori del mazzo di San Giovanni che troviamo sul manifesto della mostra Storie di Erbe, un cammino tra magia, miti, focolare, credenze che troviamo a Tolmezzo. Io ringrazio tanto Aurelia Bubisutti, sempre gentilissima, sempre preparatissima e sensibile. Mamma mia, cioè se fanno la mostra sul manoscritto Voynich, io vado a piedi a Tolmezzo, davvero, è una delle mie passioni. Ovviamente non ho l'originale a casa, però il PDF sì, sta lì sul mio PC e ovviamente io non so leggerlo, ovvio, non l'ha ancora decifrato nessuno. Allora, intanto saluto Jure Zoglia che è arrivato in studio e l'ho subito messo al telefono, vabbè. Ciao Jure, benvenuto. Ciao. Abbiamo un minuto, allora io termino questa quarta parte parlando di erbe, anzi di fiori, perché un giorno ho visto un commento su Facebook che io scruto spesso come esperimento sociale, lo ammetto. Insomma, ho visto il commento di una signora che diceva che le rose nei vigneti sono sprecate. Anima! Allora le persone sanno che quando io dico anima sanno cosa voglio dire. Allora io non sapevo se ridere o piangere, se ridere mi sembrava offensivo, perché se le hanno messe là ci sarà un motivo, no? Allora, io sono una ragazza di campagna e adesso Jure riderà. Ti ricordi Renato Pozzetto nel film? E io sono così. Allora risponda a questa signora: le rose, signora, stanno all'inizio dei vitigni, non per ornamento, non perché sono belle, ma perché sono delle alleate incredibili dei viticoltori. Sono le prime a prendersi muffe, funghi, malattie, così il contadino può salvare tutte le viti. Le rose sono delle bellissime sentinelle, sono molto più sensibili della vite e si beccano, come ho detto, le malattie per prime. Signora, lei si immagina una spy story? Ecco, le rose sono delle spie che sussurrano, ad esempio, se c'è la peronospora, e sono spie buone che da secoli e secoli e secoli custodiscono il vigneto. Mamma mia, quante cose abbiamo dimenticato, quanti meravigliosi segreti non custodiamo più, vero Riure? Le piante, la natura, li abbiamo persi, ma possiamo ritrovarli, basta metterci un po' di passione, un po' di passion, che in dialetto ha tutt'altro significato. Chissà che passion che troviamo adesso sulle strade, mamma mia. Allora ce lo diranno le info di Viaggiando fra poco, però qualcosa si muove. Ieri ci ho messo più di un'ora ad arrivare a casa, non ce la facevo più, ma qualcosa si muove. Anche il sindaco di Capodistria la scorsa settimana ha detto che in effetti non si può più ignorare la situazione e che auspica la costruzione di un'arteria adeguata al carico di traffico che c'è sulle nostre strade, soprattutto d'estate. Sindaco, a parte l'estate, noi transfrontalieri la ringrazieremo tutto l'anno se trova una soluzione. Musica.

ho lasciato apposta questa codina ascoltare in silenzio, è questo che suggerisce il brano di Carmen Consoli, che io non ho messo solo per la sua calma ma anche per il titolo, che trovo meraviglioso. Questa notte una lucciola illumina la mia stanza, la mia finestra, un brano che sussurra attesa, innocenza, riflessione interiore. Siamo in un momento di riflessione. Una volta avevamo le lucciole nei giardini, oggi ce ne sono pochissime. Una volta avevamo le piante a custodire la casa, anche i granai. Oggi non abbiamo i granai e spesso non possiamo avere neanche una casa, giusto Iure? È così. E pensate, un tempo erano poveri, invece noi adesso una ricchezza incredibile. Allora, prima abbiamo parlato di piante e io ho trovato una curiosità sull'assenzio, pianta che da noi cresce spontanea, però che i contadini piantavano un tempo perché non era considerata una pianta medicinale, anche quello, ma era molto di più, era un'arma biologica, la descrivono così. Artemisia, così si chiama l'assenzio, esattamente come la pittrice allieva di Caravaggio che ho citato prima, Artemisia absinthium, cresceva lungo i muri di ogni aia contadina italiana, non per le proprietà digestive, non per il liquore, ma perché la pianta con il profilo repellente più potente dell'intero bacino mediterraneo. Domani pianto assenzio dappertutto, cioè mi riempio il giardino di assenzio. Le foglie, i fusi dell'assenzio infatti contengono tuione, absintina e artapsina, che sono composti terpenoidi volatili, cioè si disperdono nell'aria anche senza contatto diretto, e i contadini lo piantavano in file continue lungo i muri del granaio, i bordi dell'aia, come ho detto, anche vicino all'ingresso della dispensa. Creavano così una specie di perimetro chimico vivo che si rinnova da solo ogni stagione. Sentite qua, allora, i bruchi delle tarme alimentari non depongono le uova in ambienti dove l'assenzio è presente. Mazzi di rami freschi appesi nei granai, nei fienili e tra le riserve di grano proteggevano il raccolto per mesi e mesi, e poi venivano rinnovati a ogni potatura estiva con il materiale fresco della siepe perimetrale. Un sistema in pratica a costo zero che anticipava di secoli i moderni repellenti, quelli chimici. E le formiche di dispensa, le blatte, i coleotteri da magazzino, che tutti dicono a casa mia non ce l'ho, scava. Insomma, loro, formiche, blatte, coleotteri, evitano sistematicamente le zone impregnate di tuione volatile assenzio. I contadini strofinavano i ripiani della dispensa con foglie fresche di assenzio prima di riporvi le riserve alimentari. Una pratica documentata nelle cascine lombarde piemontesi, pensate, fino alla metà del Novecento, ma possiamo farle anche adesso, perché no? È una pianta facile da coltivare, per fortuna, perché a me muoiono tutte, tollera la siccità estiva e i suoi calcarei poveri che escludono molte altre essenze. Si propaga per divisione dei cespi in autunno, per tale erba, cioè in primavera. Una pianta madre produce decine di nuove piante ogni anno. E il liquore, vabbè, c'entra anche quello, però ai contadini più che bere interessava magari mangiare, no? E preservare il cibo. E la pianta dell'assenzio in questo era fondamentale. Anche oggi ho imparato qualcosa. Domani pianto dell'assenzio. E l'assenzio che cosa ci faceva? Vabbè, un tempo avere anche allucinazioni, magari ci portava nella città degli angeli.

È finita, sembra che ci abbia 6 finali questa canzone, davvero, ero tutto il tempo là per entrare. La città degli angeli, Achille Lauro, io non voglio criticare Achille Lauro, mi sta anche simpatico, anche un bell'uomo, ma questa canzone sembra identica a quella precedente, a quella prima e a quella di 2 anni fa. Vabbè, sarà una mia impressione. È arrivato il momento del che fate? Dove andate questi giorni? Allora, dopo avervi portato per mostre luoghi in cui c'è l'aria condizionata, io adesso vi suggerisco un appuntamento all'aperto. La balinierada di Montona. Ti che bevi i caretti con le baliniere, Iure? No, sei giovane, no, tu no. Cioè, ma manco mi ascolta, vabbè. Ma cosa fai? Uncinetto? Cosa fai? Vabbè. Cos'è la balinierada? La tradizionale gara con i carretti, quelli che si facevano da bambini con le baliniere, i cuscinetti a sfera. Appuntamento atteso sabato 1 agosto, che torna dopo 7 anni questo appuntamento. Allora, vi do oggi l'appuntamento, che ho detto 7 volte, perché le iscrizioni sono ancora aperte. E se contattatelo 00385, prefisso per la Croazia perché chiama da fuori, ve lo ridico, 00385 99 847 7574, magari potete ancora iscrivervi. Dotatevi di freni buoni, mi raccomando, molto buoni, perché Montona è tutta una discesa, vi schiantate giù. E poi appuntamento godereccio invece per venerdì sera, va bene, parliamo ogni anno alla comunità degli italiani di Cittanova, torna che gusto, venerdì 31 luglio ore 18:30 fino a mezzanotte, incontro, degustazione di vini e prodotti alimentari croati, italiani, sloveni, un evento di buon gusto dedicato ai turisti, agli appassionati di vini, ai professionisti del settore. E dove troviamo che gusto? Vabbè, nell'elegante giardino della comunità degli italiani di Cittanova, una serata di bontà, di prelibatezze servite dai rispettivi produttori con la formula del banco d'assaggio, e potete anche parlare con loro naturalmente, che sono fantastici. Allora, avete capito? Venerdì Cittanova si mangia e si beve bene, bene, con coscienza. Poi, se siete invece in vacanza a Rovigno, stasera al centro giovani Dino Škrapić, che è in centro città, ci sono le 24esime giornate del cinema italiano organizzate dalla comunità degli italiani Pino Budicin. Stasera c'è il film Piccolo Corpo, film meraviglioso del 2021, drammatico, toccante, l'esordio di Laura Samani alla regia, che propone una storia che unisce misticismo, folklore e ci accompagna in un viaggio surreale. Io non vi dico altro perché sennò vi svelo la trama. Vi do ancora un appuntamento e ringrazio Lorella, che stamattina mi ha mandato un messaggio, così vi annuncio anche che dal 28 luglio al 1 agosto Momiano torna ad essere un punto d'incontro per l'arte contemporanea, il cinema, la performance e il dialogo creativo. La 26esima edizione del Festival Visura Aperta è dedicata al tema Ritorno, Revisiting, ricominciamo da capo, e propone un ricco programma di 5 giorni che riunisce artisti, abitanti, visitatori attraverso mostre, laboratori, proiezioni cinematografiche, interventi artistici negli spazi pubblici. L'edizione di quest'anno assume un significato particolare grazie al ritorno del Festival a Momiano, luogo in cui Visura Aperta è nata, ma anche per il passaggio generazionale nella direzione curatoriale. Dopo tanti anni di attività della fondatrice Davor Kaperic, la direzione artistica passa all'artista e curatrice Lea Bulaia, che insieme ai collaboratori apre un nuovo capitolo nella storia di questa manifestazione artistica di rilievo internazionale da non perdere. Quindi Momiano, da oggi 28 luglio al 1 agosto, torna Visura Aperta. E adesso musica.

Wild LP Levante, un brano piacevole. Ci stavamo dicendo, ma perché? Perché non ci ricordiamo che ci sono questi brani piacevoli? Perché? Brano del 2023, sono già passati 3 anni, mamma mia, il tempo corre veloce. E noi scendiamo in pista col tempo, allora, e ci avviamo piano verso la fine di questa puntata che ha visto ospiti e protagoniste 3 donne che ringrazio di cuore subito. Mimina Di Muro, curatrice della mostra Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste, Dakar, che verrà inaugurata domenica 2 agosto alla Sala Nathan del Magazzino 26 di Trieste. Mimina, curatrice ma anche figlia dell'artista che ci ha parlato con affetto di suo padre, delle sue opere, della sua Africa. Grazie poi a Marianna Cerboni che si è occupata dell'ideazione, curatela e del progetto di allestimento della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, inaugurata lo scorso giovedì al Magazzino 26, Sala Carlos Bisà del Porto Vecchio Trieste. Quindi vi ricordo, entrambe le mostre sono al Magazzino 26, prendetevi una mattinata per visitarle. E infine grazie di cuore a Aurelia Bubisutti, presidente della Fondazione Museo Car, che ci ha portato nel mondo dei saperi ancestrali con la mostra Storie di Erbe, un cammino tra magia, miti, focolare e credenze, allestita al Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo. Le piante sono un patrimonio di tutti noi, ricordiamocelo ogni giorno. Se non avete ascoltato le nostre chiacchierate, potete farlo tra poco, lo sapete, sulla nostra pagina web. Il tempo di prendere un caffè per necessità umana e mattina anche per me, e poi faccio i podcast. Mentre se desiderate riascoltare tutta la puntata, io vi consiglio di mettere la sveglia verso le 2:45 del mattino, mettersi una moca, e finché preparate la moca, ecco che arriva la replica di Calle alle 3 del mattino o di notte, dipende dai punti di vista, per me è notte, per tante persone mattina. E se siete svegli, ma guardate il cielo, la luna non sarà tondissimaissimaissima perché diventa piena domani alle 16:35, dicono, però dai, darà il suo spettacolo. Iure, sai che luna è? No, è la cosiddetta luna del cervo dei nativi americani, e sai che porta? Corna. Mi ha mandato a quel paese. Non porta corna a te o a noi, porta corna ai maschi di cervo, per quello si chiama così, perché in questo periodo dell'anno i maschi di cervo iniziano a ricrescere i nuovi palchi, le corna, vabbè. A tutti noi la luna piena in acquario porterà, non lo so, io non ci ho mai capito niente di oroscopi, però dicono che sarà una svolta, vedremo, se svoltate, consiglio, buttate la freccia, l'unico consiglio che posso darvi. Ragazzi, grazie ai nostri tecnici Bojan, prima adesso Iure, per avermi accompagnato in questa mattinata di sole. Grazie a voi a casa per essere stati con noi, e mi raccomando, guardate la luna e circondatevi di bellezza. Amaste di prossimo, ciao.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco.
1: Dimmi come ti inganni e quando avrò i tuoi anni.
0: Lei ci avrà già lasciato in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di un'ombra, l'ombra di un altro viaggio. Perché i ricordi cambiano come cambia la pelle,
1: e tu ne avrai di nuovi e luminosi come le stelle.
0: E comunque vada,

adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho sonno. Son 20 anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta, sopra lunghi stivali silenziosi, e li avremo già persi. E una incontrerà tutti quelli che io sono già stato, e ci farà l'amore come in un sogno disperato. Scriverà sui cerini parole da bambini,

so che farai, chi vedrai, se crederai a qualcuno. Se ci sarà una donna insieme a te o forse meglio, nessuno. Ma comunque vada,

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo mercoledì datato 29 luglio. L'opposizione ha depositato in Parlamento una proposta per la destituzione del presidente e leader di Resnica, Verità Zoran Stevanovic. Gli viene contestata la violazione dell'ordine costituzionale, danneggiando così la principale istituzione democratica del paese. L'iniziativa riguarda la mancata adozione degli ordini del giorno delle sedute straordinarie, nelle quali sarebbero state istituite commissioni d'inchiesta sul caso Black Cube e sul finanziamento ai partiti. Lo stesso Stevanovic aveva votato contro l'ordine del giorno, aveva poi spiegato che il suo partito non vede problemi per l'indagine parlamentare su Black Cube, ma per quanto riguarda la commissione d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti non ritiene che debba indagare. Il Consiglio Nazionale per la Cultura ha discusso della temporanea sospensione dei cofinanziamenti agli operatori culturali annunciata dal Ministero, chiedendo di non coprire il deficit da 8,9 milioni con tagli immediati, ma di rinviare i debiti al bilancio successivo per tutelare gli artisti. La ministra Ignazia Friedl-Jarz, presente alla riunione, ha garantito la continuità dei progetti già approvati tramite riallocazioni dei fondi, confermando però il congelamento di borse di studio, sussidi alla stampa e sostegno ai festival. Durante la seduta sono stati affrontati anche la gestione dei fondi UE, la revisione del piano culturale per la ricostituzione del Museo dell'Indipendenza e i dubbi legali sulla nascita del Centro per la Danza Contemporanea Celje Nova Gorica. Secondo quanto riportato dal sito N1, il Ministero degli Esteri ha confermato che il governo ha annullato i decreti di nomina degli ambasciatori in Israele e in Croazia, Robert Kermel e Xenia Skrilec. La decisione è giunta poiché dopo quasi 6 mesi entrambi i candidati scelti dal precedente esecutivo non avevano ottenuto il gradimento dai paesi ospitanti, un ritardo che nella prassi diplomatica equivale a un rifiuto. La candidatura di Skrilec a Zagabria aveva già incontrato la netta opposizione della presidente Natasha Pirc-Musar, oltre alle perplessità delle autorità croate, mentre per Kermel a Tel Aviv lo stallo sarebbe legato alle frizioni politiche fra Israele e il loro governo Golob per la gestione del conflitto a Gaza. L'annullamento delle nomine imporrà ora l'apertura dei nuovi bandi di selezione. E di 13 morti, bilancio provvisorio del violento terremoto che ieri ha colpito il Giappone meridionale vicino alla città di Kumamoto, è stato di magnitudo 7,1. Le autorità hanno lanciato l'allerta tsunami che è stata poi revocata. Tra le vittime, 2 si trovavano in un centro commerciale gravemente danneggiato dove un piano è crollato, 3 in altre località della prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu. Nessun problema per le centrali nucleari che hanno continuato a funzionare regolarmente. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un attacco a sorpresa contro le forze statunitensi di stanze in Medio Oriente, si legge in un post su X del CENTCOM. Tutti i missili sono stati intercettati con successo e il primo episodio dopo diversi giorni di calma apparente. I Pasdaran hanno rivendicato l'attacco missilistico contro una base aerea statunitense in Giordania. L'Iran ha inoltre annunciato di aver colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, gli attacchi hanno avuto come immediata conseguenza un balzo dei prezzi del petrolio, salito di oltre il 3% sui mercati asiatici. E sono stati definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca i colloqui svolti dal presidente Donald Trump con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il portavoce del premier israeliano ha confermato la piena intesa tra Washington e Tel Aviv sulla questione iraniana, ribadendo il totale sostegno alle decisioni strategiche di Trump. Il governo israeliano ha così ridimensionato le apparenti divergenze d'approccio con la presidenza americana, la quale appare orientata verso una risoluzione diplomatica volta a mitigare l'impatto della crisi sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'incontro con Zelensky si è invece concentrato sul rafforzamento della cooperazione difensiva, inclusa la produzione di sistemi Patriot, e sul rilancio del dialogo per porre fine al conflitto con la Russia. E l'Unione Europea ha convocato a Bruxelles l'incaricato d'affari russo per condannare le recenti violazioni dello spazio aereo rumeno da parte di droni russi, tre dei quali abbattuti da venerdì, e la distruzione del consolato onorario lettone nella città ucraina di Sloviansk, definendo tali azioni un'escalation sconsiderata che minaccia la stabilità regionale. Bruxelles ha espresso piena solidarietà a Romania e Lettonia, confermando l'intenzione di proseguire con le sanzioni e sostegno all'Ucraina. Nel frattempo, a fronte dei reiterati sconfinamenti di droni sul proprio territorio, le autorità di Bucarest hanno già convocato l'ambasciatore russo ed espulso un funzionario diplomatico. Dopo due giornate di dibattito in cui il Parlamento serbo non ha ancora concluso la seduta straordinaria sulla mozione di sfiducia contro l'esecutivo, i lavori riprenderanno oggi. L'iniziativa dell'opposizione contro la gestione della maggioranza del presidente Aleksandar Vučić e del premier Đuro Mazut scaturisce dalla controversa revoca della tutela culturale dell'ex Stato Maggiore di Belgrado, storico edificio danneggiato durante i bombardamenti del 1999 e inizialmente destinato a un progetto alberghiero della società di Jared Kushner, poi abbandonato, oltre che dal procedimento penale a carico del ministro della cultura Nikola Selaković, mentre Mazut difende l'operato del governo rinviando il giudizio alle urne. L'approvazione della mozione resta improbabile vista la solida maggioranza. Una breve di sport. Torna Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia e con lui c'è Claudio Ranieri, veterano degli allenatori, passato la carica di dirigente e sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. E questo è il nuovo corso azzurro scelto da Giovanni Malagò, presidente FIGC, dopo giorni frenetici spesi tra annunci di piani decennali, scelta concordata di scommettere su Andrea Pirlo, polemiche, passi indietro e il clamoroso divorzio da Maldini e Leonardo. Oggi pomeriggio la presentazione ufficiale di Mancini e Ranieri nei nuovi ruoli per rilanciare il calcio italiano. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.22 minuti e 5 secondi. Buona giornata.

Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria. 1, 2, 3.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria, ogni giorno alle ore 15, curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Mercoledì 29 luglio, buongiorno e benvenuti. Al momento lungo le autostrade del Nord-Est si viaggia senza particolari disagi. Passando quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete, segnaliamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani mattina lo svincolo di Terraglio della tangenziale di Mestre sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino in onda alle 7.15. L'opposizione deposita una proposta per la destituzione del Presidente della Camera di Stato, Stevanovic. Incertezze per il settore culturale dopo la decisione del competente Ministero di sospendere i finanziamenti agli operatori. La comunità degli italiani di Rovigno critica nei confronti del comune per manchevolezze nella gestione della città. Arrestato il presunto vandalo del santuario di Medjugorje. L'Italia accelera sul programma europeo per la difesa. Attacco iraniano ad una base americana in Giordania. Trump riceve Netanyahu e Zelensky. Calcio, Mancini torna alla guida della nazionale italiana. Oggi è la presentazione. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Venti da sud convogliono sulle nostre regioni aria calda e secca. Le previsioni. Oggi bel tempo nell'interno, vento dei quadranti orientali, da sud-ovest nel litorale. Temperature da 31 a 36 gradi. Domani tempo analogo, nell'interno continuerà a soffiare vento da sud, mentre nel litorale prevalentemente da ovest, temperature minime da 14 a 19 gradi, massime da 33 a 38. Venerdì e sabato soleggiato, sabato possibili precipitazioni sull'arco alpino. Un avviso: a metà giornata si registrerà un forte stress termico, oggi sarà più marcato nel litorale, da domani in poi anche altrove, per poi intensificarsi ulteriormente verso la fine della settimana. Nella maggior parte del litorale permane un elevato rischio di incendi in natura. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti sulla A1 Capodistria-Lubiana, da Dragomer verso la capitale, e in ambo i sensi all'altezza del cantiere di Postumia. Ore 7 e 15 minuti.
2: Il giornale del mattino.
3: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata mercoledì 29 luglio. L'opposizione deposita una proposta per la destituzione del presidente della Camera di Stato Stevanovic. Incertezze per il settore culturale dopo la decisione del competente ministero di sospendere i finanziamenti agli operatori. La comunità degli italiani di Rovigno critica nei confronti del comune per manchevolezza nella gestione della città. Arrestato il presunto vandalo del santuario di Međugorje. L'Italia accelera sul programma europeo per la difesa. Attacco iraniano ad una base americana in Giordania. Trump riceve Netanyahu e Zelensky. Calcio: Mancini torna alla guida della nazionale italiana, oggi è la presentazione. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. L'opposizione ha depositato in Parlamento una proposta per la destituzione del presidente e leader di Resnica Verità Zoran Stevanovic. Le viene contestata la violazione dell'ordine costituzionale, danneggiando così la principale istituzione democratica del paese. L'iniziativa riguarda la mancata adozione degli ordini del giorno delle sedute straordinarie, nelle quali sarebbero state istituite commissioni d'inchiesta sul caso Black Cube e sul finanziamento ai partiti. Lo stesso Stevanovic aveva votato contro l'ordine del giorno, aveva poi spiegato che il suo partito non vede problemi per l'indagine parlamentare su Black Cube, ma per quanto riguarda la commissione d'inchiesta sul finanziamento dei partiti non ritiene che debba indagare. E commentando la proposta di destituzione avanzata dall'opposizione, il presidente del Parlamento respinge ogni accusa di violazione procedurale o costituzionali, definendo la mozione del tutto infondata a fronte dei rilievi dell'opposizione che lo accusa di aver leso i diritti delle minoranze e favorito un abuso procedurale dopo la bocciatura, votata anche dal suo gruppo, dell'ordine del giorno sull'istituzione delle commissioni d'inchiesta per i casi Black Cube e sui finanziamenti ai partiti. Stevanovic ribadisce di aver rispettato integralmente l'iter, convocando le sedute e calendarizzando i punti richiesti. L'esito del voto è dipeso esclusivamente dalla sovranità della maggioranza parlamentare e non è in alcun modo imputabile alla presidenza, tenuta per legge, e una gestione puramente neutrale dei lavori. Incertezze e dubbi segnano il settore culturale dopo la decisione del Ministero della Cultura di sospendere temporaneamente i cofinanziamenti agli operatori a causa del deficit di bilancio di fronte ai tagli annunciati dalla nuova guida ministeriale su diversi bandi. Il Consiglio Nazionale per la Cultura è intervenuto esortando le istituzioni a non ridurre i fondi destinati alle attività intesi, bensì a far confluire le uscite pendenti nell'esercizio finanziario successivo. Il servizio di Alessia Mitar.
1: All'incontro a cui ha presenziato la stessa ministra Ignazia Friedel-Jarzi, il comparto culturale ha espresso forte preoccupazione per la gestione delle risorse pubbliche. Come sottolineato dal presidente del Consiglio Nazionale per la Cultura, Yuri Kerpan, le oscillazioni di bilancio rappresentano una costante fisiologica e entro la fine dell'anno i margini di manovra possono ancora variare. Tuttavia, a fronte di un budget complessivo di quasi 300 milioni di euro, il disavanzo previsto di 8,9 milioni appare del tutto gestibile. Per questa ragione l'organo consultivo ha sollecitato l'esecutivo a scongiurare blocchi operativi o tagli a programmi già avviati, suggerendo piuttosto di rinviare i debiti al bilancio successivo così da poterlo pianificare con adeguato anticipo. La necessità di tutelare il settore è emersa anche da un'indagine presentata da Polona Torkar per il coordinamento Associati, alla quale ha evidenziato la grave paralisi economica in cui si sono ritrovati molti lavoratori che, confidando nelle risorse promesse, avevano preventivamente declinato altri incarichi. Da parte sua, la ministra ha cercato di rassicurare, confermando che grazie a una serie di riallocazioni interne allo stanziamento di 2,2 milioni di euro derivanti dall'assestamento di bilancio, verranno garantiti i fondi a tutti i progetti già approvati. Restano tuttavia congelate diverse misure chiave, tra cui le borse di studio, i contributi alle partecipazioni a festival internazionali e il bando per l'assunzione di giornalisti presso quotidiani e testate digitali. Il confronto si è esteso poi alle risorse europee e alla programmazione strategica. Se la spesa dei fondi del piano di ripresa e resilienza si sta rivelando soddisfacente, l'assorbimento delle risorse si attesta su livelli ancora molto bassi. Sul fronte delle istituzioni resta aperto il nodo del Museo dell'Indipendenza, misura non prevista nell'attuale piano nazionale per la cultura e per la quale si valuta la stesura di un nuovo documento aggiornato, oltre alle criticità legate alla nascita dell'ente pubblico per la danza contemporanea.
3: Secondo quanto riportato dal sito N1, il Ministero degli Esteri ha confermato che il governo ha annullato i decreti di nomina degli ambasciatori in Israele e in Croazia, Robert Kermel e Xenia Skrilec. La decisione è giunta poiché dopo quasi sei mesi entrambi i candidati scelti dal precedente esecutivo non avevano ottenuto il gradimento dai paesi ospitanti, un ritardo che nella prassi diplomatica equivale a un rifiuto. La candidatura di Skrilec a Zagabria aveva già incontrato la netta opposizione della presidente Natasha Pirc-Musar, oltre alle perplessità delle autorità croate, mentre per Kermel a Tel Aviv lo stallo sarebbe legato alle frizioni politiche tra Israele e l'allora governo Golob per la gestione del conflitto a Gaza. L'annullamento delle nomine imporrà ora l'apertura di nuovi bandi di selezione. Con la presentazione della denuncia per presunto abuso d'ufficio contro l'ex ministra degli esteri Tania Fayon e l'ex segretaria generale Barbara Schwokel, legata alle irregolarità nella candidatura di Fayon a rappresentante speciale dell'UE per il Sahel, il Ministero ha dichiarato di aver compiuto il proprio dovere. Come si legge in una nota, la segnalazione alla Procura è giunta dopo verifiche interne che hanno accertato come l'iniziativa fosse partita dalla segreteria generale e non dal governo Golob. Sebbene Fayon difenda la correttezza della procedura, l'opposizione della Slovenia ha spinto l'alta rappresentante Kaja Kallas a ritirare la proposta. La legalità costituisce l'unico criterio della diplomazia nazionale, si legge nel comunicato. La comunità degli italiani di Rovigno invita il potere municipale ad andare oltre la semplice ammissione di determinate manchevolezze nella gestione della città. In un comunicato stampa chiede tempi precisi nell'attuazione di quanto promesso alla cittadinanza. Valmer Kusma.
4: Agli inizi del mese in corso, la comunità degli italiani di Rovigno aveva rinfacciato alla Dieta Democratica Istriana di non aver mantenuto le promesse elettorali in occasione del voto amministrativo del maggio 2025. A Rovigno, lo ricordiamo, comanda lo schieramento regionalista. In un comunicato stampa con forti ripercussioni sulla scena politica regionale, la comunità aveva annunciato la rottura della collaborazione qualora non ci fosse stata un'inversione di tendenza. poi il sindaco dietino Emil Nimcevic, finito nella bufera anche per la vicenda delle buonuscite e liquidazioni ritenute sproporzionate, ha recitato una specie di mea culpa promettendo il cambiamento di rotta del potere cittadino all'insegna della trasparenza, correttezza e dell'interesse dei cittadini, come enunciato nel programma elettorale. Ora la comunità degli italiani ha diffuso un altro comunicato nel quale rende atto al potere cittadino di aver riconosciuto i problemi esistenti nella gestione e nella pianificazione della città. Ammettere determinate manchevolezze non basta, si dice nel comunicato della comunità. C'è bisogno di arrivare a fatti ed azioni concrete. Pertanto, così infine comunicato, invitiamo la sezione rovignese della Dieta Democratica Istriana a presentare un cronoprogramma chiaro e pubblico, definito e concordato con il potere esecutivo, con tempi ben definiti per l'attuazione di quanto promesso.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: È stato individuato e fermato il presunto responsabile degli atti vandalici che hanno scosso Medjugorje, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio cattolico al mondo. L'uomo è accusato di aver imbrattato la statua della Madonna sul Podbördo, la collina delle apparizioni, e di aver appiccato un incendio nell'area dell'altare esterno della chiesa parrocchiale di San Giacomo. La svolta nell'indagine è arrivata nel corso della mattinata di ieri, quando il sospettato è stato rintracciato e fermato dalle forze dell'ordine in un villaggio poco lontano da Medjugorje. Alcune fonti non ufficiali riferiscono che il responsabile sarebbe un cittadino polacco, ma l'identità e il movente del gesto restano ancora oggetto di accertamento da parte degli investigatori. Nel frattempo sono proseguiti gli interventi di pulizia e ripristino delle aree danneggiate. La parrocchia di Medjugorje ha espresso profondo rammarico per quanto accaduto e ha invitato i fedeli a rispondere all'episodio con la preghiera, il digiuno e il perdono. E di 13 morti il bilancio provvisorio del violento terremoto che ieri ha colpito il Giappone meridionale vicino alla città di Kumamoto è stato di magnitudo 7,1. Le autorità hanno lanciato l'allerta tsunami, che è stata revocata 2 ore dopo il sisma. Tra le vittime, 2 si trovavano in un centro commerciale gravemente danneggiato, un piano è crollato, 3 in altre località della prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu. Nessun problema per le centrali nucleari, che hanno continuato a funzionare regolarmente. L'Italia accelera sul programma europeo Safe per la difesa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la prenotazione di un prestito da 14,9 miliardi di euro, ma il governo deciderà entro la fine dell'anno quanto utilizzare davvero. Bruxelles chiede tempi rapidi, mentre nel dibattito politico non mancano distinguo e polemiche. Davide Fifacco.
5: L'Italia compie un passo avanti sul programma europeo SAFE, il fondo creato dall'Unione Europea per sostenere gli investimenti nella difesa comune. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato che il governo ha prenotato un prestito da 14,9 miliardi di euro, precisando però che entro la fine dell'anno verrà deciso quale quota utilizzare effettivamente. A chiarire il meccanismo è stato il ministro della difesa Guido Crosetto. Secondo il titolare di Palazzo Baracchini, SAFE non rappresenta nuova spesa pubblica, ma uno strumento di finanziamento alternativo e tradizionale. I titoli di Stato come BOT e CCT. La scelta finale, ha spiegato, sarà soprattutto tecnica e legata alla convenienza finanziaria, mentre l'eventuale scostamento di bilancio resterà una decisione politica. Da Bruxelles arriva un'accoglienza positiva, ma anche un invito ad accelerare. La Commissione europea sottolinea che l'Italia ha presentato un piano giudicato solido e auspica che utilizzi l'intero importo richiesto. L'obiettivo è chiudere rapidamente gli accordi con tutti gli Stati membri, così da poter riallocare entro fine anno le eventuali risorse non utilizzate. Il programma SAFE mette a disposizione complessivamente 150 miliardi di euro da restituire in 45 anni a tassi agevolati per finanziare progetti comuni nel settore della difesa europea. Diversi paesi hanno già ricevuto le prime tranche dei finanziamenti. Sul piano politico, però, il confronto resta aperto. La Lega ribadisce che l'ultima parola spetterà al Parlamento, mentre dalle opposizioni, in particolare dal Movimento 5 Stelle, arrivano critiche per quella che viene definita una linea ancora poco chiara del governo. Entro la fine dell'anno dovrà quindi arrivare la decisione definitiva sull'entità delle risorse che l'Italia intenderà effettivamente impiegare.
3: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un attacco a sorpresa contro le forze statunitensi di stanze in Medio Oriente, si legge in un post su X del CENTCOM. Tutti i missili sono stati intercettati con successo e il primo episodio, dopo diversi giorni di calma apparente, i Pasdaran hanno rivendicato l'attacco missilistico contro una base aerea statunitense in Giordania. L'Iran ha inoltre annunciato di aver colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Gli attacchi hanno avuto come immediata conseguenza un balzo dei prezzi del petrolio, salito di oltre il 3% sui mercati asiatici. E sono stati definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca i colloqui svolti dal presidente Donald Trump con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il portavoce del premier israeliano ha confermato la piena intesa tra Washington e Tel Aviv sulla questione iraniana, ribadendo il totale sostegno alle decisioni strategiche di Trump. Il governo israeliano ha così ridimensionato le apparenti divergenze d'approccio con la presidenza americana, la quale appare orientata verso una risoluzione diplomatica volta a mitigare l'impatto della crisi sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'incontro con Zelensky si è invece concentrato sul rafforzamento della cooperazione difensiva, inclusa la produzione di sistemi Patriot, e sul rilancio del dialogo per porre fine al conflitto con la Russia. Nuovamente dalla Slovenia è entrata in vigore la nuova normativa sugli aiuti straordinari per il settore agricolo, pensata per sostenere agricoltori e apicoltori in difficoltà economiche a causa di eventi imprevisti. La misura prevede contributi a fondo perduto erogati attraverso 2 linee di intervento, un indennizzo fino a 10.000 euro per danni da incendi o fulmini su fabbricati agricoli di impresa assicurati e con danni superiori a 5.000 euro e un sostegno da 2.200 a 3.000 euro in caso di decesso, invalidità o prolungata incapacità lavorativa del titolare o dei suoi familiari. Gestite dal Ministero dell'Agricoltura e dall'Agenzia per i Mercati Agricoli per tutelare l'occupazione nelle aree rurali, le domande potranno essere presentate in modo semplice e interamente digitale. Cronaca: una donna è stata aggredita e picchiata selvaggiamente a Trieste nel corso di un tentativo di rapina. La vittima è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale, mentre in città è scattata la caccia ai 2 aggressori. 4 persone sono state fermate nel pomeriggio. Alessandro Martegani.
6: Rapinata, picchiata brutalmente, finita in gravi condizioni in ospedale. Teatro della brutale aggressione è stato il rione popolare di Ponziana, Trieste, dove una donna di 39 anni è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata brutalmente aggredita per strada. La donna era stata avvicinata dai suoi aggressori, che sarebbero stati di origine straniera, nei pressi della fermata dell'autobus in via Caduti sul Lavoro, vicino al deposito della Trieste Trasporti, un'area non centrale ma frequentata. I 2 l'hanno spinta a terra e picchiata mentre cercavano di strapparle la borsetta di mano. La donna ha cercato di resistere, ma gli aggressori sono riusciti a strapparle borsa e telefono. La scena sarebbe stata vista da un conducente di un autobus che stava transitando sulla strada. I soccorsi giunti sul posto hanno trovato la vittima dell'aggressione sanguinante sotto shock, con lesioni al volto e al capo. Le sue condizioni sarebbero peggiorate nel corso del trasporto in ospedale ed è stata intubata. I carabinieri giunti sul posto hanno avviato le ricerche per trovare i responsabili dell'aggressione in tutta la città, anche esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, nel corso delle ricerche sarebbero state fermate 4 persone.
3: Lo sport. Parliamo di calcio. Torna Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia e con lui c'è Claudio Ranieri, veterano degli allenatori, passato la carriera di dirigente, sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia, e questo è il nuovo corso azzurro scelto da Giovanni Malagò, presidente FIGC, dopo giorni frenetici spesi tra annunci di piani decennali, scelta concordata di scommettere su Andrea Pirlo, polemiche, passi indietro e il clamoroso divorzio da Maldini e Leonardo. Oggi pomeriggio la presentazione ufficiale di Mancini e Ranieri nei nuovi ruoli per rilanciare il calcio italiano. Zeglie al turno successivo delle qualificazioni per la fase a gironi di Champions League. Nella gara di ritorno del secondo turno, superati gli albanesi dell'Egnazia ai calci di rigore per 4-1, nei tempi regolamentari la partita era terminata 1-1, nei supplementari 2-2, all'andata in Albania 3-3. La squadra campione di Slovenia si è già assicurata assicurato un autunno europeo almeno in Conference League e resta in corsa per la Champions. Nel terzo turno di qualificazione affronterà gli armeni dell'Ararat che hanno eliminato gli irlandesi dello Shamrock Rovers. E si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Mattia Giaubi. Grazie dell'ascolto. 7:32 e 58 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra l'allacciamento con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. Inoltre in direzione Trieste si verificano code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza provocate dai soliti curiosi. Per traffico intenso segnaliamo invece sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e rallentamenti verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Sud. Infine sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta in direzione Bologna per un veicolo in avaria tra Villa Marzana e Occhiobello. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: Buongiorno, ben trovati in questa mattinata alle 8 puntualissime, 8 e 27 secondi in questo istante. È il nostro mercoledì che passeremo insieme anche in questo 29 del mese di luglio, il che significa che ormai, insomma, 3 giorni, compreso oggi intendo, ed è finito anche questo 7° mese dell'anno, quindi per qualcuno significherà un bel periodo di ferie, perché generalmente no, sappiamo che il mese di agosto è quello più feriale, no, vacanziero, da villeggiatura, come si diceva una volta, un termine che forse magari fu un po' poco usato, ecco, per tutti, in effetti, tra varie aziende o comunque posti che chiudono, e quindi persone che si prendono ferie in questo periodo, i prezzi delle località li evitano, vabbè, solita storia, insomma, file in autostrada, file ai caselli, file ovunque. Nel fine settimana dovremo avere molta pazienza, noi invece ce la godremo questa mattina, diciamo così, dai. Per 2 ore e mezza staremo insieme in questa mattinata qui a Calle degli Orti Grandi. Io sono Sergio Rebelli, appunto, fino alle 10.30 vi terrò compagnia, ci terremo compagnia reciprocamente. Parleremo di cose buone da bere, come la birra, ad esempio, ecco, perché ci sono delle brutte notizie da quel punto di vista. Parleremo anche di intelligenza artificiale, parleremo di fai da te, diciamo così, poi ve lo spiego questa cosa. E, vabbè, insomma, varie altre situazioni, anche di musica parleremo, e parleremo anche di novità che ci arrivano dalla vecchia Europa per quel che riguarda l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, eccetera eccetera, insomma, quelle cose che poi noi utilizziamo quotidianamente. Potremo forse spendere un po' di meno se si guastano, questa è un po' la cosa che ci hanno promesso, poi bisogna vedere nella pratica come funzionerà. Ma iniziamo con la musica, perché ovviamente questa ci accompagna, c'è Charlie Puth e questa è la sua Beat Yourself Up.

Lenny Kravitz e la sua Honey qui su Radio Capodistria. Honey è un modo di dire così, anche per dire tesoro, no? Praticamente miele, vabbè, però honey nel senso di tesoro, persona che si ama, eccetera, eccetera. Beh, l'intelligenza artificiale sta cambiando un pochino pure questo, anche le relazioni umane, e ci sono dei recenti dati della Pew Research di YouGov che conferma questa cosa, e in particolare in America, perché da quelle parti un giovane americano su 5 utilizza i chat bot per parlare dei propri sentimenti. In effetti un 23% delle persone sotto i 30 anni ammette di aver confidato un segreto di questo tipo, appunto sentimentale, a un programma informatico prima di parlarne con un amico o con il partner o la partner stessi. Cioè, una cosa... chiedono aiuto a così all'intelligenza artificiale. Vabbè, è un'abitudine che porta con sé anche delle conseguenze, perché gli psicologi segnalano già che sostituire il dialogo umano con quello con i software, beh, rischia di far perdere proprio delle capacità fondamentali per la convivenza. Di questo passo, insomma, empatia, pazienza, capacità di compromesso vengono meno quando si smette di confrontarsi con persone reali, e forse quello che già vediamo qualche volta in giro, certi comportamenti, certe cose, sono già questo, forse, ecco. C'è uno studio dell'Università di Stanford, invece, che è stato pubblicato sulla rivista Science, che ha dimostrato che i chatbot, tra l'altro, tendono a dare quasi sempre ragione all'utente, anche se quest'ultimo ha torto marcio praticamente. Il team ha confrontato le risposte di 11 modelli linguistici con quelle degli esseri umani e ha scoperto un aumento del 49% del comportamento, come dire, adulatorio dell'intelligenza artificiale. In 3 esperimenti che hanno coinvolto più di 2.400 partecipanti, una singola interazione con un chatbot adulatore ha ridotto la disponibilità ad assumersi la responsabilità o a fare ammenda in certe situazioni, quindi incentivando la convinzione di aver avuto ragione fin dall'inizio. Ecco, questa è la cosa più brutta che possa capitare. Comunque sia, l'intelligenza artificiale influenza, dicevo, la sfera sentimentale. Qualcuno appunto si affida a qualche chatbot per confidarsi, eccetera, e proprio il fatto di affidarsi ai programmi informatici inizia ad influenzare pure la ricerca del partner, perché c'è stato fatto un altro sondaggio da un'app di incontri da quelle parti, la Healy, che rivela che il 70% dei giovani della generazione Z non vorrebbe avere una relazione con chi usa l'intelligenza artificiale per gestire le proprie emozioni. Quindi, almeno da questo punto di vista, c'è un bello zoccolo duro di 70% che dice: no, io voglio interagire con persone che poi alla fine si confrontano con me direttamente e non gestiscono emozioni e cose tramite l'intelligenza artificiale e chatbot. Quindi, insomma, facciamo un po', pensiamoci, ecco, quando vogliamo esprimere qualcosa nei confronti. È un gioco, sì, si può giocare, divertirsi, eccetera, però qualcuno invece si affida totalmente a questi algoritmi, a queste chatbot, no, che poi imparano dai loro comportamenti stessi, dai nostri comportamenti, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, ti mettiamo un alert, un bollino rosso praticamente. 8:12, la musica è quella di Mark Amber ed è la sua Belong Together.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims e Tones and I su Radio Capodistria in questa mattinata, in questo 29 del mese di luglio. Questo è il nostro mercoledì che passiamo insieme come sempre. Allora, vi parlavo prima di intelligenza artificiale, ma poi vi parlerò anche di cose che riguardano invece una bevanda molto ma molto diffusa, lo sappiamo benissimo, che però sta avendo un periodo di crisi, sembrerebbe, anche se uno non lo direbbe in effetti, soprattutto se vai a certi eventi, a certe feste dove è la protagonista, ma insomma c'è un dato in calo soprattutto in certi paesi. Ne parlo dopo, perché adesso c'è Bea and Her Business.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 8.30. Gli esperti meteo prevedono per oggi l'inizio della terza ondata di caldo di quest'anno in Slovenia nel litorale a causa dell'aumento del carico termico. È già in vigore un avviso arancione. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica consiglia nei giorni più caldi di rimanere all'ombra, bere abbastanza liquidi analcolici e prestare attenzione a bambini, donne in gravidanza, anziani e malati. Mentre nel litorale è già in vigore un'allerta arancione, nelle altre zone pianeggianti del paese il carico termico aumenterà da giovedì e verso la fine della settimana crescerà ulteriormente. Secondo le previsioni dell'Agenzia Slovena per l'Ambiente, oggi le temperature massime saranno comprese fra 31 e 36 gradi. I lavoratori dell'azienda Progros, società precedentemente riconducibile al deputato di Resnica Verità Boris Mijic, proseguono la propria battaglia legale per la riscossione di oltre 41.000 euro di spettanze retributive mai liquidate a 13 dipendenti stranieri supportati dal centro di consulenza per i lavoratori. Gli operai denunciano uno schema sistemico di raggiro fiscale e societario. L'azienda è stata infatti ceduta un prestanome estero per poi essere trasferita gratuitamente un terzo soggetto, rendendo di fatto irrecuperabili i crediti maturati. Il responsabile del centro, Goran Lukic, oltre a preannunciare ulteriori azioni legali, ha espresso condanna verso le istituzioni e le condotte dei soggetti coinvolti, invocando l'interdizione di Mijic da qualsiasi incarico pubblico o societario a tutela della legalità e dei diritti dei lavoratori. Le Nazioni Unite continuano a esprimere forte allarme per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania attraverso la voce del vice coordinatore speciale Ramiz al-Khabarov al Consiglio di Sicurezza. L'ONU ha infatti denunciato l'inquietante escalation di violenze ed espropri perpetrati dai coloni ai danni della popolazione e delle infrastrutture palestinesi, sollecitando Israele a proteggere le comunità colpite e a perseguire i responsabili, pur condannando al contempo ogni attacco da parte palestinese per evitare un'ulteriore ed estesa escalation in Medio Oriente. Oggi è la riunione del Comitato per il Mercato della Banca Centrale Statunitense, la Federal Reserve, dopo la quale il suo presidente Kevin Warsh presenterà le decisioni adottate. A giugno, nella prima riunione sotto la guida di Warsh, il Comitato non ha modificato il tasso di interesse chiave, che da dicembre dello scorso anno si trova fra il 3,50 e il 3,75%. Anche questa volta ci si aspetta che rimanga invariato. Warsh ha ribadito più volte la necessità di riportare il tasso di inflazione statunitense al target del 2%. Ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Apriamo la nostra rassegna stampa come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, che titola sfida sullo statuto, avvisinata il via al percorso per la revisione del principale atto dell'Unione Italiana. Il competente comitato punta a presentare la nuova bozza entro un anno e mezzo. L'organismo tornerà a riunirsi a metà settembre. In basso, evento celebrativo dedicato a Tartini, il 2 agosto, 130esimo dalla posa del monumento in piazza Pirano. Il quotidiano Delo apre in prima pagina evidenziando nuova ondata di chiusure per i negozi non redditizi nell'ambito di un piano di razionalizzazione aziendale. Infatti, dopo la catena Mercator, anche Tush ha stabilito la dismissione di alcuni punti vendita, mentre i negozi del marchio Hervis risultano ormai definitivamente chiusi. Il Dnevnik apre in prima pagina con il titolo acquisti domenicali, la Slovenia seguirà l'esempio della Germania, si chiede, evidenziando come a fronte dell'imminente allentamento delle restrizioni sulle aperture festive in Germania e delle richieste dei commercianti di ampliare gli orari, il ministero sloveno non prevede al momento modifiche normative, mentre il sindacato ribadisce la propria netta opposizione. Le primorsche novizie aprono l'edizione odierna con la questione dell'ente pubblico per la danza contemporanea, attualmente al vaglio del Ministero della Cultura. L'intero settore culturale versa in un clima di forte incertezza a seguito della temporanea sospensione di cofinanziamenti agli operatori decisa dal Dicastero per fronteggiare i deficit di bilancio. Vediamo il Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena, che apre con: non siamo ancora pronti per un caldo simile, la forte ondata di calore in arrivo con temperature fino a 40 gradi e devastanti incendi testimoniano infatti l'impreparazione dell'Europa di fronte all'avanzare dei cambiamenti climatici. In basso la cronaca: donna brutalmente aggredita a Trieste, 4 gli uomini ascoltati. Il Piccolo di Trieste, in prima con: picchiata e rapinata, 4 fermati, grave, una donna di 39 anni trovata esanime in via Caduti sul lavoro, l'aggressione in un edificio fatiscente, covo di spaccio, indagine serrata a caccia di responsabili. A lato Trump vede Zelensky, confronto sui Patriot e conferma Netanyahu il pieno appoggio degli Stati Uniti. Passiamo ora ai due maggiori quotidiani italiani, Corriere della Sera e La Repubblica. Lite sui fondi per la difesa, il titolo sulla prima pagina del Corriere: Tajani, prenotati 14,9 miliardi di euro del safe, la Lega ribatte, decide l'aula. In basso Netanyahu alla Casa Bianca, da Donald Trump allineati sull'Iran, il presidente statunitense vede anche Zelensky. Lo sport: Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò: mi assumo tutte le responsabilità. Infine La Repubblica apre con Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni statunitense alla Russia, sempre in prima, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo Safe per investire in difesa e armamenti, il ministro Guido Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano la Lega, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 9.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Ultimati i lavori urgenti di manutenzione. Il ponte di Chievolis nel comune di Tramonti di Sopra è stato riaperto al traffico. In questa prima fase il transito resta consentito ai veicoli con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, in attesa del completamento dell'iter amministrativo e tecnico dell'intervento. L'opera ha interessato il ponte sul fiume Silisia lungo la strada regionale Pordenone 54 di Chievolis, con un quadro economico complessivo di circa 133.000 euro. Una volta approvato il certificato di regolare esecuzione, sarà possibile aggiornare formalmente la portata del ponte fino a 7,5 tonnellate. Per l'opera definitiva di riqualificazione del ponte dell'EDR sono già disponibili 7 milioni di euro. La progettazione è stata avviata, l'intervento strutturale dovrà essere completato entro 2 anni.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione.

È una delle bevande, vabbè, più apprezzate in certi paesi, ma insomma anche dalle nostre parti, in effetti. Dai, parliamo della birretta. Ecco, la birretta. Magari non al mattino, non è il caso, forse in tarda mattinata, qualcosa di fresco, che ne so, una Radler, quelle che sono anche a basso contenuto alcolico, sono proprio quelle analcoliche. Ma tant'è che mondo della birra esploso, ok, negli ultimi anni. Però ci sono varie ricette in effetti di questo, però l'idillio sembra ormai lontano, perché sempre più persone decidono di non gustarsi più una bionda, come si diceva una volta, ghiacciata ad esempio, no? C'è la Glacial che si beve spesso in Spagna, proprio con le temperature bassissime. Ci sono le marche in particolare che hanno proprio, se vedi in certi bar, la spillatrice che raggiunge appunto questa temperatura anche sotto zero, proprio per presentarti la ghiacciata, che poi si condensa tutta l'umidità attorno, è buonissimo, tra l'altro, cioè è rinfrescante proprio. Perché la produzione in effetti è diminuita proprio a livello mondiale. Lo scorso anno la produzione mondiale appunto di questa bevanda ha raggiunto i 189,6 miliardi di litri, ma è un calo di non poco, perché di 1 miliardo e 400 milioni di litri, cioè lo 0,7% rispetto all'anno precedente. Questa analisi è stata fatta da Bart Haas, che è il più grande commerciante di luppolo al mondo, e in questa cifra è inclusa anche la birra analcolica, che invece si è tanto parlato di lei ultimamente perché ha guadagnato popolarità in alcune parti del mondo. Invece anche questa, ecco, meno birra praticamente in tutti i continenti. Beh, nonostante le diverse tendenze, diciamo così, nei singoli paesi, la produzione infatti è diminuita un po' dappertutto. L'unica eccezione, vabbè, insomma, conta poco, cioè è l'Africa, che vede un leggero aumento del volume, ma siamo veramente a dei volumi bassissimi comunque sia. La Germania, eccola qua, più grande mercato dell'Europa occidentale, ha registrato un dato negativo lo scorso anno, perché nel 2025 la produzione dell'industria birriera tedesca è diminuita di circa il 5,6%, e siamo a 79 milioni e tot di ettolitri, ed è al sesto posto nella classifica dei maggiori produttori, ed è la prima volta che il paese registra un calo delle vendite di birra, scese anche queste sotto la soglia degli 80 milioni di ettolitri. Beh, quindi la scarsa performance della Germania ha influenzato anche il dato dell'intera Unione Europea, dove la produzione totale è diminuita del 3,1%, e anche la Polonia, dove là appunto anche si produce tantissimo, anche lì c'è stato un calo. Il volume di produzione, pari a 32 milioni e rotti, è stato di ettolitri, è stato inferiore del 7,2% rispetto all'anno precedente. Si beve altro, si beve acqua, si bevono altre, meglio ancora, si bevono altre bibite, altre situazioni si creano in effetti. Vedremo nei prossimi anni se cambierà qualcosa. Ma intanto c'è Samurai Jay con noi ed è la sua ossessione.

Canzone da musical, praticamente Where is my husband, parte di Raie. Fra poco lo spazio dedicato alla viabilità. Migliori informazioni sulla viabilità nel nord-est italiano ed è adesso con noi Serena Brancale.

0: wanna type.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Permangono code per incidente verso Venezia tra la 28 e Cessalto e per curiosi verso Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza. Si consiglia a chi viaggia verso Venezia di deviare su A28 e A27. Traffico rallentato perché è intenso all'uscita di Porto Goraro della A28 Porto Goraro Conegliano, sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia Padova sempre verso Trieste tra la A13 e la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Brescia Padova si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e rallentamenti verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Sud, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

Lui si chiama Somber con Homewrecker. Beh, abbiamo aspettato oltre due decenni e finalmente sta giungendo al termine questa attesa, potremmo dire, perché un grande cantante che ha fatto la storia della musica, beh, in effetti, no, lo sappiamo, lo ricordiamo, Stevie Wonder, ecco, pubblicherà nel 2027 un nuovo album di inediti. Sarà Through the Eyes of Wonder, giocando un po' sul suo nome, a ben 22 anni di distanza da quello che era Time to Love, ed era un album del 2005. Perché lo sappiamo tutto questo? Perché durante il live di un suo ultimo concerto, appunto, ha lanciato queste notizie, questa notizia musicale più importante degli ultimi anni. Beh, diciamo che questo 2027, se ovviamente i tempi saranno rispettati, segnerà questo ritorno ufficiale di una delle voci ed elementi più influenti della storia della musica contemporanea internazionale. Già prima era successo, se ne era parlato, ha fatto una sorta di apparizione a sorpresa a un concerto tributo a Los Angeles. Ecco, sul palco lì aveva rivelato di essere al lavoro su materiale straordinario, anticipando la presenza nel disco anche di 4 tracce inedite concepite originariamente durante le storiche sessioni di Songs in the Key of Life del 1976, quindi riproposte ovviamente cambiandole un pochino, però sarebbero apparse pure queste. Beh, insomma, un dettaglio che non era da poco per i cultori della musica, e adesso è arrivata la conferma definitiva. In Galles questo è successo, davanti a una folla in visibilio, dal palco del tour, perché lui comunque in tour, Love, Light and Song, a Cardiff, lui ha scandito proprio le parole che tutti aspettavano, appunto il titolo dell'album, dicendo che vedrà la luce nel 2027. Vi dicevo, sono 22 anni che lui non pubblica nulla e il suo ultimo capitolo discografico in studio risale a settembre del 2025. A Time of Love era l'album, conquistò pubblico e critica, e da allora nulla praticamente. Ha fatto soltanto singoli benefici, ha fatto tour oceanici, tra cui questo appunto in cui ha annunciato la cosa. Non aveva più dato forma a un vero e proprio LP di inediti, ecco, quindi finalmente avremo qualcosa il prossimo anno. Ma tra le cose che lui comunque ha fatto in questi anni, che insomma non si è tolto nulla, insomma ha collaborato di qua e di là, c'era anche questa collaborazione che lui ha stretto assieme a Elton John con questa Finish Line.

LP, Laura Pergolizzi, pochi la chiamano come si chiama davvero, cioè nome e cognome, LP ormai famosissima così, e questa sua canzone di un po' di tempo fa intitolata How Low Can You Go. Parleremo poi di inventive, cioè nel senso di persone che riescono così ad inventarsi qualcosa per risparmiare da un'altra parte, e quindi insomma l'inventiva umana non ha limiti. Poi c'è la rete, ovviamente internet, i social che incentivano questo tipo di cose, ecco, e quindi insomma danno poi anche un'ampia cassa di risonanza a tutto ciò che succede, che la gente così si è arrabatta a fare, però anche con un discreto successo. Ma ne parleremo più tardi, perché fra poco daremo lo spazio invece alle notizie, quelle flash delle 9.30 in questa mattinata, in questo 29 del mese di luglio, questo mercoledì che già si presenta abbastanza caloroso, ecco, già da queste prime ore, ma figuriamoci cosa sarà nelle prossime giornate, e più o meno ce l'hanno detto. Stupida sfortuna, era Fulminacci a cantarcela un paio di mesi fa, ma continua a farlo ovviamente, e noi ce l'ascoltiamo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 9.30. Venerdì il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser accoglierà a Lubiana la vice premier e ministra degli esteri ungherese Anita Orban nel suo primo incontro ufficiale con un omologo estero dall'inizio del mandato. La visita sarà l'occasione per consolidare i rapporti bilaterali, approfondire la cooperazione economica transfrontaliera e confrontarsi sui principali temi europei e internazionali. I due ministri si recheranno inoltre a Hodos per incontrare i rappresentanti della minoranza ungherese nell'Oltremura e di quella slovena nel Porabie, confermando l'impegno comune nella tutela delle rispettive comunità nazionali. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La conferma arriva con un comunicato dei servizi di sicurezza russi, citato dalle principali agenzie di stampa, aggiungendo che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Il Senato statunitense ha approvato a larga maggioranza il proseguimento dell'iter per un nuovo disegno di legge sulle sanzioni contro Russia e Iran, intitolato al recentemente scomparso senatore Lindsey Graham. Il provvedimento inasprisce le misure contro Mosca per il conflitto in Ucraina, colpendo banche, oligarchi e la flotta ombra di petroliere, oltre a consentire la concessione al presidente Trump di applicare dazi fino al 100% ai paesi che acquistano idrocarburi russi. E proroga fino al 2031 le sanzioni contro Teheran. Il voto si è svolto alla presenza del leader ucraino Volodymyr Zelensky. Il pacchetto sostenuto anche dai democratici attende ora il via libera definitivo del Senato per poi passare alla Camera dei rappresentanti in autunno. Paura e preoccupazione, ma nessun ferito ieri a Gardaland nell'incendio che è scoppiato all'interno del parco divertimenti di Castelnuovo del Garda nel Veronese. Le fiamme sono scoppiate nell'area più storica della struttura, quella a tema Far West, in gran parte in legno, area che si trova sotto una delle attrazioni più famose del parco, Raptor. Da una prima ricostruzione la scintilla sarebbe partita da alcune scenografie. Le persone che si trovavano nella zona sono state fatte allontanare per precauzione, sono state chiuse anche le aree limitrofe. Spetterà al lavoro dei vigili del fuoco, intervenuti subito dopo la squadra antincendio del parco per domare il rogo, cercare di risalire alle cause dell'incendio. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 10.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.

Canzone estiva da parte di Annalisa su Radio Capodistria questa mattina. I trasporti, quando vogliamo andare da qualche parte, magari i trasporti ci costano abbastanza, poi dipende quando si prenota, poi dipende dal tipo di trasporto, però ce n'è uno in particolare che costa una barca di soldi, non so perché, 45 minuti di traversata per raggiungere l'isola dei canguri in Australia, Kangaroo, costa la bellezza di 1200 euro, cioè ma com'è possibile una cosa del genere? Allora, una coppia ha pensato così di risparmiare, ha detto ma troppo caro, costruiamocelo da soli il mezzo di trasporto. E allora si sono messi così al lavoro e hanno costruito una zattera per fare questa traversata. Adesso, vi dicevo prima, l'ingegno umano spesso non ha limiti, diciamo che la rete poi aiuta appunto a stimolare questo ingegno, tant'è che il video ovviamente ha fatto il giro sui social, virale, eccetera eccetera. Hanno fatto questa zattera addirittura con toilette, perché insomma e un braciere, perché metti caso, no, ecco, 4 ore per la zattera, per fare questa traversata in zattera, per cui hanno detto magari ci scappa la fame e quindi facciamo qualcosa, e si sono messi pure a grigliare salsicce e costine. Motore a 9 cavalli, quindi molto meno del traghetto, che in effetti ci metteva soltanto 45 minuti, loro ci ha messo ben più, appunto 4 ore, e hanno attraversato il Backstairs Passage, che è non lontano da Adelaide, appunto in Australia, per arrivare alla baia di Kangaroo Island, detta Christmas Cove. È un tratto tra l'altro pieno di correnti, e l'oceano che collega le due penisole da quelle parti è pericoloso, e i protagonisti quindi hanno dichiarato di aver aspettato che il tempo fosse favorevole alla traversata. E così è stato, e hanno fatto che il tempo fosse favorevole alla traversata, e così è stato, e hanno fatto questa traversata. Mare calmo, brezza.

Tommaso Paradiso e questa sua I Romantici qui su Radio Capodistria questa mattina. Poi tra l'altro insomma partecipa a tutta una serie di eventi in giro per l'Italia per questa estate 2026, dopo in effetti già dei concerti che ha fatto nella stagione primaverile e insomma fine primaverile, ecco, ha ripreso appunto in questo mese di luglio e partecipa a vari eventi su vari palchi praticamente un po' in tutta Italia appunto in questo mese e anche il prossimo mese di agosto, quindi vi capiterà sicuramente di trovarlo se vi spostate in giro per la penisola. Per quel che ci riguarda c'è la musica invece di Selena Gomez e la sua In the Dark.

Selena Gomez in the Dark, non siamo ancora al buio, anzi la giornata è bella, piena, ancora da scoppiare praticamente. Noi scoppieremo di caldo, ma succederà soprattutto nei prossimi giorni, l'abbiamo sentito. Ecco, per quel che riguarda invece la viabilità, scopriremo che cosa succede sulle autostrade del nord-est italiano fra poco, a cavallo dell'ora, come di consueto, la nostra, il nostro spazio del viaggiando, e poi l'ultima mezz'ora insieme. Ma per adesso ci sono gli U2 con, o gli U2 come preferite, con Song of the Future.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Permangono code per incidente verso Venezia tra la 28 e Cessalto e per curiosi verso Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza. Si consiglia a chi viaggia verso Venezia di deviare su A28 e A27. Traffico rallentato perché è intenso all'uscita di Porto Goraro della A28 Porto Goraro Conegliano, sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia Padova sempre verso Trieste tra la A13 e la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Brescia Padova si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e rallentamenti verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Sud, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: della settimana.
1: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. Il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

Ci potrebbero essere delle interessanti novità per chi ha degli apparecchi elettronici, deve ripararli, eccetera, eccetera, perché vabbè, ci potrebbero essere il condizionale d'obbligo, perché la normativa entrerà in vigore a livello europeo, ma poi sarà da vedere nella pratica come funzionerà. Ma tant'è che l'Unione Europea infatti introduce questo che è chiamato il diritto alla riparazione, che sembra una cosa normalissima, ma ultimamente non lo è stata e l'abbiamo notato. Entro il 31 di luglio, quindi 2 giorni, gli Stati membri dovranno recepire la direttiva europea 2024-1799. Non so la situazione qui in Slovenia, non so la situazione in Italia, per cui parlo veramente, o in Croazia, vedo un po' la cosa a livello generale, si spera che sia stata già adottata. Comunque, i produttori sono obbligati a riparare le apparecchiature, lavatrici, aspirapolveri, cellulari, altri beni tecnicamente reparabili, anche oltre il periodo di garanzia. Ecco, l'entrata in vigore formale in realtà è avvenuta già il 30 di luglio del 2024, ma in termini pratici scattano appunto le efficacie, ecco, da questo 31 di luglio. Entro questa data tutti gli Stati membri devono approvare le leggi nazionali di recepimento, e quindi vediamo che cosa cambia, o meglio che cosa dovrebbe cambiare, perché comprare elettrodomestici o telefoni nuovi e non far riparare quelli vecchi, diciamo che oggi è una scelta obbligata. Succede questo. In futuro non dovrebbe più essere così, almeno questo secondo la ratio della legge, perché quindi la riparazione dei prodotti dovrebbe essere più facile, veloce ed economica, non gratuita se il periodo di garanzia è scaduto. Questo ovviamente ci sta. L'obbligo, oltre la garanzia, non si applica però indiscriminatamente a qualsiasi oggetto esistente, però ci sono delle categorie. L'UE infatti fissa dei requisiti minimi di riparabilità e poi un elenco che sarà ampliato nei prossimi anni, però ad oggi comprende telefoni cellulari e smartphone, tablet, cordless, telefoni cordless, display elettronici, cioè televisori, monitor per PC, eccetera, server e prodotti di archiviazione dati, lavatrici domestiche, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori, aspirapolvere, stufe ed emettitori di calore domestici, monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita, e-bike, e anche apparecchiature di saldatura, anche quelle ammesse. Quindi queste nuove norme praticamente introducono in capo ai produttori l'obbligo di riparare laddove un bene è rotto o difettoso ma tecnicamente riparabile, anche fuori dal periodo di garanzia legale. Molto spesso ti dicono non si può riparare, devi comprare uno nuovo, non si può riparare, e tutta sta cosa non va giù in effetti a molte persone. La riparazione deve essere eseguita a titolo gratuito oppure a un prezzo ragionevole entro un periodo di tempo congruo. Nel caso in cui la riparazione sia impossibile, ok, il fabbricante potrà offrire al consumatore un bene ricondizionato. Se il fabbricante è obbligato e stabilito fuori da lui, l'obbligo ricade sul rappresentante autorizzato o l'importatore in Europa. I produttori poi sono tenuti a rendere disponibili le parti di ricambio e strumenti anche a prezzi che non scoraggino la riparazione, cosa che spesso succedeva, no? Ecco, per i cellulari il cambio di marcia praticamente è epocale, perché i produttori di smartphone non solo dovranno garantire interventi a costi ragionevoli che appunto li giustifichino e non ci spingano ad acquistare qualcosa di nuovo, ma sono vietate anche quelle prassi, software e hardware, che sono destinate a bloccare le riparazioni effettuate da laboratori terzi, qualche volta succede, o a disabilitare delle funzioni se si usano ricambi compatibili o ricondizionati, cioè non originali. In più saranno tenuti a mettere a disposizione dei clienti e dei riparatori indipendenti dei pezzi di ricambio originali, anche come schermi, batterie, fotocamere e strumenti di diagnosi a prezzi non esagerati. Questa era un po' la cosa che faceva ancora una volta scoraggiare questo tipo di riparazione, appunto anche fuori garanzia. Vedremo quando è entro il 31 di luglio, ma come sarà poi nella prassi appunto questa novità, che per noi consumatori è in effetti una cosa molto ma molto buona. Scopriremo più avanti. Intanto la nostra mattinata qui continua.

E terminiamo per oggi, per questo mercoledì. Io vi saluto, vi ridò l'appuntamento a sabato mattina. Speriamo che il traffico non sia proprio dei peggiori. Fine settimana di agosto, anzi è proprio il primo fine settimana di agosto, 1 e 2, hai voglia, il traffico che sarà da queste parti e non solo da queste parti. Vabbè, porteremo pazienza, finché possibile. Va bene? Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli, a sabato. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 10.30. La Slovenia ha bisogno della rapida attuazione di misure che aumentino il potere di acquisto dei cittadini e alleggeriscano il reddito da lavoro. La priorità dovrebbe essere l'abbassamento dell'IVA su alcuni prodotti alimentari di base dal 9,5 al 5%. Questa è la posizione del Circolo Economico Sloveno, che riunisce 17 organizzazioni economiche e agricole. L'associazione invita inoltre a prendere più presto una decisione finale riguardo alla possibilità di un referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, che prevede tra l'altro l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta. L'Agenzia per la sicurezza alimentare, la veterinaria e la protezione delle piante invita i proprietari di animali domestici, gli allevatori e i trasportatori a prendersi cura adeguatamente degli animali durante i periodi di temperature estreme. Tra le principali misure ci sono soprattutto una quantità sufficiente di acqua, far restare gli animali all'ombra e limitare le passeggiate alle ore mattutine e serali e i trasporti di notte. All'inizio della terza ondata di caldo di quest'anno, l'Agenzia spiega che le specie animali hanno sviluppato adattamenti più o meno efficaci alle alte temperature. Il compito dei proprietari è garantire loro condizioni in cui possano sopportare meglio le alte temperature. In seguito alla decisione del Ministero della Cultura di sospendere i bandi di cofinanziamento dedicati al settore culturale e dell'informazione, motivata da mutate condizioni finanziarie, anche il sindacato e l'Associazione dei giornalisti della Slovenia esprimono forte preoccupazione per il rischio di imminenti licenziamenti. La misura blocca infatti 4 milioni di euro destinati agli stipendi dei giornalisti e agli abbonamenti digitali previsti dal recente piano di aiuti per i media. Organizzazioni di categoria denunciano come il congelamento di tali risorse, unite a una politica ostile verso l'editoria e alla passività dei governi, mette a repentaglio la tenuta finanziaria delle redazioni e compromette il ruolo dell'informazione a tutela della democrazia. Secondo quanto riferito da fonti dell'agenzia Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere a breve tra i 300 e i 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese per un valore stimato tra i 60 e i 70 milioni di dollari al fine di rafforzare la propria difesa aerea a corto raggio. Mentre Pechino smentisce categoricamente le indiscrezioni definendole infondate, fonti di intelligence occidentale e funzionari iraniani indicano che Teheran starebbe anche valutando percorsi terrestri per il trasferimento discreto di equipaggiamenti militari e componenti a duplice uso. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate in direzione Milano code al momento di oltre 7 km tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. In direzione Venezia permangono invece rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. Per traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e la A13, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre, sempre verso Milano tra Castellana e Marghera. Sulla A4 Venezia-Trieste, anche in questo caso per traffico intenso, segnaliamo code verso Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza e alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Nella nostra comunità. Una scuola al mese.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Beatrice Zizza e ben ritrovati nel nostro appuntamento dedicato al mondo scuola della comunità nazionale italiana. Oggi andremo a Pirano, tra le aule e i corridoi del ginnasio Antonio Sema, una scuola che ormai rappresenta da decenni, come ben saprete, un punto di riferimento per la formazione in lingua italiana sul territorio. Ad aprire il nostro percorso è la voce di chi ogni giorno guida questa realtà scolastica, la preside. Alexandra Rogic ci presenta così l'offerta formativa del ginnasio, soffermandosi sulle attività extrascolastiche che, come scoprirete, sono parecchie e che arricchiscono il percorso degli studenti e sul valore di scegliere di studiare al SEMA, un ambiente che non è solo scuola ma spazio di confronto, identità e di apertura verso il futuro.
5: La nostra scuola è un ginnasio a indirizzo generale. L'obiettivo è preparare gli studenti ad affrontare con successo gli studi universitari e anche a sviluppare una solida cultura generale. Essendo un ginnasio a indirizzo generale, la nostra offerta formativa è equilibrata e integra ambiti scientifici, umanistici e linguistici. Per quanto riguarda le lingue, ogni alunno studia quattro lingue: l'italiano come lingua materna, lo sloveno che è la lingua d'ambiente, per tutti l'inglese è la prima lingua straniera e come seconda lingua straniera possono scegliere tra spagnolo, tedesco o francese. Siamo una scuola un po' particolare e posso dire che ci caratterizza una comunità scolastica piccola ma attenta alle esigenze degli studenti. Le nostre classi solitamente non superano i 16 studenti e nel corso degli anni abbiamo costruito un ambiente sicuro, accogliente e credo stimolante in cui ciascun alunno viene valorizzato e accompagnato nel suo sviluppo e soprattutto nello sviluppo delle proprie potenzialità. E devo dire che anche i risultati conseguiti dai nostri ragazzi testimoniano insomma la qualità del nostro lavoro, perché innanzitutto ogni anno gli studenti ottengono buoni risultati all'esame di maturità e quello che per noi è più importante, superano l'esame di maturità e quindi poi possono proseguire gli studi. E devo dire che hanno anche buoni successi nelle competizioni nazionali del sapere. L'anno scorso abbiamo conseguito il riconoscimento d'argento nelle competizioni nazionali di storia, sociologia e spagnolo. Quindi devo dire che ecco, è un bel riconoscimento del nostro lavoro. E anche in passato abbiamo avuto anche dei riconoscimenti per lavori di ricerca. Abbiamo partecipato al concorso per giovani ricercatori e quindi anche in questo campo quando i ragazzi sono motivati vediamo che possiamo avere dei bei risultati. E la nostra offerta di attività extrascolastiche è particolarmente ricca e il primo ambito è dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del nostro territorio. E abbiamo pensato che attraverso visite, incontri e progetti mirati gli studenti possano approfondire diversi aspetti della nostra regione. che siano storici, artistici, geografici o sociali. Desideriamo in realtà che gli alunni conoscano le istituzioni locali, che comprendano la complessità e i vantaggi di vivere in un'area in cui culture diverse si incontrano e poi si arricchiscono a vicenda. Noi per territorio però intendiamo una zona ampia, non soltanto il litorale, ma una zona che comprende anche l'Istria, la città di Trieste e dintorni, perché questo crediamo sia un contesto unico per storia, identità e anche pluralità linguistica. E in questo ambito abbiamo pianificato delle attività, quindi per approfondire la conoscenza del territorio, e abbiamo iniziato già con la scuola in natura che organizziamo all'inizio di settembre, che è stata organizzata a Salvore e quindi ci ha portato a esplorare alcune località del Buiese e dell'Umaghese. Poi quest'anno abbiamo celebrato l'80° anniversario del nostro ginnasio e tra le diverse manifestazioni che abbiamo preparato abbiamo organizzato anche una conferenza su Antonio Sema tenuta dallo storico Christian Knees, e nel corso della quale tutti noi, ma soprattutto gli studenti, hanno potuto conoscere meglio il pensiero e gli insegnamenti di Antonio Sema e poi anche del figlio Paolo, che è stato il primo preside del nostro ginnasio. Ed è stato trattato anche il periodo storico nel quale è stato fondato il ginnasio, che è un periodo complicato, quindi la Seconda Guerra Mondiale, il dopoguerra, e credo che gli studenti abbiano potuto comprendere meglio l'importanza della nostra istituzione per il gruppo nazionale italiano, ma anche proprio per tutto il territorio. Poi nel corso di quest'anno scolastico pianificheremo almeno due uscite a Trieste, una nell'ambito del Giorno della Memoria, quindi vedremo Trieste dal punto di vista la Trieste multiculturale, la visita alla risiera, e mentre l'altra sarà legata alla partecipazione a uno spettacolo lirico e alla visita del Museo Revoltella o di altre mostre magari che ci saranno nel periodo in cui organizzeremo l'uscita. Visiteremo anche diverse istituzioni come Radio e TV Capodistria, la biblioteca, conosceremo le comunità autogestite della nazionalità, quindi anche dal punto di vista politico, ecco, l'organizzazione della comunità nazionale. Il secondo ambito poi delle nostre attività, diciamo così, extrascolastiche è in gran parte legato alle attività del progetto Erasmus Plus. Noi siamo una scuola accreditata per i progetti Erasmus per il settore scolastico e abbiamo anche parecchie esperienze in questo settore. Devo dire che quest'anno siamo particolarmente orgogliosi che la Commissione Europea ci abbia recentemente conferito il premio ETA 2025, quindi un riconoscimento europeo per l'insegnamento innovativo. La nostra realtà scolastica è particolare proprio perché siamo pochi, ma non è la cosa principale, è che abbiamo già sviluppato un modo di rapportarci tra di noi, un modo di lavorare. Ecco, noi accogliamo questi studenti e veramente cerchiamo di accompagnarli, quindi cerchiamo di conoscerli e di venire incontro alle loro esigenze, e loro devono venire incontro anche alle nostre, naturalmente. Però io credo che i ragazzi si sentano sicuri e che si sentano anche liberi di esprimersi, possibilmente non giudicati, e quindi riescono in qualche modo a tirare fuori il meglio di sé. Quindi cerchiamo di far capire loro che tutti hanno delle potenzialità, adesso, chi più chi meno, chi in un settore, chi nell'altro, e cerchiamo di dare il sostegno per svilupparle. Poi però logicamente sta a loro impegnarsi e trovare la propria strada.
6: Dalla guida dell'istituto però ora passiamo agli studenti, che sono i veri protagonisti della vita scolastica. Partiamo da Leonard, studente della quarta classe, che ci racconta l'esperienza delle gare del sapere, momenti di sfida e di crescita che permettono ai ragazzi di mettersi alla prova anche fuori dalle aule scolastiche. Non mancheranno racconti sulle uscite culturali, il teatro, occasioni per vivere la scuola in modo dinamico e partecipato.
7: Ma sì, buongiorno, sono Leonard e sì, sono un alunno che ha fatto tantissimi di questi, test, gare. Non so, mi piace sempre partecipare perché penso che è una cosa che ti arricchisce, perché comunque è una fonte di sapere, anche spesso sapere che non viene, di cui non si parla nella scuola. Per esempio, l'anno scorso ho partecipato anche alle gare di storia che parlavano del fascismo in Istria, una cosa che io veramente vedo che c'è una mancanza di questo sapere nella cultura generale slovena, siccome comunque già che l'Istria cade sulla Slovenia, Penso che sia importante che i sloveni sappiano cosa è accaduto in questo territorio. E quindi anche su quelle gare, oltre a approfondire il sapere su una cosa a me molto cara, siccome istriano, oppure ho avuto un esito straordinario, ho ricevuto il premio d'oro, quindi anche quella è andata abbastanza bene. Mm-hmm. E poi le altre gare che sono più o meno dei piccoli test, cioè non sono niente di spaventoso, però penso che aiutano a ogni alunno di integrarsi meglio nelle attività scolastiche. Ma c'è la scuola, questa scuola, veramente io direi che si viaggia quanto si studia, cioè è praticamente una attività quotidiana, cioè ogni mese abbiamo qualche uscita o qualcosa, cioè se non proprio programmata come programma scolastico, almeno sono attività extra. Una cosa che mi piace tantissimo è che ogni anno si organizza la visita del Biennale di Venezia, che come sappiamo è una mostra fenomenale, cioè una cosa eccezionale, e vengono proprio affrontate in maniera vicina a noi ragazzi, perché ci viene... veniamo accompagnati da questa guida a cui possiamo fare proprio delle domande, veramente sanno presentare le cose senza farle complicate, e penso che siano anche importanti, siccome oggigiorno c'è un disprezzo per la cultura astratta, cioè le cose che non sono, diciamo, viste come tecnicamente elaborate al massimo, e penso che è giusto che la scuola insegna pure l'arte, pure la cultura di questo genere, perché ci aiuta a dire che esistono realtà diverse, cioè apre il mondo.
6: L'interesse per l'arte e la cultura ce l'avevi già prima o magari è stato amplificato dalle attività proposte dal ginnasio?
7: Ma c'era sicuramente prima, però è stato veramente amplificato, perché per esempio, non so, quando siamo andati alla mostra di della Biennale nel primo anno, cioè nel 22 credo, ho scoperto questa artista Sandra Muinga, che è un'artista che fa tipo delle opere concentrate con l'afrofuturismo, e penso che veramente c'è ancora il giorno oggi, la seguo, cioè almeno su Instagram c'è le cose che fa, e penso che è bello, perché non so, cioè danno questo non solo ci diranno, non so, altre forti di ispirazioni, di aspetti che ti possono restare per tutta la vita. Infatti, cioè, mi ricordo ancora, a volte vado a guardare le foto che ho scattato quel giorno per, non so, riemergermi nel momento. Così.
6: Per rimanere in tema, si parla anche di teatro, quindi avete gli abbonamenti, andate a vedere diversi spettacoli.
7: Ma sì, è strabello, perché pure c'è questo teatro auditorio che c'è qua vicino, questo oltre ad essere un'attività culturale era anche per me un'attività così di famiglia, perché andavamo con mia mamma e nonna, che c'ha sempre la bonne main. Però è molto bello, perché gli spettacoli vengono rappresentati qui, sono spesso cose che non sono strettamente collegate col programma scolastico di sloveno, che possa essere molto noioso sinceramente, quindi è bello, perché non so, ti motivano a vedere che c'è qualcosa oltre alla banale cose scolastiche che si studiano, e poi sempre c'è l'uscita al Rossetti, al Teatro Verdi. E quelle Rossetti vengono, penso, organizzate 3 volte all'anno, e sono molto utili, perché spesso a Rossetti fanno questa riproposta di classici, però magari inseriti in un contesto moderno, e ci avvicinano le opere molto facilmente. Soprattutto abbiamo visto La Locandiera, che penso che sia anche un'opera per la maturità, quindi adesso adesso ho un testo in meno da studiare.
6: Restiamo ancora tra i banchi della quarta classe con Veronica, rappresentante degli studenti. Con lei affrontiamo un tema importante e molto sentito, l'esame di maturità. Veronica ci parla di come gli studenti si preparano a questo traguardo fondamentale tra impegno, responsabilità e spirito di collaborazione, raccontando anche del suo ruolo della rappresentanza studentesca nel dare voce alle esigenze e alle aspettative dei ragazzi.
8: Ogni anno ogni classe elegge un rappresentante di classe, e poi tra questi rappresentanti di classe si sceglie uno che sarà proprio il rappresentante del comitato. Più che altro il mio ruolo principale è andare alle riunioni organizzate dall'Unione di tutti gli studenti sloveni, organizzare degli eventi a scuola eventuali. Più che altro io sono qui se gli studenti hanno qualche domanda, se hanno qualche proposta. Poi sono io quella che va a parlare con o dei prof o la consulente o infine con la preside.
6: Ecco, che rapporto c'è tra studenti? Comunque, essendo magari una scuola piccola, ci sono più rapporti?
8: Sì, sicuramente essendo una scuola più piccola i rapporti sono un pochino più intimi, magari è più facile conoscerci che in una scuola più grande. Ovviamente, come in ogni scuola, ci sono dei gruppi, diciamo così, più piccoli, perché ognuno si trova i propri amici, però nel complesso collaboriamo abbastanza bene.
6: Allora, invece per quanto riguarda la maturità, sei in quarta, quindi l'anno proprio finale,
9: E innanzitutto come vi preparate per la maturità?
8: Tutti abbiamo le materie obbligatorie, quindi italiano, matematica e inglese, e poi ognuno si deve scegliere altre due. E in base alle materie che ognuno sceglie si fa un orario e ognuno segue le proprie ore. Poi io ho scelto ancora biologia e chimica e assieme a un altro compagno seguo settimanalmente 4 ore di chimica e poi ancora io da sola seguo 4 ore di biologia. Sia di chimica che biologia prima abbiamo finito diciamo gli argomenti che non abbiamo concluso nella terza classe. Uh-huh. E poi diciamo ogni volta che si conclude un argomento si fa un test e i test che scriviamo sono praticamente come quelli della maturità, giusto per darci anche una sensazione, per così che ci abituiamo un po' a scrivere. E poi anche i prof ci danno molti esercizi da casa per fare a casa e non sicuramente. Poi anche il sito RITS è disponibile a noi, se quando qualcuno ha voglia può andare a guardare da solo.
9: Ecco, dal punto di vista proprio dell'esame vero e proprio, scritto orale, come varia da materia a materia? Per esempio nel tuo caso?
8: Per quanto riguarda queste materie scientifiche, qui non c'è l'orale. Qui ci sono, allora c'è la parte scritta che si divide in parte A e B, e sia per chimica che per biologia questa parte scritta comporta l'80%. E poi durante l'anno sono programmati vari esperimenti da fare nel laboratorio e alla fine dell'anno ognuno deve scrivere un totale di tesine riguardo questi esperimenti e questo viene valutato come il 20% del voto.
9: Come sta andando per adesso?
8: Oh, direi abbastanza bene. Sì,
9: abbastanza
8: sì.
9: Tranquilla. Diciamo di sì.
8: Sì, no, cioè, come dire, non è che appena adesso in quarta iniziamo a prepararci, noi già dal primo anno, così che non è uno shock.
9: Come mai biologia e chimica?
8: Perché sono le materie che mi servono che mi sarebbero più utili per iscrivermi a medicina.
9: Ok, quindi hai scelto medicina?
8: Sì.
9: E dove andrai a studiare?
8: La mia idea iniziale è a Italia,
9: a Trieste?
8: Poi no, magari Bologna, Padova, okay. Poi vedremo come andrà con questi semestri filtro, vabbè ho sempre altre opzioni perché io sono dalla Croazia quindi posso anche andare in Croazia oppure anche in Slovenia, capisco le lingue così che se magari non entro in Italia ho altre opzioni.
9: Hai sempre saputo che volevi fare medicina o è stata una scoperta?
8: No, io sono venuta alla scuola media pensando che sarò un graphic designer.
9: Tutto altro.
8: Sì. Non so,
9: quindi
8: ma...
9: Forse il ginnasio qua ti ha fatto
8: cambiare
9: idea.
8: Sì, no, ma io appunto sono venuta al ginnasio perché non è che avevo una granché di idea, avevo magari degli interessi artistici e così, ma poi con gli anni anche i prof ti motivano in certi campi e uno anche con le esperienze e come va la vita vede cosa lo interessa e poi sceglie. Sicuramente ci sono vari lati positivi. Uno magari non vorrebbe venire perché pensa che una scuola piccola... La domanda che io ricevo sempre è tipo, oh mio Dio, siete solo 7 in classe, cosa vi interrogano ogni giorno? No, proprio questo è il lato positivo perché essendo in così pochi i prof sono più rilassati e si collabora molto meglio, i prof possono anche dedicarsi a ognuno individualmente in un modo migliore e poi infine dei conti per le valutazioni e anche le interrogazioni ci mettiamo d'accordo, i prof dicono, non so, io non interrogo più di 2 alunni all'ora, noi tra classe ci mettiamo d'accordo che si farà avanti e qui sta tutto. Non è difficile. E quindi sì, io sinceramente sono felice della mia scelta e non cambierei scuola. Conosco molte amiche dalle elementari che hanno cambiato scuola moltissime volte, ma io veramente non ho avuto problemi. Sono venuta qui e mi hanno accolto benissimo.

0: nostro sguardo si apre poi verso l'Europa. Solidea, anche lei studentessa di quarta, ci accompagna nel mondo dei progetti Erasmus, che ha vissuto in prima persona attraverso diverse esperienze, e direi che ne ha fatte parecchie. Un racconto fatto di viaggi, incontri e nuove prospettive, che dimostra quanto la mobilità internazionale sia un valore aggiunto nel percorso formativo degli studenti del SEMA. Il ginnasio SEMA offre tante opportunità di Erasmus, tu, come mi hai anticipato, ne hai fatti tanti, sei andata, hai ospitato breve, lungo termine, quindi insomma hai tante cose da raccontare. Ecco, come sono state le tue esperienze?
1: Allora, io devo dire che le esperienze Erasmus secondo me sono state una delle esperienze più belle che io ho mai fatto. A me piace molto conoscere così nuove culture, nuove persone, credo con sia al lungo termine sia al breve termine riesci a conoscere proprio un mondo completamente nuovo.
0: E dove sei andata?
1: Sono stata a breve termine in Puglia, a Brescia e in Polonia, mentre a lungo termine sono stata in Finlandia per un mese.
0: Quali sono le cose che ti sono rimaste più impresse?
1: Così, in Finlandia direi sicuro la differenza di cultura proprio, perché hanno una cultura molto più chiusa e silenziosa. Di noi appunto i primi giorni ero molto scioccata, i pranzi, silenzio, no, a tavola, silenzio in classe, non si parla così tanto, mentre qui siamo molto più proprio...
0: Cioccoloni,
1: così. Mi è piaciuto invece proprio l'opposto, anche direi forse in Puglia, lì anche lì proprio mi sono trovata benissimo dal primo giorno, quando sono arrivata in macchina proprio, hanno iniziato a parlare con me, chiedermi come sto, se va tutto bene, lì mi sono veramente, ho stretto anche tantissime amicizie.
0: E dal punto di vista scolastico invece, mm-hmm, che differenze hai notato?
1: Allora, devo dire che quello più interessante, sicuro anche quello che ho potuto conoscere meglio, era il sistema scolastico finlandese. Lì ho proprio seguito le lezioni, lezioni in inglese perché offrivano questi corsi in inglese, e l'anno lì è strutturato molto diversamente che noi. Lì hanno 6 piccoli semestri che durano circa un mese e mezzo, mm-hmm, e hanno lezioni, diciamo, regolari senza nessun test fino alla fine. Dopo le ultime 2 settimane si focalizzano proprio su test, esami e cose così.
0: Ecco, quando tornavi qua eri contenta o ti rimaneva un po' la voglia magari di ritornare dove eri?
1: Allora, sicura, in Puglia proprio volevo tornare, io voglio ancora tornare lì, e mi sono trovata benissimo. In Finlandia, così sì, magari un pochino mi mancava anche forse... eravamo diventati così molto più indipendenti lì, no? Mm-hmm. Facevamo tutti da soli, però tornare a casa dalla Finlandia mi è proprio, cioè, ero felice da un certo punto di vista, da tornare alla mia normalità dopo così tanto tempo.
0: Ecco, per chi non ha mai fatto un'esperienza Erasmus, mm-hmm, in questo caso di te che sei nata fuori, poi parliamo di quando hai ospitato, perché consiglieresti un'esperienza del genere?
1: Secondo me è importante che una persona riesca a scoprire nuove culture per anche crescere come individuo. E quindi io consiglierei a chiunque vuole non solo viaggiare, ma proprio entrare in questo mondo, la cultura di queste altre persone. Quindi io ho ospitato anche più gente di quanto sono andata, quindi dalla Spagna, dal Portogallo, da Polonia, Finlandia, Italia, tantissimi. E a me è sempre piaciuto, anche i miei genitori, noi ci troviamo molto bene così, a farli conoscere la nostra cultura, anche a portarli in giro, non so, a Lubiana, anche qua al mare, per farli vedere comunque come noi viviamo la nostra vita quotidiana. E credo che sia comunque veramente bello, perché anche attraverso, semplicemente avendo una persona a casa tua, riesci a scoprire anche un po' di più come loro vivono, come si comportano. Allora, io devo dire che quando io dovevo fare questa scelta di dove andare al ginnasio, ero l'unica della mia classe che ha scelto di venire al SEMA, quindi magari mi sembrava un po' spaventoso da un certo punto di vista, ma subito dai primi giorni, dalle prime settimane, ho stretto delle amicizie veramente bellissime che durano ancora oggi. E credo che questa scuola sia veramente bella perché è piccola, e questo lascia anche ai professori di focalizzarsi un po' più su di te come individuo, mm-hmm, e non vederti come un numero. E credo che anche hai più possibilità, come anche collegandomi di nuovo con l'Erasmus, mm-hmm, hai più possibilità di venire scelto per andare a più di un viaggio. E insomma, in generale devo dire che sono stata veramente fiera e felice della scelta che ho fatto.
0: E così, a fine percorso, quindi sì, al ginnasio,
2: Sai già dove andrai l'anno prossimo? Magari questi progetti Erasmus ti hanno fatto venire la voglia di andare fuori o rimarrai qui?
1: Sicuramente voglio dopo sfruttare la possibilità di un'università di andare anche lì in Erasmus, se possibile, però sto pensando di andare a Trieste, in un'università lì, perché credo che mi sia più facile avendo fatto tutte quante le scuole asili in italiano.
2: Che facoltà?
1: Pensavo andare a studiare servizio sociale all'Università di Trieste.
0: A completare questo quadro non poteva mancare un punto di vista dei docenti. Così l'insegnante di sociologia e psicologia Ingrid Schuber-Maraspin riflette sull'esperienza Erasmus dal lato dell'insegnamento, raccontando cosa significa accompagnare gli studenti in questi percorsi e come tali progetti contribuiscano alla crescita umana, culturale e sociale dei ragazzi, oltre che al loro sviluppo scolastico.
3: Come scuola si parla molto, sappiamo che vi dedicate molto a questa mobilitazione, i progetti Erasmus, date tante opportunità agli studenti, quindi insomma da dove possiamo partire visto che l'offerta è molto ampia?
4: Allora, innanzitutto questa offerta è possibile grazie all'accreditamento. Un paio di anni fa abbiamo avuto successo con l'accreditamento e dunque abbiamo ricevuto l'ok fino al 2027 di eseguire ogni anno due mobilità di gruppo. Dunque possiamo portare due gruppi di studenti, 10 studenti, due insegnanti in due città diverse. Oltre a questo, la mobilità di gruppo, una cosa molto così diciamo nuova e sono poche scuole che lo fanno per adesso in Slovenia, sono le mobilità individuali di lungo termine. Mm-hmm. Significa che i ragazzi vanno all'estero per un mese, mm-hmm. 30 giorni, dove seguono le lezioni, vivono presso la famiglia dei coetanei e conoscono non soltanto il sistema scolastico ma anche proprio il modo di vivere, un'immersione culturale, ed è molto interessante questa esperienza. E oltre a questo abbiamo anche un'offerta formativa per gli insegnanti, perché il programma Erasmus offre anche le mobilità per i docenti, per cui cerchiamo di far andare tutti quanti, studenti e anche insegnanti, a fare queste esperienze che senz'altro arricchiscono. Sono coordinatrice e dunque sono la responsabile dei progetti Erasmus, devo ogni anno poi presentare le relazioni, preparare dei resoconti ma anche pianificare per l'anno successivo, trovare i contatti, creare questi learning agreement che sarebbero gli accordi pedagogici con le scuole ospitanti, perché in effetti sono sempre delle esperienze pedagogiche, non è vacanza, no? Non è che vanno soltanto all'estero e non hanno cose da fare e consegne poi da preparare al loro ritorno. Però partecipo anche attivamente, essendo una scuola non grandissima tutti gli insegnanti sono coinvolti, o quando si va all'estero dunque si accompagna, o quando si va a fare qualche corso di formazione, o se non altro quando ospitiamo, perché quando ospitiamo i gruppi o anche i singoli alunni prepariamo delle attività, proprio diciamo delle escursioni oppure anche delle attività pedagogiche proprio specifiche, per cui cerchiamo di includere tutti.
2: Cosa significa essere studente qui a scuola o anche docente?
4: Allora, innanzitutto significa entrare come in una grande famiglia o come in una comunità, perché essendo piccoli si è sempre in contatto sia tra alunni sia con gli insegnanti, e il lato positivo di questo è diciamo il servizio che puoi avere, vieni seguito, vieni assistito se serve, c'è molta complicità e molta amicizia tra i ragazzi di classi diverse che forse nelle grandi scuole non si riesce a instaurare anche per motivi logistici, e qui c'è molta collaborazione e in realtà tutti i ragazzi dalla prima alla quarta collaborano in attività, progetti anche durante certe ore di lezione. E credo che un altro vantaggio è che siamo molto attivi e dunque i ragazzi, se desiderano partecipare ad un'attività o ad una gara, se desiderano partecipare a qualsiasi cosa che non è prevista, hanno la libertà sempre di proporre, e poi viene vagliato, viene visto quali sono le reali possibilità, ma devo dire che ci impegniamo sempre a realizzare queste loro, le loro proposte. E un'altra cosa che forse non è così conosciuta è il bilancio partecipativo. Dunque i ragazzi possono, adesso da un paio di anni la comunità scolastica ha un budget e può decidere, poco anche per imparare questo strumento della democrazia, raccoglie idee, poi votano e possono realizzare qualcosa che è per il bene di tutti. Così hanno diciamo ampliato l'attrezzatura in cucina, hanno comprato un biliardo per il tempo libero. In realtà è interessante perché loro fanno tutti i passaggi, devono prima proporre, tutti i ragazzi propongono, poi loro fanno la commissione delle proposte adatte e non adatte, perché è logico, certo. Bisogna fare un po' uno spoglio. E poi devono trovare le offerte, mm-hmm. e poi si passano, insomma, cioè votano, mm-hmm. e decidono loro. Poi noi solo eseguiamo, compriamo, naturalmente verifichiamo che sia tutta norma di legge, che tutto okay. sia
2: vabbè, sì,
4: adeguato.
2: Come entrare in una casa, insomma, con una grande famiglia. Come
4: sì, sì, sì, così. Come una famiglia oppure come in un qualsiasi gruppo mm-hmm. o squadra, se vuoi che funzioni, le relazioni sono il primo punto su cui lavorare.

Il ginnasio Antonio Sema si è presentato così, una scuola attenta alle esigenze degli studenti, capace di unire preparazione accademica, esperienze pratiche, ma anche apertura internazionale. Un luogo dove si cresce insieme, si affrontano le sfide del presente con uno sguardo consapevole verso il futuro. Ringraziamo la preside, gli insegnanti e gli studenti che hanno condiviso le loro esperienze, ma anche voi ascoltatori per essere stati con noi a scoprire la loro realtà. Da parte mia è tutto, quindi non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e darvi appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Beatrice Zizza.

0: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: RAI Argentina al mondo presenta 1976-2026, mezzo secolo di memoria. Il 24 marzo 2026 si commemorano i 50 anni di uno dei momenti più bui della storia recente dell'Argentina. Un giorno in cui la democrazia è stata abbattuta da un colpo di Stato e il paese è stato sommerso in una dittatura militare che ha lasciato cicatrici profonde, ancora dolorose oggi. È un giorno per ricordare, per riflettere e per onorare la memoria di coloro che non ci sono più, quelli che sono stati vittime della violenza repressiva, del sequestro, della tortura e della sparizione forzata. Oggi, più che mai, è un momento per riaffermare l'impegno verso la verità, la giustizia e la memoria.
2: Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
3: Si comunica alla popolazione che, a partire da oggi, il paese si trova sotto il controllo operativo della giunta dei comandanti generali delle forze armate. Si raccomanda a tutti gli abitanti il rigoroso rispetto delle disposizioni e direttive emanate dalle autorità militari di sicurezza o di polizia, nonché di prestare la massima attenzione nell'evitare azioni e atteggiamenti individuali o di gruppo che possano richiedere l'intervento drastico del personale operativo.
2: Firmato Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. Emilio Eduardo Macera, almirante, comandante general de la armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la fuerza aérea.
1: Il 24 marzo 1976 iniziò un regime di terrore. Il governo militare di Videla, Massera, Agosti, che prese il potere in quel periodo, giustificò le proprie azioni come necessarie per combattere la sovversione. Ma la realtà era un'altra. Migliaia di argentini furono sequestrati, torturati e desaparecidos. Questo periodo, noto come la dittatura militare, durò fino al 1983, lasciando un dolore che continua a segnare la memoria collettiva del popolo argentino. Cominciava la lotta delle mamme e le nonne di Plaza de Mayo.
4: Mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos.
5: Non ci dicono dove sono i nostri figli, non sappiamo nulla di loro. Ci hanno tolto la cosa più preziosa che una madre possa avere, suo figlio. Non sappiamo se stanno male, se hanno freddo, se hanno fame, non sappiamo nulla. E disperazione, Signore, perché ormai non sappiamo più a chi rivolgerci.
4: Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se los han cerrado.
1: In questo frammento dell'intervista realizzata per un documentario olandese, il primo giorno del Mondiale del 1978, si sentono le voci di madri di desaparecidos. Marta Alconada cercava suo figlio Domingo Roque Alconada, che ancora oggi è desaparecido. Il genocidio della dittatura argentina non è stato solo una questione di numeri. È stata la sparizione di intere famiglie, di vite spezzate senza pietà. 30.000 desaparecidos e storie come quella di questa donna che ancora continuano a lottare per ritrovare i nipoti nati in cattività. Il colpo di Stato del 1976 non portò solo repressione politica, ma anche una crisi economica senza precedenti. Le politiche neoliberiste imposte dalla dittatura portarono l'Argentina a un collasso economico. Il debito estero esplose, la disoccupazione e la povertà crebbero in modo allarmante e i diritti sociali furono violati. In un paese di forte tradizione industriale e agricola, la deindustrializzazione e l'impoverimento delle classi lavoratrici si manifestarono rapidamente. La situazione economica era catastrofica.
6: Trasumando. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina. La Junta Militar come organo supremo dello Stato.
3: La Giunta Militare, in qualità di organo supremo dello Stato, comunica al popolo della nazione argentina che oggi la Repubblica, attraverso le sue forze armate, mediante il successo di un'operazione congiunta, ha recuperato le isole Malvinas, Georgias e Sandwich del Sur per il patrimonio nazionale.
6: Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
1: Nel 1982, la dittatura militare ormai indebolita internamente decise di avviare una guerra contro il Regno Unito per la sovranità delle isole Malvinas. Quello che sembrava un tentativo di recuperare il sostegno popolare si trasformò in una tragedia per l'Argentina. La guerra delle Malvinas causò 649 morti argentini e migliaia di feriti, la maggior parte dei quali erano giovani soldati mandati in guerra senza comprenderne appieno il significato.
7: Suo nome, soldato?
8: Luis Renato Oscar.
5: È stato a Puerto Argentino?
9: Sì, sono stato a Puerto Argentino.
5: Quali conseguenze ha avuto per lei la guerra?
9: Mi ha lasciato una conseguenza molto grave.
5: Quale?
9: L'amputazione della gamba destra e ha colpito anche la gamba sinistra.
7: Reciba nuestros respetos.
8: Muchas gracias.
1: Il 24 marzo 1976 segnò l'inizio di un periodo buio, di dolore e sacrificio. Un periodo che non ha colpito solo i desaparecidos e le loro famiglie, ma tutta la società argentina. Oggi, a 50 anni da quel colpo di Stato, è fondamentale ricordare tutto ciò che è successo. Le atrocità commesse, la crisi economica che ha lasciato cicatrici per decenni e la guerra delle Malvinas, che ha messo in luce il vuoto morale di un regime militare disposto a sacrificare vite umane per la propria sopravvivenza. La storia continua a rimanere aperta e per questo i crimini sono imprescrittibili. A pochi giorni dal compimento dei 50 anni dal colpo di Stato, 12 desaparecidos sono stati identificati dall'equipe argentino di antropologia forense. Si tratta di resti rinvenuti nel sito che un tempo ospitava La Perla, il principale centro clandestino di detenzione della provincia di Córdoba durante l'ultima dittatura militare, i cui responsabili stanno scontando condanne al militare, i cui responsabili stanno scontando condanne all'ergastolo.

0: ma sulla giustizia. Questa è la nostra opportunità e forse sarà l'ultima. Signori giudici, voglio rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa di originalità per chiudere questa requisitoria. Voglio utilizzare una frase che non mi appartiene, perché appartiene già a tutto il popolo argentino.
1: Signore jueces, nunca más.
0: Signori giudici, mai più.
2: Silenzio nella sala. Silenzio.
3: La memoria storica è ciò che ci guida nel cammino verso la memoria, la giustizia e la verità. Perché, come dice un detto popolare, la memoria è l'anima del popolo e quella memoria ci appartiene a tutti, a ciascuno degli argentini che continuano a lottare per un paese più libero, più giusto e più democratico. Oggi, 50 anni dopo, continuiamo a chiedere giustizia per i desaparecidos, per i morti nelle Malvinas, per i sacrificati in nome di un regime che non avrebbe mai dovuto esistere. Ricordare non significa rivivere il passato, ma comprenderlo affinché non accada mai più. RAE ha presentato 1976-2026, mezzo secolo di memoria. Realizzazione Marcelo Ayala.
4: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova. È stato risolto l'incidente segnalato in precedenza in direzione Milano, tuttavia permangono code seppure in via di smaltimento tra Verona Sud e Sirmione. Si è però verificato un nuovo incidente che provoca incolonnamente al momento di circa 8 km in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione. A ciò si aggiungono, sempre in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campania e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano invece code per un mezzo pesante in panne tra Redipuglia e la barriera di Trieste e Lisert in direzione Trieste. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero per traffico intenso in direzione Modena rallentamenti tra San Michele e Affi e code tra Verona Nord e la A4. Sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia code per lavori in direzione dell'Austria tra Carnia e Pontebba. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Nuova ondata di caldo estremo, il litorale tra le aree più esposte. Fase di avvicinamento alle amministrative di autunno, il quadro nei 4 comuni costieri. Mondo economico, ridurre l'IVA sui prodotti di prima necessità per aumentare il potere di acquisto dei cittadini. Governo preoccupato per le finanze delle strutture sanitarie pubbliche. Storia e tradizione delle saline di Sicciole questo pomeriggio al centro multimediale di Lera. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

runway. Lo sciavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Venti da sud convogliono sulle nostre regioni aria calda e secca. Le previsioni. Questo pomeriggio sereno e caldo, nell'interno vento dei quadranti orientali, da sud-ovest nel litorale, temperature da 31 a 36 gradi. Domani tempo analogo, nell'interno continuerà a soffiare vento da est, mentre nel litorale prevalentemente da ovest. Temperature minime da 14 a 19 gradi, massime da 33 a 38. Venerdì e sabato soleggiato, sabato possibili precipitazioni sull'arco alpino. Un avviso, a metà giornata si registrerà un forte stress termico, oggi sarà più marcato nei litorali, da domani in poi anche altrove, per poi intensificarsi ulteriormente verso la fine della settimana. Nella maggior parte del litorale permane un elevato rischio di incendi in natura. La viabilità. Movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Traffico ostacolato causa incidente sulla A1 nei pressi dell'area di sosta di Raubarkomanda all'altezza dell'allacciamento all'autostrada in direzione Capodistria. Ostacolato per un veicolo in panne anche all'altezza dell'allacciamento Cernical verso Lubiana. Sempre sulla A1 rallentamenti tra Lubiana e Bresovica e prima di Postumia in entrambe le direzioni. Code sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria. Ore 12 e 30 minuti.
2: I fatti del giorno.
3: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa prima edizione dei fatti del giorno da Radio Capodistria. Nuova ondata di caldo estremo, il litorale tra le regioni più esposte. Fase di avvicinamento alle amministrative di autunno, il quadro nei 4 comuni costieri. Mondo economico, ridurre l'IVA sui prodotti di prima necessità per aumentare il potere di acquisto dei cittadini. Governo preoccupato per le finanze delle strutture sanitarie pubbliche. Storia e tradizione delle saline di Sicciole, questo pomeriggio al centro multimediale di Lera. Il film Vedo Rosso, stasera l'estivo della comunità degli italiani Santorio di Capodistria. Russia, mandato di cattura per il capo di Telegram. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, torna il grande caldo anche in Slovenia con l'inizio della terza ondata nel litorale a causa dell'aumento del carico termico e già in vigore un'allerta arancione nelle altre aree. Il caldo aumenterà da giovedì e verso la fine della settimana crescerà ulteriormente. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica consiglia nei giorni più caldi di rimanere all'ombra, bere abbastanza liquidi analcolici e prestare attenzione a bambini, donne in gravidanza, anziani e malati. Attenzione massima ma anche per gli animali domestici. Aumenta il rischio incendi. Il servizio di Lara Dercic.
4: Se nella nostra regione l'allerta è già arancione, nelle altre lo stress termico aumenterà a partire da domani e si intensificherà ulteriormente nel fine settimana. L'ondata di caldo è destinata a persistere almeno fino al prossimo fine settimana. Secondo le previsioni dell'Agenzia Slovena per l'Ambiente, le temperature massime saranno comprese oggi tra i 31 e i 36 gradi, mentre nella giornata di domani raggiungeranno valori tra i 32 e i 37 gradi. Nel Goriziano, dove è previsto il caldo più intenso, la temperatura potrebbe raggiungere anche anche i 39 gradi. Nel litorale è stata inoltre dichiarata un'elevata pericolosità di incendi boschivi. Anche dal fronte della salute in questi giorni aumentano i rischi, soprattutto per le persone più vulnerabili, malati cronici, anziani, ma non solo, perché il caldo estremo sta mettendo alla prova un po' tutti. L'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica consiglia di organizzare le proprie attività quotidiane tenendo conto delle raccomandazioni per affrontare il caldo. È particolarmente importante mantenere il più possibile freschi gli edifici in cui viviamo e lavoriamo. Raccomandano evitare di far entrare aria calda negli ambienti e schermare le finestre con persiane, veneziane o tapparelle. L'Istituto suggerisce inoltre che vengano adottate misure anche a livello della comunità. Oltre alla presenza di aree verdi ombreggiate, sono importanti spazi pubblici climatizzati accessibili come biblioteche, palestre e scuole. In questo periodo di grande caldo va prestata massima attenzione anche per i nostri animali di compagnia da cortile, ma anche negli allevamenti. Tra le principali misure raccomandate figurano la disponibilità costante di acqua, la possibilità di ripararsi all'ombra, la limitazione delle passeggiate alle prime ore del mattino e alla sera e lo svolgimento dei trasporti preferibilmente durante la notte. L'Amministrazione per la Sicurezza Alimentare ricorda che le diverse specie animali hanno sviluppato capacità differenti di adattamento alle alte temperature. Anche la municipalizzata di Capodistria ha lanciato in questi giorni una campagna di sensibilizzazione per proteggere gli animali dal gran caldo.
3: La Slovenia ha bisogno della rapida attuazione di misure che aumentino il potere di acquisto di cittadini e alleggeriscano il reddito da lavoro. La priorità dovrebbe essere l'abbassamento dell'IVA su alcuni prodotti alimentari di base dal 9,5 al 5%. Questa è la posizione del Circolo Economico Sloveno, che riunisce 17 organizzazioni economiche e agricole. L'associazione invita inoltre a prendere al più presto una decisione finale riguardo alla possibilità di un referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, che prevede tra l'altro l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta. Secondo il Circolo Economico, l'abbassamento dell'IVA su alcuni generi alimentari di prima necessità significherebbe creare condizioni comparabili con tutti i paesi vicini, ridurre il costo della vita della popolazione, offrire un aiuto mirato alle famiglie con redditi più bassi, aumentare il potere di acquisto di cittadini, ridurre fuoriuscite di potere d'acquisto verso l'estero, aumentare la stabilità dell'economia e contribuire a un nuovo slancio di sviluppo. Anche se alle elezioni amministrative di novembre mancano ancora alcuni mesi e la campagna elettorale ufficiale non è ancora iniziata, sono già diversi i nomi che potrebbero caratterizzare la sfida nei quattro comuni costieri. Alcune candidature sono già confermate, altre per ora restano soltanto delle ipotesi. Dionisi Potter.
5: La situazione più interessante si preannuncia sicuramente a Isola, dove è già certo che il comune avrà un nuovo sindaco. L'attuale primo cittadino, Milan Bogatic, infatti non si ricandiderà per un nuovo mandato. Ha già annunciato la propria candidatura l'ex sindaco di lunga data di Capodistria, Boris Popovic, secondo il quale negli ultimi anni Isola non avrebbe sfruttato a sufficienza il proprio potenziale di sviluppo. Tra i possibili avversari vengono indicati l'attuale vice sindaco ed ex velista olimpico Vasilij Bogar e il deputato del Movimento Libertà Robert Janev. Negli ambienti politici circolano anche i nomi dell'ex conduttore televisivo Boštjan Klun e dell'ex calciatore attuale allenatore Tonči Žlogar. Per la maggior parte di loro, tuttavia, la candidatura non è ancora stata ufficialmente confermata. Interessante sarà anche la situazione a Capodistria. L'attuale sindaco Aleš Bržan non ha ancora confermato ufficialmente la propria ricandidatura, ma dovrebbe cercare di conquistare un terzo mandato. Il suo possibile avversario più noto potrebbe essere Nik Popovic, figlio di Boris Popovic. Ha già annunciato la candidatura il presidente del Partito Nazionale Sloveno, Zmago Jelinčič Plemeniti. Tra i possibili candidati vengono inoltre indicati la vice sindaca di Capodistria, Mateja Hrvatin Kozdovic e Jure Colja del Partito Democratico. A Pirano, l'attuale sindaco Andrej Korenik dovrebbe invece puntare al secondo mandato. Nel 2022 il ballottaggio aveva sconfitto Gašpar Mišić, che questa volta non intende candidarsi, anzi afferma di essere stato convinto dal lavoro svolto da Korenika e la sua lista sta persino valutando la possibilità di sostenerlo. Tra i possibili sfidanti di Korenika vengono indicati la deputata dei socialdemocratici Meira Hot e il consigliere comunale Davorin Petaros. Sulla scena politica piranese si affaccia inoltre Ivan Hrkman. Ad Ankarano l'attuale sindaco Gregor Strmčnik ha confermato definitivamente che non si ricandiderà per un nuovo mandato. Il suo ritiro ha alimentato le ipotesi su chi potrebbe succedergli. Tra i possibili nomi vengono indicati la vice sindaca Barbara Schwagel, la consigliera comunale del Movimento Libertà Breda Krasna e l'ex consigliere comunale Luka Jurinčić. Anche lo stuntman sloveno Robert Rok Cvetkov aveva inizialmente annunciato l'intenzione di candidarsi a sindaco, ma in seguito ha precisato che correrà invece per un seggio in consiglio comunale nella lista Sismo Ankaran, siamo tutti ankarano. Per ora dunque l'unico ad avere confermato pubblicamente la candidatura a sindaco di Ankarano è il consigliere comunale Alexander Pahor.
3: I numeri delle finanze pubbliche destano preoccupazione nella maggioranza di governo, preoccupati in particolare per la situazione nella sanità. Nei primi 5 mesi dell'anno, infatti, le perdite totali delle strutture sanitarie pubbliche sono state di 21,6 milioni di euro. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: Il podio di questa poco invidiabile classifica vede in testa i policlinici universitari di Maribor e di Lubiana, con la terza posizione occupata dall'Istituto Oncologico della Capitale. Sono queste le tre strutture che hanno fatto registrare le perdite maggiori nella prima parte dell'anno, ma non sono le uniche. 10 ospedali tra generali e specializzati hanno chiuso in rosso, di cui 5 nella parte orientale del paese. Singolare la situazione dell'ospedale Carinziano di Slovengradec, che nel solo mese di giugno ha fatto registrare un rosso di oltre 500.000 di euro da sommare alle perdite di 2,1 milioni nella prima parte dell'anno. Non si tratta però solo di negligenza. A Ptuj, ad esempio, la perdita di 1,7 milioni di euro è in parte causata dalla costruzione di un nuovo blocco operatorio che ha interrotto per un certo periodo alcune attività. L'obiettivo della dirigenza rimane comunque quello di chiudere l'anno con un surplus minimo. Anche a Celje le aspettative sono positive, ma sulle voci di costo incide innanzitutto la necessità di coprire i buchi di personale con contratti a tempo determinato o, nel caso del pronto soccorso, con turni massacranti per i medici dei reparti che scoprono così le attività ordinarie delle varie divisioni dove appunto il personale è coperto con soluzioni tampone. A incidere sulle strutture più grandi in effetti è soprattutto l'aumento dei costi del lavoro, ma anche quello dei farmaci, delle forniture mediche, di energia e di servizi contrattuali, fattori che incidono soprattutto sui bilanci di Lubiana e Maribor. Entro fine anno si punta a stabilizzare e razionalizzare le operazioni per contenere le perdite, a partire da una migliore organizzazione del lavoro che garantisca reperibilità e riduca l'assenteismo.
3: Nonostante l'azienda Progros, un tempo appartenuta al deputato di Resnica Verità Boris Mijice, sia stata ceduta e l'ex proprietario si trovi al centro di uno scandalo per stipendi non pagati e debiti verso lo Stato, i lavoratori non intendono arrendersi e proseguono la loro battaglia legale. Goran Lukic, responsabile del centro di consulenza per i dipendenti, ha definito la vicenda come l'ennesimo raggiro ai danni dei dipendenti e arrivando persino a sostenere che Amice andrebbe revocato.

0: L'organizzazione ha affidato il dossier a un legale, provvedendo a notificare la diffida di pagamento anche tramite un investigatore privato. Ciò nonostante, alla scadenza dei termini sollecitati anche dal responsabile Goran Lukic, non è stato effettuato alcun saldo. Il centro preannuncia quindi l'avvio di ulteriori azioni legali, inquadrando la vicenda non come un episodio isolato, bensì come il sintomo di un preciso modello operativo. Un sistema consolidato in cui i dirigenti si sfilano gradualmente dalle società in crisi, mediante il ricorso a prestanome e cessioni strategiche all'estero. L'azienda, precedentemente guidata da Miladin Mić, padre del parlamentare, è stata prima trasferita al cittadino bosniaco Admin Kameric e poi ceduta gratuitamente all'imprenditore Roksnežić, il quale ne ha provocatoriamente cambiato l'oggetto sociale da impresa edile ad allevamento di cammelli. Questa manovra rende di fatto impossibile recuperare le somme spettanti, consentendo al contempo ai datori di lavoro di sottrarsi a ogni responsabilità nel giro di pochissimi giorni, un episodio che sin da subito ha scatenato la forte indignazione dei lavoratori truffati, sbalorditi di fronte all'impunità di un sistema che permette l'accumularsi di simili debiti senza alcuna conseguenza per i responsabili. Secondo Lukic, l'intera vicenda evidenzia un'aperta derisione istituzionale e imprenditoriale che vede coinvolti esponenti politici e consulenti privati. Di conseguenza, mentre le autorità stanno indagando sulla posizione di Boris Mić, il sindacato chiede l'interdizione del deputato da ogni carica pubblica o ruolo societario, giudicando inaccettabile la presenza di tali condotte.
1: Dalla regione un pomeriggio dedicato alla scoperta della tradizione salinara e del valore culturale delle saline di Sicciole. Oggi alle ore 18 il centro multimediale di Lera ospiterà il terzo appuntamento del progetto Incontri nelle Saline 2026, un'iniziativa per approfondire la conoscenza della produzione del sale e del suo ruolo quale importante patrimonio culturale del territorio. Sentiamo Beatrice Zizza.
2: Prosegue il ciclo di appuntamenti del progetto Incontri nelle Saline 2026. L'iniziativa offrirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere più da vicino la realtà delle saline attraverso una visita guidata alla zona di produzione di Lera, cuore dell'attività salinara locale. Qui, grazie ai tradizionali metodi di raccolta, vengono prodotti il sale da cucina tradizionale, il sale di Pirano e il pregiato fior di sale. Il programma proseguirà con la conferenza della dottoressa Katie Huey, dedicata alla patrimonializzazione della lavorazione del sale nelle saline di Pirano. L'intervento, in lingua inglese con traduzione in italiano e sloveno, approfondirà il valore della tradizione salinara e l'importanza della sua tutela come patrimonio culturale. Non mancherà una dimostrazione della raccolta manuale del sale, che permetterà ai partecipanti di osservare da vicino le tecniche ancora oggi utilizzate nelle saline. Al terzo appuntamento del progetto prenderà parte anche il gruppo Famea dei Salineri. L'incontro è promosso da un ampio partenariato che riunisce il Museo del Mare di Pirano, la CAN di Pirano assieme alla comunità degli italiani Giuseppe Tartini e tra gli altri anche il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. L'appuntamento rappresenta un'occasione per riscoprire il patrimonio delle saline di Sicciole, dove la produzione del sale continua ancora oggi secondo metodi tradizionali, coniugando storia, cultura e tutela del paesaggio.
1: E questa sera, presso l'estivo della comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, si terrà la proiezione del film di Sabrina Benussi, Vedo Rosso, che tra testimonianze e immagini d'archivio racconta la quotidianità della minoranza durante gli anni 70 in Jugoslavia fino alla morte di Tito. Barbara Costamagna.
3: Questa sera Palazzo Gravisi, sede della comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, apre le porte a un viaggio nella memoria. Alle 21 verrà proiettato il film Vedo Rosso, anni 70, tra storia e memoria degli italiani di Istria, un documentario firmato dalla regista Sabrina Benussi. Il film racconta gli anni 70 attraverso gli occhi di chi li ha vissuti da bambino o da ragazzo, la quotidianità nella Jugoslavia socialista, i banchi delle scuole italiane, l'educazione ricevuta, il rapporto con un confine che segnava la vita di tutti i giorni e poi quella ricerca di identità che ancora oggi continua a interrogare le nuove generazioni. Immagini d'archivio si alternano a racconti personali, intrecciando la grande storia con con le piccole vicende individuali. Ne emerge il ritratto di una comunità in trasformazione, seguito fino alla morte di Tito nel 1980, snodo che chiude

0: idealmente decennio raccontato dal film. Il documentario ha già girato diverse rassegne dedicate alla memoria del confine orientale e questa sera torna a Capodistria per offrire un'altra occasione di riflessione su un passato che, in fondo, non è mai troppo lontano.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: In Italia si accende lo scontro nella maggioranza sul fondo europeo SAFE per il finanziamento della difesa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia l'intenzione dell'Italia di utilizzare fino a 14,9 miliardi di euro, ma poche ore dopo corregge il tiro parlando di una semplice prenotazione. La Lega rivendica il ruolo del Parlamento, Bruxelles chiede una decisione rapida e le opposizioni attaccano il governo. Davide Fifacco.
3: È bastata una frase pronunciata dal ministro degli esteri Antonio Tajani durante un'audizione alla Camera per aprire un nuovo fronte di tensione nella maggioranza. Tajani ha annunciato che l'Italia avrebbe deciso di ricorrere al SAFE, il fondo europeo che mette a disposizione prestiti agevolati per finanziare investimenti nella difesa, parlando di una richiesta fino a 14 miliardi e 900 milioni di euro. Parole che hanno immediatamente provocato reazioni all'interno del governo. Nel giro di poche ore il vice premier ha corretto il tiro, spiegando che non esiste ancora alcuna decisione definitiva e che l'Italia ha soltanto manifestato interesse per l'importo massimo disponibile. La cifra effettivamente utilizzata, ha precisato, sarà decisa entro la fine dell'anno e potrebbe essere molto inferiore. La retromarcia però non è bastata a placare le tensioni. La Lega ha ribadito che l'ultima parola aspetta il Parlamento e che non c'è alcun via libera politico al ricorso ai prestiti europei, una posizione condivisa anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che definisce il SAFE uno strumento tecnico di finanziamento alternativo all'emissione di titoli di Stato, sottolineando che la scelta dovrà basarsi sulla convenienza economica. Da Bruxelles intanto arriva un invito a non perdere tempo. La Commissione europea ricorda che gli accordi di prestito dovranno essere definiti in tempi utili per consentire l'erogazione delle risorse e guarda con favore a un'adesione piena dell'Italia. Le opposizioni parlano invece dell'ennesimo cortocircuito dell'esecutivo. Dal Movimento 5 Stelle ad Alleanza Verdi e Sinistra si critica l'ipotesi di nuove spese per il riarmo, mentre Azione giudica positivamente l'apertura di Tajani, un nuovo dossier destinato a mettere alla prova gli equilibri della maggioranza nelle prossime settimane.
2: Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un attacco a sorpresa contro le forze statunitensi di stanze in Medio Oriente, si legge in un post su X del CENTCOM, il comando generale statunitense. Tutti i missili sono stati intercettati con successo, è il primo episodio dopo diversi giorni di calma apparente. I Pasdaran hanno rivendicato l'attacco missilistico contro una base aerea statunitense in Giordania. L'Iran ha inoltre annunciato di aver colpito tre petrolieri che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, gli attacchi hanno avuto come immediata conseguenza un balzo dei prezzi del petrolio, salito di oltre il 3% sui mercati asiatici. La procura di Mosca ha emesso un mandato di cattura internazionale per l'amministratore delegato e fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità in terrorismo. L'annuncio è stato fatto dai servizi di intelligence russi. Franco De Stefani.
4: Pavel Durov, miliardario fondatore e amministratore delegato dell'app di messaggistica Telegram, piattaforma gratuita che compete con altri social media come WhatsApp, Instagram, TikTok e WeChat, è stato arrestato a Parigi. L'indagine si è concentrata sulla mancanza di moderatori su Telegram e la polizia ritiene che questa situazione abbia permesso alle attività criminali di proseguire ad usare l'app. La piattaforma avrebbe superato il miliardo di utenti mensili attivi. Molto usata in Russia, Ucraina e in altri paesi dell'ex Unione Sovietica, è divenuta una fonte critica di informazioni sulla guerra di Mosca in Ucraina, utilizzata pesantemente sia dai funzionari russi che da quelli ucraini. Alcuni analisti hanno definito l'app un campo di battaglia virtuale. Durov, la cui fortuna è stata stimata in 15,5 miliardi di dollari, ha lasciato la Russia nel 2014 dopo essersi rifiutato di rispettare le richieste del governo di chiudere le comunità di opposizione. Divenuto cittadino francese nel 2021, si è trasferito con Telegram a Dubai nel 2017. Era stato arrestato in Francia nell'agosto 2024 perché accusato di contenuti illegali pubblicati sull'app e pochi mesi dopo i magistrati gli hanno dato il permesso di espatrio permettendo a Durov di tornare negli Emirati Arabi Uniti, dove risiede. In Russia l'accesso all'app è bloccato dalle autorità per il controllo delle comunicazioni, ma continuano a servirsene molte istituzioni, compreso l'ufficio stampa del Cremlino e i ministeri per diffondere notizie.
2: Oggi la riunione del Comitato per il Mercato della Banca Centrale Statunitense, la Federal Reserve, dopo la quale il suo presidente Kevin Warsh presenterà le decisioni adottate a giugno. Nella prima riunione sotto la guida di Warsh, il Comitato non ha modificato il tasso di interesse chiave, che da dicembre dello scorso anno si trova tra il 3,50 e il 3,75%. Anche questa volta ci si aspetta che rimanga invariato. Warsh ha ribadito più volte la necessità di riportare il tasso di inflazione statunitense al target del 2%. Si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Igor Vigini. Grazie dell'ascolto. 12:51 minuti e 40 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 13:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.
5: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano!

0: via.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano tra il bivio per la A13 e Padova Est. Non si escludono disagi. Sulla A4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Est e Desenzana in direzione Venezia per traffico intenso. Ancora A4 Brescia-Padova per traffico intenso. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. E rallentamenti con code anche in direzione Milano tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Questa notte, tra le 21 e le 5.30 di domani mattina, avverrà la chiusura dello svincolo di immissione della rotatoria Terraglio in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Dese. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Pairapapa Puzzle.
4: Pezzi di musica del mondo
3: da assemblare con le orecchie.
4: A cura di Miriam Monica.

0: Fairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le 13.30, questo pomeriggio con voi per le notizie Alberto Cernaz. Nessun accordo sulla gestione di Hormuz, l'Iran ha respinto la proposta dell'Oman per un controllo paritario dello stretto, pretendendo una posizione di dominio assoluto sulla rotta strategica per il greggio mondiale, ostacolando le prospettive di pace con gli Stati Uniti. Teheran rivendica la piena gestione del canale e le sue guardie rivoluzionarie continuano a bloccare e attaccare le navi di passaggio. Nonostante i tentativi di mediazione dell'Oman per garantire il transito sicuro e eventualmente introdurre tariffe di servizio, opzione ostacolata da Washington, le tensioni restano alte con l'Iran, che ha colpito imbarcazioni anche in acque omanite in risposta all'apertura del transito concessa da Muscat. Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla, secondo quanto riferito dalla prefettura di zona. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa. In Germania la crisi dell'industria automobilistica colpisce anche la BMW. Dopo la Volkswagen, anche il colosso di Monaco di Baviera, nato nel 1916, sta cercando una soluzione attraverso un piano di esodi volontari destinato a coinvolgere gradualmente quasi la metà dei propri dipendenti in Germania. L'obiettivo è quello di tagliare circa 8.000 posti di lavoro entro la fine del 2027. La notizia è stata diffusa da France Press citando una fonte interna della azienda. Circa 40.000 degli 85.000 dipendenti BMW in Germania, escluso il personale di produzione, riceveranno a partire da ottobre un'offerta di dimissioni volontarie nell'ambito di un piano che evidenzia ancora una volta la crisi dell'industria automobilistica tedesca. Cambio look per l'euro. La Banca Centrale Europea ha avviato la riprogettazione delle banconote per valorizzare l'identità e i valori comuni europei, puntando sui temi cultura e fiumi e uccelli. Il restyling introdurrà elementi di sicurezza avanzati per contrastare la falsificazione, una migliore accessibilità per non vedenti ed ipovedenti e una maggiore sostenibilità ambientale per produzione e utilizzo. Tra gli oltre 1200 candidati, 25 grafici hanno elaborato 10 bozze finaliste sulle quali i cittadini sono invitati a esprimersi tramite un sondaggio aperto fino al 21 settembre. Ci fermiamo qui per il momento, la prossima edizione delle notizie flash fra un'ora.
0: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.
0: Ora Musica. Ora Musica.
3: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
4: Eccoci anche oggi presenti, siamo connessi con Ora Musica, con le novità musicali indipendenti dell'estate 2006. Bentrovati a una nuova puntata di Ora Musica. Nostri ospiti oggi saranno i Nigra dalla Calabria, parleremo del loro progetto, ma come sempre prima del disco al primo ascolto un classico.
0: Ora Musica Story
4: 1978.

disco Saturday Night Fever, il grande film. Questo brano viene dato come 1978, in realtà è del 77, perché il film è uscito lì, poi c'era stato il singolo di debutto di questo progetto, che era Stayin' Alive. In seguito è arrivato Night Fever, oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è un canto alla luna, ma nello stesso tempo anche una ninna nanna, secondo me. È il singolo di Aldo Losito.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Calabria e facciamo una chiacchierata con Inigra. Ho in linea Luciano Amodeo, giusto? Ciao Luciano, bentrovato. Ho in linea Luciano Amodeo, giusto? Ciao Luciano, bentrovato.
1: Ciao, buongiorno.

0: migliori album della scena indipendente dell'anno scorso, quindi sicuramente sì, da lì veniamo e da lì ci portiamo un po' di folk and roll arricchito di elettronica quest'anno.
1: Il 26 va bene, perché vedo che avete suonato al Concertone, state suonando in giro, insomma siete in un buon momento.
0: Sì, devo dire che è un momento di forte crescita anche dal punto di vista della credibilità, visto che siamo andati un po' in giro a suonare. Il Concertone il 1° maggio qui a Reggio Calabria è stato qualcosa di fantastico, suonare davanti a migliaia di persone in una line-up di tutto vanto.
1: Come ci racconti Sei Tu, questo nuovo singolo?
0: Ma questo nuovo singolo è un pezzo che fondamentalmente vuole contrastare quello che sono gli scenari della violenza normalizzata, quindi è una tematica contemporanea, una tematica che vuole sensibilizzare un po' tutti alla riflessione contro gli scenari di violenza che si sono generati nel mondo, e se restiamo un po' più vicino alle nostre parti e qui in Italia ce n'è tanta diffusa e profusa, per cui Sei Tu vuole raccontare questo.
1: Per girare il video avete scelto Milano come location?
0: Sì, abbiamo fatto il video a Milano in un contesto, diciamo, appunto urban. Devo dire che è stata un'esperienza fantastica, girata con Davide Turazza, che è una persona, insomma, un regista che ha fatto la differenza in queste circostanze, dove il messaggio è chiaro e diretto. Quindi siamo stati in varie location di Milano, è stato molto divertente e il prodotto è stato altrettanto significativo.
1: Immagino che sarete in giro a suonare quest'estate, quindi adesso diamo a chi ci segue le coordinate per seguire, raggiungere in Igra e rimanere aggiornati sui vostri concerti, le vostre date.
0: Sì, quest'estate faremo un tour con una radio a partire dal 2 di agosto a Villa San Giovanni, poi saremo l'8 di agosto delle parti di Gioia Tauro, poi insomma proseguiremo un po' su e giù per l'Italia e continuando anche questo inverno. Per quanto riguarda il progetto Nigra, lo trovate su Instagram, su Nigra Official, su Facebook, su tutti i canali di Nigra, e poi insomma ci potete trovare su tutti i Digital Store e ovviamente guardatevi il video, perché è veramente molto interessante, sul canale di Nigra.
1: Andremo a vederlo, adesso però vi ascoltiamo con Sei Tu. Luciano, grazie per essere stato con noi a Ora Musica.
0: Grazie a voi, ciao.

0: altro col coltello.
1: Sei tu
0: il mito del progresso. Ho conosciuto generazioni senza vento, mentre oggi siamo tutti Z o Alfa. Che vuol dire?
2: Oggi a Ora Musica c'erano i Nigra e questo era il loro singolo Sei Tu.
3: Ora Musica.

da Torino, Aurora Baldini, Distanti è il titolo del suo singolo, col doppio gioco perché è di apostrofo istanti, quindi distanti in più sensi. Adesso è il momento di andare al mare.

0: un'estate al mare, inevitabile ricordare Giuni Russo, meravigliosa, inimitabile. Questa è una versione novità di Alessandro Ristori, a chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e rallentamenti con code anche in direzione Milano, sempre per traffico intenso tra Verona Sud e Peschiera del Garda. Parliamo anche della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Dalle 9 alle 14 di venerdì 31 luglio verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro, quindi con provenienza Conegliano, per lavori. In loco itinerari alternativi. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
6: Tre amiche in cammino lungo la via degli dèi. Una miniserie di Radio Capodistria.
7: Voi la state facendo all'incontrario, per cui siete partite da Firenze.
8: Da Firenze e oggi dal Passo della Futa. Dobbiamo arrivare come tappa a Monzuno, però adesso ci fermiamo a Madonna dei Fornelli.
7: Mas. Vabbè, ma dai, manca un'oretta,
8: Sì, è sempre un'ora che ci dite, andate a quel paese, manca un'oretta, è un'ora che mi dicono manca un'ora, quindi... da tre giorni.
7: Di dove siete?
8: Bologna, non si
7: sente. Bologna, sì, in effetti sì. Ciao, quando avete stimato di tornare dunque?
8: Domani.
9: Domani sera, 4 giorni.
7: Ma caspita, noi stiamo facendo in 7.
8: Vabbè, ma voi avete un sacco di roba.
7: Insomma, allora buon cammino!
8: Grazie altrettanto!
7: Che tappa quella che vi racconteremo oggi! Incontri destinati a rimanere per sempre intrecciati a questo cammino. I primi dissidi veri all'interno del nostro trio e momenti di riflessione necessari per decidere come proseguire. Ma soprattutto siamo al terzo giorno, quello in cui si abbandona il legame con la vita quotidiana e si entra pieno nel cammino. Oltre ad essere connessi con noi stessi, siamo connessi con la natura e totalmente immersi nei boschi di castagni e faggi. La nostra tappa va da Monzuno a Pian di Balestra. Ma facciamo ordine. Ci svegliamo belle riposate e rilassate. La tappa di oggi non è particolarmente lunga, meno di 20 km, e non presenta particolari difficoltà. Facciamo colazione con calma al B&B in cui abbiamo passato una notte, chiacchierando con Loredana e Filippo, i gestori.
10: Allora, io e Loredana abbiamo fatto un cammino di Santiago nel 2017, dico bene? E dopo da lì io feci già questo cammino e da lì dopo un anno facemmo gli ospitalieri vicino Siviglia sul Cammino della Plata. Da lì abbiamo detto perché non ci apriamo qualcosa di più vicino e quindi abbiamo aperto questo B&B.
7: I pellegrini che sono arrivati da più lontano?
11: Ah, sono arrivati i pellegrini dagli Stati Uniti, dall'Australia. Abbiamo avuto un signore che veniva dal Texas.
7: Ma e come conoscevano questo cammino da così lontano?
11: Ci siamo meravigliati, infatti. Noi pensavamo fosse un cammino soprattutto conosciuto in Italia, al massimo Europa. Invece all'estero internet arriva ovunque, è arrivato anche lì.
10: Soprattutto perché ci hanno spiegato che loro è molto facile come tappa. Arrivano a Bologna con l'aereo e poi a Firenze sono due mete abbastanza semplici da gestire. Negli altri cammini devi prendere il treno, devi prendere l'autobus e iniziare in un punto abbastanza difficile.
7: A colazione conosciamo anche Karin e Tamara di Belluno, con cui cammineremo per buona parte della mattinata.
12: Pensavamo che fosse un cammino semplice, in realtà secondo me si è dimostrato più impegnativo del previsto.
7: Comunque è il terzo giorno di cammino questo, com'è il bilancio?
13: Sì, è bellissimo, abbiamo visto tante cose belle, ci siamo riempiti gli occhi di tanto.
12: Ci stiamo trattando bene, ieri sera siamo state in una tigelleria, abbiamo mangiato delle tigelle buonissime e stiamo anche bevendo bene perché quello che ci fa arrivare alle tappe è il miraggio della birra finale.
7: Una giornata di cammino che scorre rapida. Monzuno è alle nostre spalle, un lontano ricordo di case che si nascondono nel verde delle colline. La strada ha ceduto il passo ai sentieri più morbidi, coperti di muschio e silenziosi. Qui la montagna sembra volerci raccontare un segreto che non è facile ascoltare. La natura ha un suo linguaggio, che non è fatto di parole, ma di suoni, di respiri, di spazi che accolgono. Incontriamo un'installazione artistica davvero particolare, l'organo del vento, uno strumento musicale alimentato unicamente dal vento, per l'appunto. La struttura esprime un'allegoria della danza dei sette pianeti attorno al Sole secondo la concezione platonica. La canna centrale rappresenta il Sole, il direttore d'orchestra. Le canne circostanti rappresentano Giove, Saturno, Venere, Marte, la Luna e infine una canna più piccola che simboleggia il firmamento. L'opera è concepita per lasciare un'impressione sonora nella mente dei viandanti. Ogni suono è imprevedibile e unico, influenzato dalla direzione, l'intensità e la mutevolezza del vento.
14: E niente, io l'organo del vento non riesco a sentire il suono, l'organo del vento, ovvero il canto degli dèi.
7: Ma purtroppo di vento non ce n'era molto al nostro passaggio. E poco prima del confine con la Toscana, immerso nel verde, il nostro rifugio, la Casa delle Guardie, dove passeremo la notte. Ad accoglierci c'è Marika.
15: Era una caserma delle guardie, perché questo è un vivaio forestale, quindi c'era l'abitazione delle guardie e qua c'era la caserma. Ci stavano 5 guardie.
14: E adesso è diventato un posto che sì, accoglie praticamente quasi soltanto pellegrini o chi fa il cammino.
15: Solo pellegrini.
7: Sono le 2 del pomeriggio, incredibile ma vero, è la prima volta che finiamo di camminare così presto. Le mie compagne di viaggio non perdono tempo e dopo la doccia si organizzano per un sonnellino. Ma mica uno qualsiasi, uno serio, con tanto di pigiama e scuri chiusi. Mi viene quasi da chiedermi se le rivedrò prima di domani, ma sono sicura che prima o poi la fame da cammino farà il suo ingresso trionfale e loro, come per magia, riappariranno. Io invece ne approfitto per fare 2 chiacchiere con Marika prima che sia troppo impegnata a cucinare.
15: Abbiamo cercato di organizzarci al meglio per dare un buon servizio a tutti, sia i camminatori, sia chi sta nelle camere, sia chi dorme in un posto letto, sia chi sta in tenda. Io nasco come cuoca, però mi è capitato questa occasione qua e sono contentissima, perché qua si conosce tanta gente e hai modo di dare un buon servizio alle persone, che è quello che mi piace a me e quello che sono felice di fare, perché mi ricambiano tutti con grande soddisfazione.
14: Ma è vero che adesso, tra qualche mese, quando chiuderai per un certo periodo, tu andrai per una settimana a fare tu stessa la Via degli Dèi?
15: Assolutamente sì, perché qua è il primo anno che sono qua, non l'ho mai fatta e quindi ho deciso di farla appunto per la prossima stagione, sapere esattamente tutto della Via degli Dèi, in modo che se qualcuno mi chiede qualche cosa
14: puoi
15: so
14: anche
15: rispondere.
14: Dare delle informazioni.
15: Esatto,
14: ecco,
15: esatto.
14: Però visto che sei una cuoca,
15: sì,
14: allora invece parliamo proprio di cucina bolognese, anche se qua ci stiamo un po' avvicinando al confine, no? Per cui
15: sì,
14: stiamo andando un po' verso la Toscana. Quali sono proprio le cose tipicamente bolognesi che si deve, cioè anche un turista che magari viene, che ne so, dall'Australia deve provare per conoscere la cucina bolognese?
15: Allora, calcola che anche se siamo al confine con la Toscana, io essendo bolognese doc,
14: non ti fa influenzare.
15: No, la mia cucina no, quindi ci sono le tagliatelle al ragù, i tortelloni, tortellini, faccio le tigelle coi salumi, quindi tutta roba tipica delle zone Bologna, Emilia e Romagna.
14: Oggi ho visto le prime tende, per cui ci sono tanti che la stanno facendo in tenda. Oggi tra l'altro neanche un bellissimo tempo, per cui ecco, per cui uno può venire qua direttamente a mettere la tenda. Come funziona? Avvisa prima?
15: No, allora sì, con la tenda si può prenotare sia dal sito, perché teniamo massimo 35 posti tenda, perché sennò poi è ingestibile. I tendisti hanno un'area qua fuori e sennò possono mettersi anche in intorno al lago.
14: Praticamente tra 35 tende, chi viene nelle camere, chi va nell'ostello, c'è il massimo di persone che tu hai avuto, perché abbiamo capito che è molto frequentata la Via degli Dèi.
15: Massimo di persone che abbiamo avuto è stato ieri sera 80 persone. Direi che oltre meglio di no, perché altrimenti diventa un po' un putiferio. Anche ieri abbiamo dovuto dare da mangiare la gente a turni. Abbiamo cercato di accontentare tutti e sono stati tutti felici. Da quando sono qua, io fino adesso ho trovato solo gente bellissima. Si vede che comunque questo qua è un posto con una buona energia e per fortuna mi porta veramente belle persone. I più bei complimenti che ho ricevuto sono stati da due inglesi che mi hanno fatto una recensione dove mi hanno scritto che qua hanno mangiato la più buona cena che abbiano fatto in Italia.
14: Cioè, sì, e adesso tu quando farai il cammino partirai da Bologna o da Firenze?
15: No, da Bologna, Piazza Maggiore e arrivo fino a Firenze.
14: Ok, beh, poi quando sei qua immagino starai nella tua struttura.
15: Certo, assolutamente sì, mi fermerò qua come tappa e poi andrò fino a Firenze. Grazie. E mi prendo una settimana di tempo, così me la faccio con calma, ho modo di vedere bene tutto, studiare tutto, prendere tutte le informazioni da dare alla prossima stagione.
14: Ecco, noi le stiamo facendo con calma, ti vorrei soltanto dire non credere che sia meno stancante farla in 7 giorni.
15: No, lo so, me l'hanno detto tutti, ma ce la farò.
7: Mi domando dove riesca a trovare tutta l'energia per gestire tutto questo praticamente da sola. E oltre a cucinare divinamente, riesce a offrire soluzioni perfette per ogni tipo di pellegrino, che viaggi in tenda, in bici, che cerchi un letto in ostello o preferisca rifugio. Quando ripenserò alla Via degli Dèi, questo incontro e questo luogo saranno tra i ricordi più vivi. Nel tardo pomeriggio la Casa delle Guardie comincia a riempirsi di pellegrini di ogni tipo. Zaini stanchi, passi lenti, facce sorridenti. Ma intanto il tempo cambia, il vento si alza e nell'aria si sente odore di pioggia. Poco prima di cena le mie compagne di viaggio resuscitano e anche oggi, come da tradizione, è Fanta Ragù.
14: Allora, cara Marica, devi sapere che Katrin...
16: sono io.
14: Katrin, da quando siamo partite, non si sa perché, ogni sera ordina sempre la stessa cosa.
16: Tagliatelle
14: al ragù. Per cui tu puoi competere forse con Montevenere.
15: Per adesso, fino adesso, per il ragù ho sempre ricevuto dei gran complimenti. Vediamo stasera.
14: E ieri siamo arrivate alla prima classifica. Al terzo posto, Bologna, ed è stata una delusione perché effettivamente insomma, ci saremmo aspettati qualcosa di più dalla patria del ragù. Poi secondo posto Sasso Marconi e ieri Montevenere proprio è balzato in vetta di questa classifica. Oggi noi ci troviamo al rifugio alla Casa delle Guardie e niente, a questo punto vogliamo capire come prosegue il nostro Fantaragù.
16: Aspettativa molto alta, visto il profumo. No, vabbè.
14: E allora?
16: Allora, darei un ex aequo.
14: Con
16: Montevenere e Casa delle Guardie.
14: Va bene, per oggi è tutto, domani un altro episodio dalla Via degli Dèi e anche noi vi auguriamo buon appetito.
7: Appena finiamo di cenare, il cielo inizia a fare le bizze. In poche ore la temperatura cala bruscamente e il vento, fischiando tra gli alberi, riesce a far sembrare la notte ancora più minacciosa di quanto non lo sia davvero. Ed è proprio lì, dopo cena, che scatta la prima vera crisi diplomatica del gruppo. C'è chi annuncia con un certo entusiasmo di aver trovato un transfer bagagli che, udite udite, potrebbe caricare non solo gli zaini ma anche noi tre fino alla fine della prossima tappa. C'è chi si indigna subito e vota per l'integrità del cammino, pioggia o non pioggia, fango o palude. C'è chi legge ad alta voce previsioni meteorologiche sempre più ottimistiche, in cerca di alleati, e chi più realista ricorda che anche col sole ci sarà comunque tanto fango. Nel frattempo, il signore del transfer richiama, vuole una risposta quanto prima e la pressione cresce ancora. La discussione si prolunga, gira in tondo, ma non produce alcun verdetto. L'unico punto su cui ci troviamo d'accordo è uno solo. Domani mattina, colazione alle 6. E poi si decide. Che dire? È il terzo giorno di cammino. Cominciano a farsi sentire le gambe, le spalle e, diciamolo, anche un po' i nervi. Ma la stanchezza vince sempre su tutto. E così, tra dubbi, tensioni e ipotesi meteo, il sonno arriva puntuale e ci spegne tutte.
6: Tre amiche in cammino lungo la Via degli Dèi. Una miniserie di Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Alberto Cerna, sono le ore 14:30. Dopo l'incontro con i leader delle parti greca e turca di Cipro, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha fatto sapere che convocherà dei colloqui per trovare una soluzione alla questione cipriota sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ho ottenuto il via libera di entrambe le parti e degli stati garanti per un incontro nel formato 5+1, ha dichiarato Guterres. A prendervi parte saranno quindi anche i rappresentanti di Grecia, Turchia e Gran Bretagna, ovvero dei tre paesi che garantiscono la sicurezza di Cipro in base ad un accordo firmato nel 1959. Affinché i colloqui abbiano successo saranno necessari molti preparativi, ha affermato ancora Guterres senza preannunciare la data dell'incontro. Il Parlamento algerino ha eletto la sua prima presidente donna, rendendo Khalida Boufedeke la quarta carica più alta del paese. Boufedeke è allergologa di formazione, rappresenta la capitale Algeria ed è membro del Fronte di Liberazione Nazionale, lo storico partito dell'indipendenza algerina e alleato dell'attuale governo. Alle ultime elezioni parlamentari, a inizio mese, il partito è stato il grande vincitore, conquistando 91 dei 407 seggi dell'organo. La votazione è stata però caratterizzata dalla più bassa affluenza alle urne di sempre, pari al 21%. L'Ucraina ha modificato la sua campagna di droni a lungo raggio contro l'industria energetica russa, passando da attacchi su vasta scala contro le raffinerie a raid più mirati su componenti critici difficili da sostituire. Quanto si legge sul Financial Times, lo scorso fine settimana il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di aver incaricato il neonominato comandante in capo e ministro della difesa di interim dell'Ucraina di ampliare la campagna di attacchi in profondità in territorio russo. La città di Nabatieh nel sud del Libano è sotto un bombardamento di artiglieria intenso e concentrato, così Al Jazeera, citando NNA, agenzia di stampa nazionale libanese. Gli attacchi sono partiti da una postazione israeliana vicino al confine. Secondo la stessa fonte, l'esercito di Israele ha inoltre fatto esplodere e demolito all'alba i resti di abitazioni colpite nella città costiera libanese di Tiro. È tutto per il momento, il GR del pomeriggio andrà in onda come sempre alle 15:30, a dopo.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La vita vista come una classifica nella quale uno strano piacere restare a galla, uno strano singolo scritto da Jovanotti per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Sul passante di Mestre vi invitiamo a guidare con prudenza in direzione Milano, e segnalato un mezzo in avaria tra Spinea e la tangenziale di Mestre. Dalle ore 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 5.30 di domattina, giovedì 30, a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, chiuderà lo svincolo di missione da rotatoria Terraglio in direzione Milano, con traffico deviato in rotatoria Adese. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.
5: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Condurre un'idea.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sulla maggior parte dell'Europa: stazione un campo di alte pressioni negli strati bassi dell'atmosfera, venti dai quadranti meridionali convogliano aria calda e secca. Previsioni nel pomeriggio sereno, nell'interno vento dai quadranti orientali, da sud-ovest nel litorale temperature fino a 36 gradi. Domani situazione analoga, temperature minime da 13 a 19, le massime da 33 a 37 gradi. Venerdì e sabato ancora bel tempo, temperature in graduale aumento. Viabilità: traffico intenso sulle principali strade della Slovenia per lavori in corso sull'autostrada Lubiana-Capodistria, code tra Unez e l'area di sosta Studenez, nonché nella direzione opposta sulla Capodistria Lubiana tra Razdrto e l'area di sosta Raubar Komanda, incolonamenti anche tra Logatec e Brezovica, rallentamenti in entrambe le direzioni anche tra Capodistria e Dragogna e tra Santa Lucia e Isola. Sono le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Nuova ondata di caldo estremo, il litorale tra le regioni più esposte. Fase di avvicinamento alle amministrative di autunno, il quadro nei quattro comuni costieri. Il ministro italiano Valditara a Trieste, impegno per assicurare l'insegnamento ai ragazzi stranieri. Storie e tradizione delle saline di Sicciole, questo pomeriggio al centro multimediale di Lera. Il film Vedo Rosso, stasera all'estivo della Comunità degli Italiani di Capodistria. Buongiorno da Alberto Cernaz. Torna il grande caldo anche in Slovenia con l'inizio della terza ondata nel litorale a causa dell'aumento del carico termico. È già in vigore un'allerta arancione. Nelle altre aree il caldo aumenterà da giovedì e verso la fine della settimana crescerà ulteriormente. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica consiglia nei giorni più caldi di rimanere all'ombra, bere abbastanza liquidi analcolici e prestare attenzione a bambini, donne in gravidanza, anziani e malati. Attenzione massima anche per gli animali domestici. Aumenta il rischio incendi. Sentiamo Lara Dercic.
2: Se nella nostra regione l'allerta è già arancione, nelle altre lo stress termico aumenterà a partire da domani e si intensificherà ulteriormente nel fine settimana. L'ondata di caldo è destinata a persistere almeno fino al prossimo fine settimana. Secondo le previsioni dell'Agenzia Slovena per l'Ambiente, le temperature massime saranno comprese oggi tra i 31 e i 36 gradi, mentre nella giornata di domani raggiungeranno valori tra i 32 e i 37 gradi. Nel Goriziano, dove è previsto il caldo più intenso, la temperatura potrebbe raggiungere anche i 39 gradi. Nel litorale è stata inoltre dichiarata un'elevata pericolosità di incendi boschivi. Anche dal fronte della salute in questi giorni aumentano i rischi, soprattutto per le persone più vulnerabili, malati cronici, anziani, ma non solo, perché il caldo estremo sta mettendo alla prova un po' tutti. L'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica consiglia di organizzare le proprie attività quotidiane tenendo conto delle raccomandazioni per affrontare il caldo. È particolarmente importante mantenere il più possibile freschi gli edifici in cui viviamo e lavoriamo, raccomandano evitare di far entrare aria calda negli ambienti e schermare le finestre con persiane, veneziane o tapparelle. L'istituto suggerisce inoltre che vengano adottate misure anche a livello della comunità. Oltre alla presenza di aree verdi ombreggiate, sono importanti spazi pubblici climatizzati accessibili come biblioteche, palestre e scuole. In questo periodo di grande caldo va prestata massima attenzione anche per i nostri animali di compagnia da cortile, ma anche negli allevamenti. Tra le principali misure raccomandate figurano la disponibilità costante di acqua, la possibilità di ripararsi all'ombra, la limitazione delle passeggiate alle prime ore del mattino e alla sera e lo svolgimento dei trasporti preferibilmente durante la notte. L'Amministrazione per la Sicurezza Alimentare ricorda che le diverse specie animali hanno sviluppato capacità differenti di adattamento alle alte temperature. Anche la municipalizzata di Capodistria ha lanciato in questi giorni una campagna di sensibilizzazione per proteggere gli animali dal gran caldo.
1: La Slovenia ha bisogno della rapida attuazione di misure che aumentino il potere d'acquisto dei cittadini e alleggeriscano il reddito da lavoro. La priorità dovrebbe essere l'abbassamento dell'IVA su alcuni prodotti alimentari base dal 9,5 al 5%. Questa è la posizione del Circolo Economico Sloveno, che riunisce 17 organizzazioni economiche e agricole. L'associazione invita inoltre a prendere al più presto una decisione finale riguardo alla possibilità di un referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, che prevede tra l'altro l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta. Secondo il Circolo Economico, l'abbassamento dell'IVA su alcuni generi alimentari di prima necessità significherebbe creare condizioni comparabili con tutti i paesi vicini, ridurre il costo della vita della popolazione e offrire un aiuto mirato alle famiglie con redditi più bassi. Anche se alle elezioni amministrative di novembre in Slovenia mancano ancora alcuni mesi e la campagna elettorale ufficiale non è ancora iniziata, sono già diversi i nomi che potrebbero caratterizzare la sfida nei quattro comuni costieri. Alcune candidature sono già confermate, altre per ora restano soltanto delle ipotesi. Sentiamo Dionisi Botter.
3: La situazione più interessante si preannuncia sicuramente a Isola, dove è già certo che il comune avrà un nuovo sindaco. L'attuale primo cittadino, Milan Bogatic, infatti non si ricandiderà per un nuovo mandato. Ha già annunciato la propria candidatura l'ex sindaco di lunga data di Capodistria, Boris Popovic, secondo il quale negli ultimi anni Isola non avrebbe sfruttato a sufficienza il proprio potenziale di sviluppo. Tra i possibili avversari vengono indicati l'attuale vice sindaco ed ex velista olimpico Vasilij Bogar e il deputato del Movimento Libertà Robert Janev. Negli ambienti politici circolano anche i nomi dell'ex conduttore televisivo Boštjan Klun e dell'ex calciatore e attuale allenatore Tonči Žlogar. Per la maggior parte di loro, tuttavia, la candidatura non è ancora stata ufficialmente confermata. Interessante sarà anche la situazione a Capodistria. L'attuale sindaco Aleš Bržan non ha ancora confermato ufficialmente la propria ricandidatura, ma dovrebbe cercare di conquistare un terzo mandato. Il suo possibile avversario più noto potrebbe essere Nik Popovic, figlio di Boris Popovic. Ha già annunciato la candidatura il presidente del Partito Nazionale Sloveno, Zmago Jelinčič Plemeniti. Tra i possibili candidati vengono inoltre indicati la vice sindaca di Capodistria, Matea Hrvatin Kozdovic e Jure Zolja del Partito Democratico. A Pirano, l'attuale sindaco Andrej Korenik dovrebbe invece puntare al secondo mandato. Nel 2022 il ballottaggio aveva sconfitto Gašpar Mišić, che questa volta non intende candidarsi, anzi afferma di essere stato convinto dal lavoro svolto da Korenika e la sua lista sta persino valutando la possibilità di sostenerlo. Tra i possibili sfidanti di Korenika vengono indicati la deputata dei socialdemocratici Meira Hot e il consigliere comunale Davorin Petaros. Sulla scena politica piranese si affaccia inoltre Ivan Hrkman. Ad Ankarano l'attuale sindaco Gregor Strmčnik ha confermato definitivamente che non si ricandiderà per un nuovo mandato. Il suo ritiro ha alimentato le ipotesi su chi potrebbe succedergli. Tra i possibili nomi vengono indicati la vice sindaca Barbara Schwagel, la consigliera comunale del Movimento Libertà Breda Krasna e l'ex consigliere comunale Luka Jurinčić. Anche lo stuntman sloveno Rok Cvetkov aveva inizialmente annunciato l'intenzione di candidarsi a sindaco, ma in seguito ha precisato che correrà invece per un seggio in consiglio comunale nella lista Sismo Ankaran, siamo tutti Ankarano. Per ora dunque l'unico ad avere confermato pubblicamente la candidatura a sindaco di Ankarano è il consigliere comunale Aleksander Pahor.
1: I numeri delle finanze pubbliche in Slovenia destano preoccupazione nella maggioranza di governo, preoccupata in particolare per la situazione nel comparto sanità. Nei primi 5 mesi dell'anno, infatti, le perdite totali delle strutture sanitarie pubbliche sono state di oltre 21 milioni di euro. Valerio Fabbri.
4: Il podio di questa poco invidiabile classifica vede in testa i policlinici universitari di Maribor e di Lubiana, con la terza posizione occupata dall'Istituto Oncologico della Capitale. Sono queste le tre strutture che hanno fatto registrare le perdite maggiori nella prima parte dell'anno, ma non sono le uniche. 10 ospedali tra generali e specializzati hanno chiuso in rosso, di cui 5 nella parte orientale del paese. Singolare la situazione dell'ospedale Carinziano di Sloven Gradec, che nel solo mese di giugno ha fatto registrare un rosso di oltre mezzo milione di euro, da sommare alle perdite di 2,1 milioni nella prima parte dell'anno. Non si tratta però solo di negligenza. A Ptuj, ad esempio, la perdita di 1,7 milioni di euro è in parte causata dalla costruzione di un nuovo blocco operatorio che ha interrotto per un certo periodo alcune attività. L'obiettivo della dirigenza rimane comunque quello di chiudere l'anno con un surplus minimo. Anche a Celje le aspettative sono positive, ma sulle voci di costo incide innanzitutto la necessità di coprire i buchi di personale con contratti a tempo determinato o, nel caso del pronto soccorso, con turni massacranti per i medici dei reparti che scoprono così le attività ordinarie delle varie divisioni dove appunto il personale è coperto con soluzioni tampone. A incidere sulle strutture più grandi in effetti è soprattutto l'aumento dei costi del lavoro, ma anche quello dei farmaci, delle forniture mediche, di energia e di servizi contrattuali, fattori che incidono soprattutto sui bilanci di Lubiana e Maribor. Entro fine anno si punta a stabilizzare e razionalizzare le operazioni per contenere le perdite, a partire da una migliore organizzazione del lavoro che garantisca reperibilità e riduca l'assenteismo.
1: Nonostante l'azienda Progros, un tempo appartenuta al deputato di Resnica Boran Mić, sia stata ceduta e l'ex proprietario si trovi al centro di uno scandalo per stipendi non pagati, i lavoratori non intendono arrendersi, proseguono le loro battaglie legali. Goran Lukic, responsabile del centro consulenza per dipendenti, ha definito la vicenda come l'ennesimo raggiro ai danni dei dipendenti, arrivando persino a sostenere che a Mić andrebbe revocata la possibilità di ricoprire ruoli pubblici. Alessia Mitter.
5: Si assiste all'ennesimo cambio della guardia ai vertici aziendali, ma rimetterci ancora una volta sono i lavoratori. Nel caso che coinvolge Boris Mić, il centro di consulenza per la categoria ha preso in carico la tutela di 13 dipendenti stranieri, ai quali l'ormai ex impresa Progros deve oltre 41.000 euro tra stipendi arretrati, indennità di ferie e altre spettanze non liquidate. Dopo aver ricostruito la documentazione, l'organizzazione ha affidato il dossier a un legale, provvedendo a notificare la diffida di pagamento anche tramite un investigatore privato. Ciò nonostante, alla scadenza dei termini sollecitati anche dal responsabile Goran Lukic, non è stato effettuato alcun saldo. Il centro preannuncia quindi l'avvio di ulteriori azioni legali, inquadrando la vicenda non come un episodio isolato, bensì come il sintomo di un preciso modello operativo. Un sistema consolidato in cui i dirigenti si sfilano gradualmente dalle società in crisi mediante il ricorso a prestanome e cessioni strategiche all'estero. L'azienda, precedentemente guidata da Miladin Mić, padre del parlamentare, è stata prima trasferita al cittadino bosniaco Admin Kameric e poi ceduta gratuitamente all'imprenditore Roksnežić, il quale ne ha provocatoriamente cambiato l'oggetto sociale da impresa edile ad allevamento di cammelli. Questa manovra rende di fatto impossibile recuperare le somme spettanti, consentendo al contempo ai datori di lavoro di sottrarsi a ogni responsabilità nel giro di pochissimi giorni. Un episodio che sin da subito ha scatenato la forte indignazione dei lavoratori truffati, sbalorditi di fronte all'impunità di un sistema che permette l'accumularsi di simili debiti senza alcuna conseguenza per i responsabili. Secondo Lukic, l'intera vicenda evidenzia un'aperta derisione istituzionale e imprenditoriale che vede coinvolti esponenti politici e consulenti privati. Di conseguenza, mentre le autorità stanno indagando sulla posizione di Boris Mić, il sindacato chiede l'interdizione del deputato da ogni carica pubblica o ruolo societario, giudicando inaccettabile la presenza di tali condotte.
1: Dall'estero nessun accordo sulla gestione di Hormuz. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman per un controllo sulla gestione di Hormuz. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman per un controllo paritario dello stretto, pretendendo

0: Link introdurrà elementi di sicurezza avanzati per contrastare la falsificazione, una migliore accessibilità per non vedenti e una maggiore sostenibilità ambientale per produzione e utilizzo. In occasione di una visita alla nave per la ricerca oceanografica Laura Bassi, attualmente ormeggiata a Trieste, il ministro italiano dell'istruzione Giuseppe Valditara ha tracciato un bilancio della situazione della scuola in Italia. Roma, ha detto, si sta impegnando per assicurare l'insegnamento ai ragazzi stranieri e si sta valutando anche nella penisola un divieto dell'utilizzo dei social network ai più giovani. Alessandro Martegani.
1: Una visita alla Laura Bassi, l'unica rompighiaccio italiano per la ricerca oceanografica, ma anche un'occasione per fare alcune considerazioni sulla scuola in Italia. Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione del Merito, è giunto a Trieste per visitare la nave gestita dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS, un'imbarcazione cara al ministro perché, ha raccontato, fu proprio lui da capo di dipartimento del Ministero dell'Università e della Ricerca a trovare i fondi per la nave e a scegliere il nome dedicato alla celebre scienziata bolognese che fu la prima professoressa donna al mondo. Valditara, a margine della visita, ha assicurato fra l'altro attenzione al tema dell'istruzione dei giovani stranieri che studiano e vivono in Italia.
2: Abbiamo avviato alcuni percorsi importanti, innanzitutto l'insegnamento di italiano per quei ragazzi che non conoscono ancora la nostra lingua. Abbiamo per la prima volta specializzato e assunto 1000 docenti che sono destinati a insegnare l'italiano ai ragazzi stranieri di primo arrivo. Abbiamo avviato un percorso in 10 punti per una forte integrazione e credo che da questo punto di vista dobbiamo sempre più incentivare queste iniziative.
1: Il ministro infine non ha escluso di seguire l'esempio di altri paesi che hanno deciso di limitare l'uso dei social network ai giovani.
2: Ho iniziato fra i primissimi vietando il cellulare a scuola. Devo dire che i risultati ci stanno dando ragione. Io sono personalmente favorevole affinché si possa arrivare rapidamente a questa approvazione della legge, a un divieto dei social minori. Ovviamente mi rendo conto che ci sono tante problematiche di natura tecnica, perché purtroppo anche l'esempio australiano ha delle problematiche che consentono l'aggiramento del divieto, quindi bisogna studiarlo con grande attenzione.
0: Si accende lo scontro nella maggioranza in Italia sul fondo europeo SAFE per il finanziamento della difesa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia l'intenzione dell'Italia di utilizzare fino a 14,9 miliardi di euro, ma poche ore dopo corregge il tiro parlando di una semplice prenotazione. La Lega rivendica il ruolo del Parlamento, Bruxelles chiede una decisione rapida e le opposizioni attaccano il governo. Davide Fifacco.
3: È bastata una frase pronunciata dal ministro degli esteri Antonio Tajani durante un'audizione alla Camera per aprire un nuovo fronte di tensione nella maggioranza. Tajani ha annunciato che l'Italia avrebbe deciso di ricorrere al SAFE, il fondo europeo che mette a disposizione prestiti agevolati per finanziare investimenti nella difesa, parlando di una richiesta fino a 14 miliardi e 900 milioni di euro. Parole che hanno immediatamente provocato reazioni all'interno del governo. Nel giro di poche ore il vice premier ha corretto il tiro, spiegando che non esiste ancora alcuna decisione definitiva e che l'Italia ha soltanto manifestato interesse per l'importo massimo disponibile. La cifra effettivamente utilizzata, ha precisato, sarà decisa entro la fine dell'anno e potrebbe essere molto inferiore. La retromarcia però non è bastata a placare le tensioni. La Lega ha ribadito che l'ultima parola aspetta il Parlamento e che non c'è alcun via libera politico al ricorso ai prestiti europei, una posizione condivisa anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che definisce il SAFE uno strumento tecnico di finanziamento alternativo all'emissione di titoli di Stato, sottolineando che la scelta dovrà basarsi sulla convenienza economica. Da Bruxelles intanto arriva un invito a non perdere tempo. La Commissione europea ricorda che gli accordi di prestito dovranno essere definiti in tempi utili per consentire l'erogazione delle risorse e guarda con favore a un'adesione piena dell'Italia. Le opposizioni parlano invece dell'ennesimo cortocircuito dell'esecutivo. Dal Movimento 5 Stelle ad Alleanza Verdi e Sinistra si critica l'ipotesi di nuove spese per il riarmo, mentre Azione giudica positivamente l'apertura di Tajani, un nuovo dossier destinato a mettere alla prova gli equilibri della maggioranza nelle prossime settimane.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: un pomeriggio dedicato alla scoperta della tradizione.

0: Salinare del valore culturale delle saline di Sicciole. Oggi alle 18 il centro multimediale di Lera ospiterà il terzo appuntamento del progetto Incontri nelle Saline 2026, un'iniziativa per approfondire la conoscenza della produzione del sale e del suo ruolo quale importante patrimonio culturale del territorio. Beatrice Zizza.
1: Prosegue il ciclo di appuntamenti del progetto Incontri nelle Saline 2026. L'iniziativa offrirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere più da vicino la realtà delle saline attraverso una visita guidata alla zona di produzione di Lera, cuore dell'attività salinara locale. Qui, grazie ai tradizionali metodi di raccolta, vengono prodotti il sale da cucina tradizionale, il sale di Pirano e il pregiato fior di sale. Il programma proseguirà con la conferenza della dottoressa Katie Hue, dedicata alla patrimonializzazione della lavorazione del sale nelle saline di Pirano. L'intervento, in lingua inglese con traduzione in italiano e sloveno, approfondirà il valore della tradizione salinara e l'importanza della sua tutela come patrimonio culturale. Non mancherà una dimostrazione della raccolta manuale del sale, che permetterà ai partecipanti di osservare da vicino le tecniche ancora oggi utilizzate nelle saline. Al terzo appuntamento del progetto prenderà parte anche il gruppo Famea dei Salineri. L'incontro è promosso da un ampio partenariato che riunisce il Museo del Mare di Pirano, la CAN di Pirano assieme alla comunità degli italiani Giuseppe Tartini e tra gli altri anche il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. L'appuntamento rappresenta un'occasione per riscoprire il patrimonio delle saline di Sicciole, dove la produzione del sale continua ancora oggi secondo metodi tradizionali, coniugando storia, cultura e tutela del paesaggio.
0: Questa sera, presso l'estivo della comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, si terrà la proiezione del film di Sabrina Benussi, Vedo Rosso, che tra testimonianze e immagini d'archivio racconta la quotidianità della minoranza italiana durante gli anni 70 in Jugoslavia fino alla morte di Tito. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Questa sera Palazzo Gravisi, sede della comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, apre le porte a un viaggio nella memoria. Alle 21 verrà proiettato il film Vedo Rosso, anni 70, tra storia e memoria degli italiani di Istria, un documentario firmato dalla regista Sabrina Benussi. Il film racconta gli anni 70 attraverso gli occhi di chi li ha vissuti da bambino o da ragazzo, la quotidianità nella Jugoslavia socialista, i banchi delle scuole italiane, l'educazione ricevuta, il rapporto con un confine che segnava la vita di tutti i giorni e poi quella ricerca di identità che ancora oggi continua a interrogare le nuove generazioni. Immagini d'archivio si alternano a racconti personali, intrecciando la grande storia con le piccole vicende individuali. Ne emerge il ritratto di una comunità in trasformazione, seguito fino alla morte di Tito nel 1980, snodo che chiude idealmente il decennio raccontato dal film. Il documentario ha già girato diverse rassegne dedicate alla memoria del confine orientale e questa sera torna a Capodistria per offrire un'altra occasione di riflessione su un passato che, in fondo, non è mai troppo lontano.
0: Sono le 15:51, è tutto per la seconda edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus, tecnico oggi con noi Igor Vigini. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.
3: Dear dog, you're a mom, my friend.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Nella stessa direzione, sulla A4 Padova-Venezia, si viaggia lentamente tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Dalle ore 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 5:30 di domattina, giovedì 30, a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, chiuderà lo svincolo di immissione da rotatoria Terraglio in direzione Milano, con traffico deviato in rotatoria Adese. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

È sentita la Dirty Eric, la canzone dei Gorillaz con cui partiamo oggi all'interno del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Benvenuti a Estate Freschi. Abbiamo iniziato subito con un classico dei Gorillaz, era l'anno 2005, l'album è Demon Days e c'è questo beat irresistibile. Il rap è quello di Booty Brown, però c'è questo coro di bambini per una canzone che indubbiamente fa ballare, è irresistibile, anche se poi in realtà è una riflessione sull'assurdità della guerra. Ed è uno dei pezzi che hanno proposto i Gorillaz sabato sera a Trieste durante il loro concerto davanti a 16.000 spettatori. Pare un 6% di biglietti acquistati in Friuli Venezia Giulia e tutto il resto invece da fuori, e in effetti c'era gente che veniva praticamente da ogni dove. E dunque benvenuti, oggi sono particolarmente gasata dopo questo concerto dei Gorillaz perché mi è piaciuto tantissimo, è stato veramente uno splendido concerto, va detto Damon Albarn in splendida forma alla guida di questa band straordinaria, un collettivo proprio di musicisti capaci anche di fondere tanti generi differenti, rock alternativo, elettronica, hip hop, funk, soul, world music, e farlo con questo linguaggio che indubbiamente hanno assestato anche nell'arco oramai di oltre 25 anni da quando è nata appunto questa formazione. Per cui oggi parleremo un po' del concerto dei Gorillaz naturalmente, però parleremo anche di Onde Mediterranee che è in corso in questo periodo a Gradisca di Sonso, per cui in provincia di Gorizia, e che intreccia anche questa volta musica, cultura, impegno civile. Ecco, noi parleremo di alcuni dei concerti perché avremo al telefono tre dei protagonisti, avremo Emma Nolde, i Ministri e Giulia May, per cui oggi abbiamo veramente un bel pomeriggio e sì, insomma, tanta musica naturalmente, però anche tante cose da farci raccontare da questi artisti. Allora, rimaniamo nel mondo dei Gorillaz, però facciamo un salto nel 2010, era l'album Plastic Beach e Stylo, forse anche uno dei loro pezzi più eleganti e cinematografici. E non è mancato naturalmente sabato a Trieste, in Piazza Unità.

che quello che conteneva Stylo dei Gorillaz, beh, un mix direi assolutamente perfetto, no? Tra elettronica, funk, soul, con le voci di Bobby Womack e di Yasin Bey, che è conosciuto anche come Mos Def, forse è anche stato uno dei rapper in assoluto più attesi a Trieste, c'era e ha cantato ben due canzoni, e a rendere questo tour veramente unico è stata la grande quantità di artisti che hanno condiviso il palco con Damon Albarn. Già sui loro lavori featuring mi sono fatta proprio una certa cultura gorilla in quest'ultimo periodo, perché mi sono riascoltata praticamente tutto, scoprendo anche canzoni bellissime che avevo tralasciato, però i dischi sono veramente tanti, così come anche i featuring sono tanti, e tanti gli artisti che nell'arco di questi 20 anni appunto sono stati coinvolti. Allora, a Trieste c'era Yasin Bey, Booty Brown, uno dei componenti dei De La Soul, che insomma ha cantato due delle canzoni in assoluto più famose dei Gorillaz, Kara Jackson, che è questa cantautrice americana che insomma abbiamo sentito anche nel loro ultimo singolo, per cui tante voci. E in apertura c'era uno spettacolo, perché il concerto cominciava alle 21:15, però diciamo che lo spettacolo vero e proprio è cominciato prima, perché c'era Omar Soleiman, che è un cantante siriano che poi ha cantato anche durante il concerto dei Gorillaz, oltre a fare l'apertura, ed era abbastanza inconfondibile con questo turbante che aveva, con questi occhiali da sole, i baffi e anche questa sua elettronica è comunque ispirata, pare, alla dabke medio orientale, ecco, per cui indubbiamente insomma è stato uno set elettronico molto molto particolare. Poi l'abbiamo ritrovato anche più avanti durante il concerto. Allora, che dire, c'è stato anche un momento importante, perché poi non sono mancati i messaggi che Damon ha voluto dare durante il concerto, e lui ha ricordato al pubblico che la democrazia è un'eredità da custodire, e ha mostrato anche il suo sostegno agli studenti serbi con una spilla che riportava poi una scritta in serbo che tradotta significava gli studenti stanno vincendo. Allora, noi concludiamo questo piccolissimo omaggio ai Gorillaz con una delle canzoni più amate di questo repertorio, anche da me, nel momento in cui l'hanno fatta. Il disco è Humans del 2017, e ho fatto anche un piccolo filmato proprio mentre la canta, se vi capita è sui miei social, e noi ve li facciamo sentire. Andromeda, Gorillaz.

Andromeda. La musica dei Gorillaz oggi nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria con quella canzone che secondo me forse è stata anche una delle interpretazioni più emozionanti del concerto di Trieste, canzone che nasce, pare, da una riflessione sul dolore, sulla perdita, che però si trasforma anche in un inno di speranza, no? Di capacità comunque dell'andare avanti. Benvenuti ancora, ben sintonizzati, estati freschi oggi in compagnia di Barbara Rizzi, per cui in diretta sino alle ore 18 con tanta musica, anche diversi ospiti, non mi ricordo, ve li ho già elencati gli ospiti, dicevamo, da onde mediterranee, dai concerti che inizieranno proprio domani a Gradisca di Sunzo, noi avremo Emanolde, Giulia May e i Ministri, però capita ogni giorno qualcosa, anche, come dire, notizie musicali non propriamente belle, perché oggi, dando un'occhiata un pochino ai social, insomma anche ai vari portali musicali, ci sono ben due artisti, anche giovani, che ci lasciano. Parliamo innanzitutto del DJ francese di Kavinsky, che è un producer e DJ francese che ha saputo trasformare un pochino anche la musica degli anni 80 da qualcosa di non per forza nostalgico a un suono piuttosto moderno. Infatti c'è questa sua canzone Night Call che è diventata una sorta di cult grazie al film Drive, ed è tornata sotto i riflettori proprio nel 2024 quando è stata eseguita, credo, se ricordo bene, proprio nella giornata conclusiva, nella cerimonia conclusiva delle Olimpiadi a Parigi, ed era in buona compagnia perché c'era Angèle e c'erano anche i Phoenix davanti proprio a milioni di spettatori in tutto il mondo, per cui un'esibizione destinata a entrare nella storia. E noi andiamo proprio a salutarlo, il DJ Kavinsky. Non si sa ancora che cosa sia accaduto, era giovane, 51 anni credo, e niente, ci sono notizie in aggiornamento, noi lo salutiamo proprio con la sua canzone più celebre, Night Call.

e si intitola Night Call. Kavinsky, forse uno dei suoi pezzi in assoluto più conosciuti. Ecco, dicevamo che lui proprio nella tarda serata di ieri, che era il 28 di luglio, è stato trovato nel suo appartamento nel 18esimo arrondissement di Parigi senza vita. Aveva 50 anni, ne stava per compiere 51, tra l'altro a breve, il 31 di luglio, per cui insomma nei prossimi giorni. Abbiamo ricordato con questa canzone, che è forse insomma una delle sue canzoni più note, ecco, però oggi il mondo della musica saluta anche Glenn Hansard, che è uno straordinario cantautore irlandese, scomparso anche lui giovane all'età di 56 anni, non lo so se oggi o ieri, un incidente in moto, per cui insomma oggi notizie molto allegre, e noi lo ricordiamo con Falling Slowly, che è una canzone scritta e interpretata assieme ad una artista della Repubblica Ceca, che poi credo insomma hanno lavorato assieme a questa canzone anche al film Once, che poi in quel periodo pare fosse anche la sua compagna. Allora provo a pronunciare il nome suo: Markéta Irglova. Secondo te suona cieco? Non lo so, ecco, comunque insomma questo è un brano che racconta due persone diciamo così ferite un pochino dalla vita, ecco, che però trovano il coraggio forse di fidarsi, di allearsi, trovano questa fiducia l'uno nei confronti dell'altro, ecco, ed è un inno delicato, diciamo, anche in questo caso alla speranza, canzone che piacque molto, che fu premiato con l'Oscar nel 2008 ed è diventata una delle canzoni forse anche, come dire, d'amore più intense, credo, degli ultimi anni, ovviamente in quelli che poi sono gli ambiti della musica indipendente. E ce li sentiamo assieme, appunto, Falling Slow, Glenn Hansard e Markéta Irglova.

era Falling Slowly, il brano che ha fatto conoscere Glenn Hansard al mondo e che gli è valso il premio Oscar. E oggi lo salutiamo così, forse con una delle sue canzoni più intense, però la musica continua. E noi andiamo avanti, celebriamo anche qualcuno che fortunatamente c'è ancora, perché oggi 29 di luglio è il compleanno di uno dei componenti dei Nars Barkley, per cui insomma questi produttori americani, in modo particolare è il compleanno di Danger Mouse, che di nome farebbe Brian Barton, e lui nasce proprio il 29 di luglio del 1977. In velocità, poi subito dopo avremo al telefono con noi Emanolde, e adesso andiamo a sentirci forse la hit dei Nars Barkley, la loro Crazy, qui, a Estate Freschi. I remember

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Sono le 16.30, in studio con voi ancora Alberto Cernaz. Il presidente statunitense Donald Trump risponde ai raid iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, le prenderanno di santa ragione, affermato nel corso di un'intervista a Fox, parlando dell'attacco a sorpresa sferrato dai Pasdaran contro le forze americane, che si sono ritrovate a dover reagire nell'arco di pochi minuti a battere i missili iraniani. Trump ha anche detto di aver avuto visione del video dell'operazione. L'uomo arrestato per il sospetto di aver vandalizzato la statua della Madonna Medjugorje, un polacco di 31 anni, in passato Bartek Krakowiak era diventato un esempio di rinascita e di conversione spirituale dopo una giovinezza segnata dalla droga e dal carcere, tanto che Krakowiak era stato protagonista in Polonia di un documentario uscito 2 anni fa che ne aveva seguito il percorso spirituale, la conversione. L'uomo era diventato frequentatore proprio di Medjugorje, la prima volta ci andò a piedi da Varsavia compiendo un viaggio di 1300 km in 57 giorni. Di seguito l'uomo avrebbe avuto altri problemi con la droga, gli sarebbe morto anche un figlio. Ora arrestato in Erzegovina rischia fino a 5 anni di carcere. Un patrimonio pari a 700 milioni di euro è stato sequestrato dalla direzione investigativa antimafia della questura di Trieste a un uomo del capoluogo giuliano. Secondo le indagini, l'uomo possedeva un patrimonio sproporzionato al reddito dichiarato, anche attraverso dei prestanome, possedeva ingenti somme di denaro contante, orologi di marchi prestigiosi, preziosi e un'autovettura di grossa cilindrata. Le indagini hanno accertato che si trattava di fondi frutto di un traffico di sostanze stupefacenti. Il quarantenne, già noto alle forze dell'ordine, è arrestato l'anno scorso, aveva organizzato un sistema di approvvigionamento e distribuzioni di grossi quantitativi di droga. Nel pieno della stagione turistica, i porti turistici di Isola, Capodistria e Portorose sono al completo. Oltre a offrire diverse tipologie di ormeggi, i porti turistici stanno ampliando i propri servizi, che ora includono anche la ristorazione. Si stanno quindi adattando alle esigenze della vita nautica moderna. La maggior parte degli utenti sono cittadini sloveni, tra gli stranieri invece nella maggior parte tedeschi e austriaci. La domanda di ormeggi resta molto elevata. Ci fermiamo qui, prossimo aggiornamento fra un'ora.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Quello che deve essere sarà la canzone di Emanolde qui su Radio Capodistria. Eccoci anche nella parte centrale oggi del nostro pomeriggio e siamo ritornati con questa canzone perché Emanolde, tra l'altro, l'abbiamo già ricordato alcuni giorni fa, ha conquistato una targa Tenco per miglior canzone singola proprio con questo pezzo. Tra l'altro va detto che anche nel pieno del suo tour estivo, che è proprio il 31 di luglio, la porterà abbastanza vicino a noi, a onde mediterranee. A Gradisca di Sonzo, le diamo il benvenuto, buon pomeriggio Emma, ciao!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Come va, come stai?
1: Bene, tutto a posto, stiamo girando tanto e adesso siamo proprio nel vivo del tour, quindi bene, tutto a posto.
0: Senti, noi abbiamo appena ascoltato quello che deve essere sarà, che è appunto il pezzo che ti ha regalato questa targa Tenco. Ecco, ascoltandolo, mi sono sempre chiesta se questa canzone, la canzone è un invito, diciamo, forse anche a mollare, no? Un po' la presa, non voler controllare tutto, ad accogliere anche quello che la vita magari ci mette davanti. Ecco, io vorrei chiederti se è più una promessa che magari ti sei fatta con te stessa o è qualcosa su cui ci stai ancora lavorando?
1: Ma entrambe le cose, ci sto ancora lavorando ed è una promessa che mi sono fatta, perché a volte le canzoni servono proprio anche per questo, per diventare un po' quello che scrivi. A volte nelle canzoni scrivi semplicemente quello che sei già, altri invece servono proprio per piano piano, giorno dopo giorno, e volta in cui la canti, di volta in cui la canti, nel senso che poi una canzone diventa parte della tua vita, perché io quante volte ho ascoltato questa canzone prima che fosse pubblicata per capire se i suoni andavano bene o no, se le parole andavano bene o no, e quante volte adesso la stiamo suonando, no? Quindi ti entra dentro e quindi io spero che mi entri dentro il più possibile questa canzone qua, perché se io riuscissi nella vita a capire che devo lasciare andare la presa, praticamente avrei forse, secondo me, capito la cosa più importante di tutto.
0: Senti, rimanendo sempre su questa canzone, comunque la targa Tenco è un riconoscimento speciale perché arriva generalmente da giornalisti, da critici che da anni seguono e raccontano poi quello che è il cantautorato italiano. Che valore ha per te ricevere questo premio proprio con questa canzone?
1: È un valore fortissimo, perché il premio Tenco rappresenta proprio quella parte di musica italiana di cui vorrei far parte, quindi il cantautorato, chi ha particolare attenzione nei testi e nelle parole. Quindi ci sono diversi, no, premi, poi io credo che nell'arte, nella musica, i premi siano sempre, insomma, difficili da dare perché è tutto molto soggettivo, però se qualche anno fa mi avessero chiesto cosa mi avrebbe fatto piacere vincere, avrei risposto al premio Tenco, perché è proprio quello che ho seguito di più.
0: Più di Sanremo?
1: Sì.
0: Ma senti, allora invece il tour estivo sta andando benissimo. Tra l'altro il concerto conclusivo di Milano, insomma, che avverrà tra un po', è già sold out e avete aggiunto addirittura una seconda data. Però tu sul palco, anche vedendo un po', sbirciando un po' i tuoi social, stai già facendo ascoltare alcune canzoni nuove, ancora inedite. E com'è, diciamo così, quella sensazione quando provi davanti a questo pubblico prima ancora che escono? Sei attenta a vedere ad esempio le loro reazioni, le facce, se si muovono?
1: Certo, sono molto, mi aiuta moltissimo questa cosa qua, perché ti aiuta a capire se viene capita la canzone, e quindi sì, è una cosa a cui faccio molto caso.
0: E che poi ho visto che ci sono già persone che intanto le conoscono, le cantano e anche che le pubblicano indipendentemente con i loro video sui social.
1: Infatti questa poi è la cosa più bella, che c'è una canzone in particolare che si chiama Siamo in tanti, che non è ancora uscita, però in la maggior parte dei concerti che stiamo facendo le persone la cantano già, e quindi è strano, è una soddisfazione ancora più forte, perché vuol dire che si tratta proprio di partecipazione vera, reale, e quindi mi rende più felice ancora rispetto ad altre cose che conoscono. La felicità è la stessa, ma è diversa, perché tu sai che magari l'hanno ascoltata sui social o per vie streaming, invece quella lì l'unico modo per cui possono averla ascoltata è live, quindi dà più soddisfazione. situazione ancora.
0: Sì. Senti, tu tra pochi giorni sarai allo Sziget Festival in Ungheria, a Budapest, che è uno dei festival più importanti d'Europa. Cioè, quest'anno, cioè, a mio parere, quest'anno tra l'altro c'è una lineup un po' meno bella del solito. E ovviamente a parte la tua presenza, ecco, però ci sono comunque. A parte te. ovviamente ci sono grandissimi nomi, no? Hai 21 Pilots, Florence and the Machine, forse tra i miei preferiti, Georgia Smith,

0: C'è qualcosa che speri di riuscire a vedere quest'anno?
1: Allora, io sono ovviamente come tutti i musicisti e chi lavora dentro la musica, ovviamente ogni volta che vado a un concerto ho un po' di, no, deviazione professionale, nel senso che faccio caso tantissimo e vado ai concerti per fare caso tantissimo a tutto l'aspetto musicale, di luci, come viene gestita la scaletta, quindi ovviamente rispetto ad anni fa questa attenzione c'è molto di più. E quindi da una parte me lo godo di più il concerto, dall'altra meno. Quindi è, diciamo che facendone molti d'estate non riesco ad andarne a vedere tantissimi, però ecco, quello di Florence and the Machine dei 21 Pilots, che sono due dei miei preferiti, che insomma da quando è uscita la line-up dello Ziget che io volevo andare, poi solo dopo ho scoperto che avrei suonato lì. E quindi si sono unite queste cose come per magia, insomma, non è che me l'aspettassi. Diciamo che vado a vedere moltissimi concerti piccoli, nel senso di emergenti, e tipo l'ultimo che sono stata a vedere è Matteo Alieno a Roma al Monk, e poi anche insomma concerti così molto più grandi e strutturati. E la sfida poi penso che per chi fa musica a livello mio è provare a portare la serietà e il divertimento che i live più strutturati hanno, senza tutti quei mezzi, senza tutti quei soldi, per riuscire a far divertire uguale lo spettatore. Questa poi è la sfida che piace a me.
0: Giusto. Prima dello Ziget noi ci vedremo a Gradisca di Sonso venerdì prossimo, dove dividerai la serata con Giulia May, che è un'altra cantautrice che in questi ultimi anni si è fatta notare per una scrittura comunque molto personale. Voi già vi conoscete? La conosci?
1: Sì, ci conosciamo, siamo studenti insieme a Ravenna Festival di recente.
0: E comunque tu parallelamente al tour stai anche portando in scena assieme a Roberto Mercadini lo spettacolo Tu ti senti ai fianchi l'uragano, per cui un momento dove c'è la musica però c'è anche la poesia che dialogano. E questa esperienza cosa ti sta lasciando? Ti ha cambiato magari anche, non lo so, il modo di vivere il palco, ad esempio?
1: Ma la cosa che mi hanno sempre detto è che le canzoni non si spiegano, e
0: Ok.
1: la cosa che mi dice Roberto è che le canzoni vanno spiegate. Quindi la cosa che mi sta cambiando è la percezione delle persone che, ascoltando la storia di come è nata una canzone e del motivo preciso per cui l'ho scritta, riescono a comprenderla ancora di più. Io sono ancora dell'idea che le canzoni non vadano spiegate, perché lasciano opportunità di rivederci, sì, nonostante la storia personale mia. Però devo dire che in un ambito di quello spettacolo lì, effettivamente poi la canzone arriva in maniera molto più forte. Quindi sto reimparando una cosa che tutti i giorni, poi quando uno fa musica e arte in generale, impara, cioè che non ci sono regole. E quindi non, questo dimostra ancora di più che quella di non spiegare le canzoni è soltanto una scelta personale, insomma.
0: Ecco, allora prima di lasciarti andare, noi adesso sentiremo Tutto scorre, come insomma ultimo pezzo di oggi. E beh, il tempo che torna spesso nelle tue canzoni, in Tutto scorre, però anche insomma nel disco, Nuovo spazio-tempo, ecco. Che rapporto hai col tempo?
1: Ho un rapporto conflittuale, non vorrei crescere, non vorrei diventare grande, e quindi è una lotta continua, però io sono anche molto appassionata di Seneca, e lui invece, meno male, quando lo leggo mi insegna, no? Suggerisce di vedere la morte non come davanti a noi, ma come qualcosa che tutti i giorni in realtà attraversiamo e che quindi parte, cioè in realtà è già dietro di noi, la vita già vissuta fa già parte della morte nel senso della crescita. Quindi ecco, in realtà faccio fatica, però ci sono delle cose, delle frasi, dei libri che mi aiutano in questo senso qua, però a istinto mio non vorrei assolutamente crescere come Peter Pan.
0: Capisco, ne so qualcosa. Ma grazie mille per essere stata assieme a noi e che dire, ci vediamo venerdì a Onde Mediterranee.
1: Bello, ci vediamo venerdì.
0: Grazie Manolde.
1: Grazie, ciao.

La musica di Emanolde, Tutto scorre, Emanolde, che potrete vedere dal vivo il 31, per cui tra due giorni al Festival Onde Mediterraneo a Gradisca di Sonzo, praticamente venerdì prossimo alle ore 22, mentre invece alle ore 21 ci sarà Giulia May, sempre durante la stessa giornata. Giulia May dovremo avercela al telefono tra poco, tra una decina di minuti all'incirca, però abbiamo nominato 21 Pilots proprio con Emanolde poco fa, con cui lei dividerà il palco allo Sziget. Vabbè, io direi che questa ride ci sta assolutamente.

21 Pilots con Ride, questa Radio Capodistria. Allora, ancora una o due canzoni, poi dicevamo avremo al telefono anche Emanuele, l'abbiamo appena avuta, Giulia May, e poi dopo anche i ministri, per cui siamo un sacco di ospiti oggi. Allora, per chi segue la musica dal vivo qua in zona, in termini, come dire, non so, giovanilistici, da chi segue i festival, oggi c'è un clash, perché praticamente ci sono due concerti lo stesso giorno, che potrebbero avere un pubblico non è simile, però a me piacciono entrambi, per cui abbiamo Madame a Udine, al Castello di Udine, di cui già abbiamo regalato i biglietti alcuni giorni fa, mentre invece a Pola, per la prima volta al Piccolo Teatro Romano, ci sarà sempre una formazione italiana, quella dei Nugenea, per cui Massimo Di Lena e Lucio Aquilini, questi due produttori musicisti che assieme mettono disco, funk, elettronica, tradizione partenopea, facendo tra l'altro ballare tantissimo, ecco, e loro terranno questo concerto appunto in Istria, dove presenteranno insomma, credo, i loro dischi fondamentali, no? Nuova Napoli e Bar Mediterraneo. Difficile la scelta. Poi Nugenea sono italiani, pensi di poterli vedere quando vuoi, invece a Nord-Est vengono poco. Allora, quali sentiamo assieme a Tom Misch, per cui andiamo a vedere anche una delle loro collaborazioni, ne hanno veramente tantissimi. Questa è un po' una delle mie hit dell'estate. On and on and on, Nugenea, Tom Misch, questa Radio Capodistria qui a Estate Freschi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura alla 4 Brescia-Padova. Per incidente si procede in coda tra Brescia-Ovest e Brescia-Est in direzione Venezia. Per un altro incidente sono segnalate code nella stessa direzione tra Peschiera del Garda e il bivio A4-A22. Rallentamenti con code si segnalano tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova-Est e il bivio A57, con code segnalate tra Meolo Roncade e Cessalto. Rallentamenti in direzione Torino sono segnalati tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Nella stessa direzione si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste, l'Isert. Prudenza per due diversi veicoli in panne. Sulla 4 in direzione Trieste tra Redipuglia e la barriera di Trieste, l'Isert. Nella medesima direzione tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sulla apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
4: Ah.

0: Ed abbiamo ascoltato, io della musica non ci ho capito niente, la canzone che dal titolo al secondo album di Giulia May, ricordiamo cantautrice, pianista palermitana. Qualcuno l'ha vista nel 2004 quando ha partecipato a X Factor, dove ha portato anche bandiera, ecco, e va detto che da quel momento la canzone ha raggiunto un pubblico sempre più ampio, fino a diventare un vero e proprio inno alla libertà, ecco, per cui la canzone ha preso la sua strada. Allora Giulia, vediamo se ce l'abbiamo al telefono, le diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria, buon pomeriggio, pronto?
1: Buongiorno, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, senti, come va in quel di Milano che mentre ti stiamo chiamando sei là?
1: Bene, bene, oggi tutto bene, sempre caldo ma va bene così.
0: Ma senti, nella tua estate sono previste le vacanze in Sicilia, Palermo, insomma a casa tua?
1: Sì, sì, quest'anno diciamo idealmente da metà agosto fino ai primi di settembre sarò in Sicilia.
0: Ok.
1: Torno un po' a casa, sì sì sì.
0: Eh beh, anche perché immagino, insomma, tutto il mondo vorrebbe andarci adesso in Sicilia e poi per uno che c'è che magari proprio non ci può stare in estate, credo possa essere un po' una sofferenza.
1: Un po' sì.
0: Senti, io della musica non ci ho capito niente, è una dichiarazione piuttosto drastica, no? Per una persona che vive di live. La mia domanda è, nel frattempo che sono capitate tutte queste cose dal 2024 ad oggi, tu hai capito qualcosa di più oppure continui a sostenere questo?
1: Ma in realtà tu hai citato una cosa molto importante, che sono i live. Sicuramente rimane questa dichiarazione, un po' socratica e anche un po' provocatoria, che non riguarda solo non fa riferimento solo all'importanza a volte di uscire fuori da tutto ciò che si è imparato dalla regola, di decostruire per ripartire da capo e ricercare una creatività reale, vera, autentica, ma è anche magari una critica sottile allo stato attuale della musica e della discografia, che è contenuto anche all'interno di questo titolo. Però oltre a questo c'è anche tutto un altro mondo, che è quello dei live, dove invece ho capito moltissimo. Devo dire che grazie a questo disco ho fatto più di 100 date dall'anno scorso, cioè non mi sono mai fermata, quindi veramente sono grata a questo disco, che in realtà mi ha fatto capire quanto la dimensione del live sia il senso stesso della musica, è probabilmente il motivo per cui io faccio musica. Non avevo mai fatto un tour così grande in vita mia e ho capito quanto questo sia sicuramente un mestiere, perché è anche faticoso, impegnativo, ma quanto il ritorno della persona umano faccia tutto, e poi alla fine sia la cosa più importante per continuare a farlo, ma anche scrivere. Quindi sicuramente ho capito che amo fare musica proprio nella dimensione del live, che è la più importante, la più magica in qualche modo.
0: Comunque, se ti può consolare, io che lavoro in radio da oltre 25 anni, visto anche gli ultimi cambiamenti degli ultimi 10 anni, anch'io non ci ho capito molto dove stiamo andando, quello che accadrà.
1: Esatto, vedi, una cosa condivisa.
0: Sì, è condivisa. Senti, comunque in questo disco, avendolo ascoltato molto bene, dopo aver, insomma, diciamo così, dopo averti scoperto tramite bandiera, tra l'altro, sì, però condivide anche una dimensione molto intima, oltre a quella, diciamo così, più collettiva, quando verrebbe tutti a cantare assieme a te, insomma, in certi momenti, ecco, per cui condividono un po' entrambe queste cose, no? Dando un po' la dimensione intima, non mi viene in mente il rapporto con i genitori, i sensi, sì, di colpa, quando insomma si prova quella sensazione che insomma non si sta proprio benissimo, cioè affronti tutta una serie di cose, ecco, per cui come hai fatto, diciamo così, un po' a equilibrare tutto questo all'interno dello stesso disco? C'è stato un po' anche un ragionamento a monte, o insomma le canzoni erano quelle e sono finite sull'album?
1: Queste sono canzoni che raccontano una parte della mia vita, quindi c'erano, sono nate per un'esigenza mia personale. Non ho mai pensato adesso faccio una canzone che parla di questo, ma semplicemente erano uno sfogo mio personale, come tutte le canzoni che nascono, insomma, non sono uno sfogo, sono un'esigenza di raccontare di una parte di me, una parte della mia vita, una parte del mio percorso di vita. Poi ovviamente c'è stata una scrematura, ci sono delle canzoni che poverine sono rimaste fuori dal disco, altre che invece poi alla fine, cioè, si fa sempre tu di tante canzoni e poi fai una scrematura, ma questo sicuramente perché poi c'è, nel disco c'è sicuramente un senso narrativo, ecco, che non è mai così calcolato, ma semplicemente nasce da quello che tu in quel momento, cioè, comunque il disco è una parte di te, di quella della vita. Per questo continui a credere molto nell'importanza del disco, perché tu stai raccontando quel momento, quegli anni della tua vita, che sono anni quando dipendi magari del tempo per farlo, quindi è importante selezionare, ecco, questa cosa. In quegli anni ho vissuto, io ho voluto raccontare in questo disco anche tutta la parte traumatica della mia vita e del crescere facendo anche in qualche modo pace con i propri traumi, con la propria infanzia, con se stessi, con il rapporto con la famiglia, col mondo, con le relazioni, capire quanto questo rapporto con la famiglia poi in qualche modo necessariamente influenzi le relazioni, cioè raccontava proprio un periodo, e quindi è stato semplicemente la necessità di aprirmi e di aprire alle persone questa parte di me, e poi c'è anche invece la parte collettiva, la parte di Bandiera, la parte di Un Turquidari, che si intersega con quella personale, ovviamente, che poi è un'altra parte molto importante di me.
0: Senti, io quando ho sentito per la prima volta la tua musica, le tue canzoni, i tuoi testi, ho pensato, questa è una persona molto schietta, cioè le cose proprio le dice senza fronzoli.
1: Anche troppo.
0: È vero, ecco, e mi ha colpito questo tuo modo di scrivere i testi. Vorrei chiederti, chi ti ha ispirato in generale artisticamente nel modo di scrivere i testi? E poi ti chiedo anche quali sono le tue influenze musicali.
1: Allora, la schiettezza, questa schiettezza qua, io poi ho amato tantissimi autori, De André, Gaber, okay, De Gregori, però la schiettezza secondo me me l'ha data moltissimo Vecchioni.
0: Ok.
1: Cioè lui è proprio... Vero, cioè Vecchioni è proprio, è sempre un pugno nello stomaco, cioè qualsiasi cosa dica te la dice in un modo che è una lama, senza troppi giri di parole. Poi beh, l'influenza, a parte appunto tutti i nomi che ti ho detto, ma per esempio penso anche ai testi di Billie Holiday, che è stata per esempio una delle mie più grandi ispirazioni, soprattutto a livello vocale, il modo di portare la voce all'interno della canzone, anche tutto il songbook comunque del jazz, cioè ci sono dei testi che se li devi analizzare sono veramente proprio... quasi chirurgici, se vogliamo, nel raccontare delle emozioni. Anche Pino Daniele è un altro autore che ho amato moltissimo, cioè una schiettezza e una verità, autenticità nel raccontare le cose enorme. Le mie influenze vanno, ovviamente sono legate molto appunto a un cantautorato, anche diciamo, forse la scuola milanese, appunto, poi Gaber, la scuola genovese, quindi De André, Tenco, quindi anche tutto il mondo un po' se vogliamo francofono, cioè che è molto legato appunto a quel modo di raccontare e di narrare, poi declinato negli anni odierni. Io mi ispiro ovviamente anche alla musica classica, al tardo barocco, mi ispiro anche ultimamente, negli ultimi anni di ricerca, alla musica elettronica, alla dubstep, alla techno, a tutto un mondo, diciamo, di ricerca fatto appunto di sintetizzatori, fatto di beat, synth pop, poi c'è anche, ci sono gli anglofoni, per esempio penso a, a Tori Amos, che per me è stato un riferimento, ma anche tutto il mondo dell'alternative rock, i Radiohead, tutto questo mondo, il rock anche, insomma, io, come dire, in generale il grunge, cioè in generale io sono sempre stata molto molto curiosa. Ci sono quelli, i tre riferimenti che sono il cantautorato, la musica classica, la musica elettronica, che sono le cose che più hanno fatto parte della mia vita, però in realtà se dovessi parlarti di tutto quello che ho scritto nella mia vita non avremmo tempo neanche in un'ora di intervista, perché poi mi piace anche ascoltare delle cose e dopo anni riascoltarle da adulta con altre orecchie, per esempio ripercorrere le discografie e ritrovare delle cose, Quindi insomma veramente tante cose.
0: Ecco, io ho scelto proprio come prima canzone, proprio io della musica non ci ho capito niente, perché emergeva un po' queste altre influenze, no? Anche la musica elettronica ad esempio, no? Però nel disco ci sono anche come dire, c'è anche il siciliano
1: sì.
0: No, e infatti quello che ti vorrei chiedere è che rapporto hai oggi con Palermo, con la tua lingua, con le tue radici, insomma, nonostante tu abbia scelto poi di spostarti a Milano, che immagino per chi fa il tuo lavoro, il tuo mestiere, è importante forse vivere là, o è, insomma, aiuta, ecco, indubbiamente.
1: Ma diciamo che è una necessità, a parte che Milano io la adoro, c'è una città che mi piace, ho trovato una nuova famiglia, amici, ho trovato tutto qua, ma poi soprattutto qui ho tutto il mio staff, chiamiamolo così, anche che poi una famiglia, ci sono persone a cui voglio molto bene, lavorano tutte su Milano, ma in particolar modo, cioè, vedi, la fortuna, ci siamo tutti nella stessa zona, assurda sta cosa, quindi proprio questa cosa fa ridere, quindi qua ciò che mi permette di costruire questo mestiere, oltre ovviamente tutta una serie di cose logistiche, è una città che comunque, dove c'è rete, dove c'è ci sono molti stimoli. Il rapporto con Palermo è sempre un rapporto viscerale, cioè non si stacca mai il cordone ombelicale, non si è mai staccato, e c'è sempre quel lato là che per me è una necessità, quindi quello della lingua, quello del ritorno periodico e non solo per andarsi a fare un bagno d'estate. Nella mia città, dove comunque io ho la mia famiglia, dove ho le mie radici, dove ho proprio un modo di vivere che a Milano non ho, e io ogni tanto, molto spesso, ho bisogno di quel modo di vivere, di essere, di esistere, perché fa parte di me. Poi ovviamente cerco di portarmelo nella mia musica, e lo faccio e lo farò ancora, perché comunque scrivere in palermitano è anche un modo per tenere vivo quel cordone ombelicale. Comunque a parte il fatto che poi tornerò in Sicilia da settembre per suonare.
0: Ecco, noi andremo a sentirci Bandiera, come sì. Dire, per salutarci, ecco, ricordando appunto che tu sarai dal vivo venerdì, sì. A Onde Mediterranee, e tra l'altro anche assieme a Emmanolde. Vi conoscete?
1: Sì, io e Emma ci conosciamo, ci stimiamo moltissimo, io adoro la sua musica, c'è un bellissimo rapporto, quindi è veramente sempre bello incontrarci e condividere i palchi, assolutamente.
0: Senti, Bandiera ormai è molto più di una canzone, è stata cantata, io l'ho sentita nelle manifestazioni, la si sente per le strade, serate tra amiche, ecco, e quando un brano poi inizia a diventare quasi una cosa collettiva, ecco, no? Com'è il tuo rapporto con quella canzone? Cioè, immagino ci sia una certa soddisfazione, no? Ecco, però a questo punto è una canzone che, come dire, continui sempre a sentire completamente tua, o senti che stai iniziando un pochino anche ad appartenere alle persone che la cantano?
1: No, non la sento, cioè probabilmente l'ho sentita mia solo il giorno in cui l'ho scritta questa canzone, non è più mia, lo dico sempre,
0: okay.
1: Cioè, è mia ovviamente, ma è di tutte le persone, ed è penso la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita, è capitare una mia canzone, che questa canzone è diventata di tante persone, ma proprio tante, magari anche di persone che conoscono la canzone e non conoscono me, per dirti.
0: È vero.
1: Va benissimo, cioè ha preso la sua strada, lei è andata nei cuori, è andata nelle storie delle persone oltre me, quindi questa cosa a me riempie di gioia, ecco, però allo stesso tempo la sento ancora mia, nel senso che aderisce perfettamente a... Cioè io sono orgogliosa di quella canzone.
0: Giusto.
1: Anche se dice, ma l'hai cantata 8.000 volte e non ti sei rotta? No, non ancora, cioè io la voglio bene.
0: Senti, ma quando l'hai proposta appunto live la prima volta X Factor, insomma, mi sono rivista quella scena anche tantissime volte, no, per vedere un po' le facce dei coach, quello che hanno detto prima o dopo, ecco. Cioè eri convintissima, cioè non è che tra te magari qualche istante prima hai avuto un attimo di esitazione, tipo forse dico qualcosa di un po' forte, comunque
1: no.
0: In trasmissione televisiva, no,
1: zero.
0: Bravo.
1: Zero, mai esitazione neanche per un secondo, anche perché una volta che ti lanci là, perché è un lancio, o sei convinta e ci fai con le spalle forti o rischi grosso, quindi no, non ho mai avuto dubbio, anche perché comunque c'è, ho visto che c'è stato anche un certo, come dire, apprezzamento anche durante le selezioni, quindi ero, diciamo, anche nel prima del che poi mi ha portato alle audition, ho visto che comunque c'era un interesse, quindi sono andata tranquilla.
0: Eh sì. Allora senti, noi ti salutiamo proprio con questa canzone che è diventata un inno per le ragazze, per le donne che vogliono essere libere. E che dire, Giulia May, è stato bello averti con noi a Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Ci vediamo allora a Gorizia.
0: Eh sì, sì, sì, in provincia di Gorizia, Gradisca di Sonzo, con il concerto appunto di Giulia May. Buon pomeriggio, un abbraccio.
1: Grazie, buon pomeriggio. Ciao, buona giornata.
2: Libera. Voglio essere libera. Di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni.

0: simulacro di nuova vita.
1: Musica di Giulia May qui su Radio Capodistria. Era Bandiera, Giulia May, ricordiamo, venerdì, per cui tra due giorni dal vivo a Gradisca di Sonzo. Vabbè, va. Il concetto ovviamente è chiarissimo, la parola un po' ve l'ho nascosta, sto nascondendo con la mia voce. E che dire, io forse mi sono giocato ormai già tutti i miei bonus parolacce, credo, insomma, fino al 2030. E noi restiamo sempre un po' in tema di canzoni che non usano esattamente le mezze misure. Infatti abbiamo in programmazione Last Dinner Party con Nothing Matters, che però ha una versione clean. Allora, va detto che forse della canzone delle Last Dinner Party ci sta la versione ripulita senza le parolacce. Quella di Giulia May, no, forse cambierebbe totalmente il senso, effettivamente. Però immagino anche che, insomma, sentita ad un corteo di non una di meno una cosa, forse nella radio pubblica, forse un po' un'altra. Allora, parliamo appunto di Last Dinner Party. Tra l'altro, il pezzo che vi sto per proporre, quello di cui noi abbiamo la versione clean, pulita, senza le parolacce, e mi è capitato proprio di essere in macchina, proprio in giro per la Slovenia, quando senti le radio, insomma, così un pochino facendo zapping, e a un certo punto da una radio privata slovena parte proprio Nothing Matters, che è una canzone che io adoro. Cioè, io nell'ultimo anno l'ho vista 3 volte dal vivo, queste ragazze inglesi, forse proprio presa da questa canzone. E che dire, cioè, quando proprio senti la canzone che tu ami, sei in macchina e proprio la intercetti, secondo me è sempre un'emozione grande. Ecco, io ho ringraziato mentalmente chi l'aveva scelta, e che poi credo che fondamentalmente anche chi fa questo lavoro è quello che spera sempre, no? Quando magari tu selezioni quella canzone che non è una canzone scontata, no? Che magari è un pezzo che apparentemente non è neanche stata una grande hit radiofonica, però speri sempre che in quel momento preciso la canzone arrivi a qualcuno che l'apprezzi, che magari la consideri la canzone più bella del mondo. Ecco, allora, per quanto mi riguarda, io poi sono stata a sentire anche il pezzo successivo di quella radio, perché ero convinta di aver scoperto una radio capace di trasmettere soltanto della musica indie meravigliosa, però purtroppo non è stato così, perché il pezzo dopo praticamente non c'entrava assolutamente nulla, perché forse era stato un caso, forse non lo so, però insomma non importa, chi se ne frega, è stato bello il momento di sentirmela in macchina. Last Dinner Party.

The Last Dinner Party con Nothing Matters, e noi vi ricordiamo che oggi questa sera a Udine ci sarà il concerto di Madame al castello di Udine. Tra l'altro, chi ha vinto i biglietti con Radio Capodistra lo ricordiamo ancora, ma credo vi abbiamo contattato, il biglietto lo ritirate direttamente in cassa e dite che l'avete vinto appunto con la nostra radio. Approfittiamo per ascoltarcela, questa è l'ultima canzone sua, Mama non Mama, Madame.

Mamma non mamma di Madame, e abbiamo tempo ancora per una canzone, poi ricordo l'appuntamento con le notizie flash e ritorniamo subito dopo per l'ultima parte di Estate Freschi con la musica dei ministri e direttamente con Federico Dragone al telefono assieme a noi qui su Radio Capodistria. Allora, è uscito un nuovo album di Charlie XCX e noi ce la sentiamo, questa è Wink Wink. I'm

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ore 17.30, notizie flash da Radio Capodistria. Diversi paesi europei stanno lanciando l'allarme per le alte temperature nei prossimi giorni. In Croazia, questo fine settimana, nel corso della giornata, sono previsti tra i 35 e i 40 gradi centigradi, con picchi in Istria e in Dalmazia, dove nei prossimi giorni sarà in vigore l'allerta d'arancione a rossa. Anche le temperature minime mattutine saranno relativamente alte, soprattutto sulle coste adriatiche. Anche in Italia si toccheranno i 40 gradi nell'interno della Germania e in Austria invece si prevede che il termometro raggiunga anche 38 gradi. Due vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso nell'isola greca di Creta, a sud della città di Re Timno, lo riporta il sito di informazioni locali Creta Live, secondo il quale i vigili del fuoco sarebbero rimasti intrappolati col loro veicolo tra le fiamme e sono stati ritrovati senza vita. L'uomo arrestato per il sospetto di aver vandalizzato la statua della Madonna Medjugorje, un polacco di 31 anni, in passato Bartek Krakowiak era diventato un esempio di rinascita, conversione spirituale dopo anni di tossicodipendenza, tanto che su di lui era stato fatto anche un film documentario in Polonia, un film che ne aveva seguito il percorso di conversione. L'uomo era diventato frequentatore proprio di Medjugorje e la prima volta ci andò a piedi da Varsavia, compiendo un viaggio di 1300 km in 57 giorni. Di seguito Krakowiak avrebbe avuto altri problemi con la droga, gli sarebbe morto anche un figlio. Ora, dopo l'atto vandalico, è stato arrestato in Erzegovina e rischia fino a 5 anni di carcere. Concludiamo con una notizia sul Medio Oriente. L'esercito israeliano ha fatto sapere che Hezbollah ha utilizzato un drone per attaccare un veicolo israeliano nel sud del Libano, accusando il movimento sciita di aver violato l'accordo di cessate il fuoco. Le forze armate israeliane hanno inoltre riferito che nessun soldato è rimasto ferito nell'attacco, assicurando che continueranno ad operare dalle loro posizioni nel Libano meridionale e non permetteranno ai terroristi presenti nella zona di avanzare o compiere attacchi contro i soldati dell'IDF. Questo è il comunicato di Tel Aviv. Ci fermiamo qui, il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19.30.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Udine si colloca al quarto posto in Italia nella classifica Città in Crescita 2026 elaborata da LinkedIn, dedicata ai centri emergenti nei quali il mercato del lavoro mostra maggiore dinamismo. La graduatoria sottolinea in particolare la crescita delle assunzioni e delle offerte di lavoro, insieme all'arrivo di nuovi talenti sul territorio. Secondo la classifica pubblicata nei giorni scorsi, Udine cresce grazie a un modello di sviluppo che coniuga industria leggera e sostenibilità ambientale, con una crescita attenzione alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. A contribuire al risultato sono, secondo LinkedIn, anche la qualità della vita e la capacità della città di attrarre nuovi residenti e lavoratori qualificati. La sfida, ha commentato il vice sindaco Alessandro Venanzi, è quella di creare condizioni sempre migliori affinché questi talenti possano crescere.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: E si intitola Piangere al lavoro. È stata anche la canzone della settimana qui su Radio Capodistria quando è uscita la canzone dei Ministri, una delle band più solide e anche più riconoscibili del rock italiano, e sono tornati con un nuovo album. E tra l'altro giovedì saranno anche protagonisti a Onde Mediterranee, Gradisca di Sonzo, di un concerto. Diamo il benvenuto a Federico Dragonia. Buongiorno.
1: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Che bello pimpante che ti sento, Federico, dacci un po'
1: sì,
0: d'energia.
1: Sì, la regalo proprio.
0: Come va? Come stai?
1: Beh, abbiamo suonato un sacco quest'anno, davvero un sacco, e quello di Gradisca di Sonzo sarà diciamo il penultimo concerto prima di una piccola pausa dove anche noi andiamo un attimo a raffreddare i bollenti spiriti.
0: E ci sta.
1: Però è stato bello, è stato un anno proprio di gioia, di abbracci, di grandi schitarrate, scapocciate, quindi diciamo che proprio non c'è di che lamentarsi, ecco.
0: Ecco, Federico Dragonia, ricordo, chitarrista e anche autore della maggior parte dei testi della band. Senti, Aurora Popolare, questo è il titolo del vostro album, con la parola Aurora di mezzo, ovviamente un titolo che richiama un nuovo inizio, no? Una luce che arriva. Eppure il disco racconta spesso la fine di tante illusioni. Come fai convivere queste due immagini? Perché Aurora Popolare?
1: In realtà la storia che c'è dietro è quasi incredibile, ma la racconto soltanto una volta su 10 e oggi la racconto.
0: Ah, siamo fortunati.
1: Esatto, cioè Aurora Popolare, mio fratello è psichiatra.
0: Okay.
1: E spesso mi racconta, come dire, un po' sotto al tavolo, cioè proprio ne parliamo soltanto noi, di semplicemente nomi strani che gli arrivano, che arrivano in ospedale, in questo caso neanche per il reparto di psichiatria, e nomi che appaiono proprio, no? sul tabellone della ricezione in pronto soccorso, e mi racconti i nomi più strani che arrivano. Un giorno arriva un nome che era Aurora Popolare. Cioè Aurora Popolare è incredibilmente una persona, anche se poi, come dicevi giustamente tu, è sviluppato in un altro modo nell'album, cioè è quest'alba da aspettare, quest'alba che è diciamo un po' il simbolo di un cambiamento, una rinascita, una rivoluzione anche se vogliamo, e che rispetto al popolare, quindi rispetto a una rivoluzione di tutti, a un cambiamento di tutti, perlomeno uno come se lo immagina, no? A 18 anni quando vuole cambiare il mondo e portarsi dietro tutti quanti, ecco, diciamo che non è arrivato. Mi viene da dire che c'è qualcosa di questa, chiamiamola delusione per così dire, anche semplicemente che fa parte del crescere, no? Che fa parte della
0: certo.
1: Una crescente, no, esatto, cioè semplicemente c'è qualcosa nel diventare più vecchi che ti cambia lo sguardo effettivamente sul mondo. Però ti dirò che in realtà però tradurre tutto ciò in canzoni e in un album vuol dire anche tradurle in realtà in azione, in una risposta, in un canto, in un sentimento, che è un po' quello che noi cerchiamo di fare, cioè prendere anche dai sentimenti più bui o anche dalle, come dire, dalle considerazioni un po' più disilluse, ritrovare un'illusione, che è l'illusione poi quella della musica, di un palco che riesce di nuovo a far riunire le persone. Quindi è un po' uno strano circolo, però virtuoso, ti direi alla fine.
0: Senti, ma abbiamo sentito Piangere al lavoro, sempre un po' per alla fin fine anche collegarci a quanto abbiamo appena detto, no? Che è il titolo che colpisce ancora prima di ascoltare la canzone, no? Beh, anche qua si parla, immagino, anche della fine delle tante illusioni, no? Quello che noi ci immaginavamo da bambini e quello che poi magari siamo e facciamo, ecco. Ma è una provocazione o la fotografia di un disagio che oggi riguarda veramente tantissime persone?
1: Ma guarda, no, ti direi che è proprio una fotografia, tra l'altro non è un selfie, nel senso che nel mio caso invece io ho l'incredibile fortuna di fare un lavoro che diciamo che ho cercato e voluto con tenacia e riesco a farlo in qualche modo, in maniera sicuramente meno agiata che 40 anni fa quando si vendevano i dischi, ma va benissimo così. E Contemporaneamente però sono circondato da tante persone, da tanti amici, da tanti anche familiari che vivono una realtà lavorativa difficile, non necessariamente tra l'altro difficile, non necessariamente tra l'altro tragica. Infatti il pezzo non è

0: città. A Milano è molto forte, a Milano è molto forte questa cosa.
1: Ma c'è ancora questa cosa che a Milano si lavora tanto, che a Milano si corre tanto, insomma, o è un luogo comune un po' da sfatare magari?
0: No, è tutto vero, è tutto verissimo, te lo dico da milanese, tra l'altro, da nato e cresciuto a Milano, ma il problema grande di Milano è introiettare, per usare una parola di potenza, il padrone dentro di sé, no? Cioè, nel senso che prima ancora che i tuoi superiori che ti costringono a fare degli orari folli, sei tu il primo che si costringe a fare degli orari folli. E questo è il grandissimo problema di Milano.
1: Vabbè, sono cose che magari appunto sono state assorbite, credo, anche magari inconsciamente da parte delle persone, no?
0: Assolutamente, con il grande problema che nel frattempo il nostro potere d'acquisto, chiamiamola Milano, cioè detto in un altro modo andare a fare la spesa, ecco, lo scarto tra quanto tu dai della tua vita al lavoro e quanto poco ti permetta il lavoro di comprare le cose che ci sono sugli scaffali, incomincia a essere
1: certo. Ecco, però se posso dire una cosa che non so se è positiva o negativa, io non venivo a Milano da diversi anni, adesso c'è stata due volte nell'ultimo periodo, e devo dire che dopo la pandemia io non trovo più assurdo i prezzi di Milano. Mi sembra che vi stiamo raggiungendo praticamente.
0: State spingendo anche dalle vostre parti.
1: Infatti tu non pensare di venire qua ad esempio a fare il ricco adesso, perché non è più così. Senti, giovedì appunto, cioè domani, voi sarete a Onde Mediterranee, che è un festival che da anni mette comunque assieme musica, però anche cultura e riflessione, ecco, per cui insomma, che rapporto cambia, che rapporto avete con questo tipo di festival, quando magari il pubblico arriva proprio anche con questa voglia di ascoltare quello che uno ha da dire?
0: Ma sì, guarda, noi quello che facciamo non può mai prescindere da quello che stiamo dicendo, cioè anche se siamo una band rock e quindi c'è la parte dello spettacolo rock nel senso proprio dell'impatto, dell'essere un po' travolti, però sempre con le parole in davanti, ecco, per noi è fondamentale, non è una ginnastica del corpo, è qualcosa che ha sempre il discorso, la parola in primo piano, e ti dirò, il nostro pubblico lo sa e ci segue in questo senso con la mente e con il corpo, non so come dire, quindi non è che si mette, no, sei il classico pogo da concerto rock, c'è ai nostri concerti.
1: E per fortuna che esiste ancora.
0: Davvero, il nostro pubblico è davvero esercitato, però è capace di passare da un registro, da una sensibilità a un'altra, da quella appunto di una ballata come Piangere al lavoro a un pezzo invece tiratissimo, come se facesse parte, perché lo fa, dello stesso discorso, no? Cioè della stessa opera in qualche modo. Mentre tanto tempo fa ogni tanto ci confrontavamo con questa cosa invece di quelli che tra virgolette vogliono soltanto fare casino, ecco, in qualche modo hanno capito che non sono i ministri della loro spiaggia, mettiamola così.
1: Senti, comunque i ministri sono nati oltre 20 anni fa e ovviamente, insomma, nel frattempo, cioè non ovviamente, però purtroppo per certi aspetti il mondo della musica è cambiato piuttosto, insomma, radicalmente, no? Streaming, i social, gli algoritmi, perfino il mondo in cui noi ascoltiamo le canzoni. Però voi resistete, come si fa a resistere, essere fedeli alla propria identità, continuare a fare rock senza essersi fatti risucchiare un po' da tutto questo?
0: Beh, è fatto un miracolo italiano, okay. ti direi per citarlo,
1: sì.
0: Per citare il sommo, è un miracolo nel senso che noi siamo stati poi tenuti veramente, cioè legittimati dalla gente che ci ascolta, perché quello è il punto. Noi dall'altra parte abbiamo tenuto decisamente la barra dritta a livello di cura di quello che facciamo, credo che sia questo un po' la differenza da altre filiere della musica di questi anni, dove a un certo punto, in nome anche della velocità e del consumo, la cura è spesso venuta meno. Noi abbiamo sempre messo molta cura, la gente lo sa, ha continuato a sostenerci, e anche se siamo una band che passa poco in TV o diciamo su cose più generaliste, siamo riusciti a tenere un pubblico e anche a cambiare.

0: cambiarlo e a ricambiarlo, perché comunque adesso ai nostri concerti c'è gente dai 18 ai 60 senza problemi, come i puzzle, hai presente quando ti mettono l'età,
1: puoi giocare.
0: E tanti anche tanti nostri fan che hanno fatto figli, che portano i figli, quindi adesso è molto bello vedere i concerti, questi papà o queste mamme con in braccio i bambini, magari quelli più piccoli ancora con le cuffie un po' per proteggerli dai volumi. È una cosa bellissima, davvero.
1: Però è giusto anche che li abituini sin da subito ad un po' di rock e anche alle chitarre, cose che stanno scomparendo. Allora,
0: ma che bello, ma se pensi, i nostri genitori mica ci portavano i concerti.
1: No, i miei alle sagre, per cui il genere musicale dove portavano me era il liscio. Te non lo so. Te dove ti portavano?
0: A me non mi paura, mia madre era una grande cinefila, quindi mi portava al cinema.
1: Vabbè, però.
0: Mi portava al cinema sempre, anche se se un film, mi ricordo, c'era un film vietato ai minori di 14 anni, io ne avevo 12 e lei però voleva farmelo vedere perché ci teneva, e allora litigava con tutto il cinema, dicendo: decido io cosa vede mio figlio.
1: Giusto, ma ti riteneva già, come dire, maturo per vedere il film da 14enne probabilmente, ma del resto insomma, chi è la persona che ti conosceva meglio. Ecco, ma... Senti, allora, così una curiosità ovviamente per noi di queste parti. In questo periodo devi sapere che c'è tutto questo esodo che arriva dall'Italia, da Trieste, passa per la Slovenia e va, insomma, qualcuno si ferma in Slovenia, però la gran parte vanno in Croazia, e c'è un confine segnato da un fiume che si chiama Dragonia, come il tuo cognome, per cui Federico, ovviamente, insomma, vorrei chiederti se hai qualche legame poi con queste terre o è solo una coincidenza?
0: No, ho legame stretto.
1: Hai legame
0: con quelle terre, oltre di affetto, perché che sono delle terre bellissime, e quel confine l'ho fatto più di una volta, ma la mia famiglia da parte paterna è sostanzialmente triestina. E,
1: di origini istriane, forse?
0: Esattamente, di origini istriane. Il mio bisnonno aveva una macelleria in Istria, dopo come tante altri. Allora, era un paesino piccolissimo, sulla punta, andando verso, diciamo, dove uno si imbarca per Cherso.
1: E potrebbe essere Fiume. Aspetta, non voglio fare figuracce, adesso vado un attimo a vedermi.
0: No, vicino a Fiume, era un paese piccolino vicino a Fiume. Poi a me per tutta la vita mi hanno detto sempre Fiume. Poi sono andato a informarmi meglio, a trovare un po' l'albero genealogico, e in realtà era un paesino vicino, però facciamo Fiume che va benissimo.
1: Ok.
0: E come tanti istriani poi si sono spostati a Trieste, no? Dopo la guerra e così. E quindi sì, no, quel cognome, anche perché non ci si può sbagliare, ce ne sono pochissimi Dragonia d'Italia
1: e infatti,
0: derivano tutti da quel ceppo lì.
1: Vabbè, lo chiediamo anche agli ascoltatori, insomma, scriveteci se sapete dove c'era questa macelleria in un piccolo paesino vicino a Fiume, la macelleria Dragonia, che insomma immagino potesse esistere fino a Seconda Guerra Mondiale, immagino, più o meno, forse.
0: Sì. Esatto.
1: È così. Vabbè, è stato un piacere scoprire queste cose di Federico, per essere stato Dragonia.
0: Stato un piacere mio.
1: Ci si vede domani a Onde Mediterranee assieme appunto ai ministri, e io ho scelto forse una delle vostre canzoni più caratteristiche, più conosciute, Tempi Bui, ovviamente, se me la provi.
0: Ecco, no, assolutamente approvata, anche perché insomma sono, ahimè, è una di quelle canzoni che non passa mai di moda ed è adattabile ad ogni epoca. Mi verrebbe da dire che questa ha diversi, come dire, punti a cui agganciarsi a questo Tempi Bui, per il quale ringraziamo però Brecht, perché l'avevo presa a prestito da lui l'espressione.
1: E certo. Federico, grazie per essere stato assieme a noi questa Radio Capodistria, giovedì.
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao.

cari, siamo nell'ultima parte di Estate Freschi qui su Radio Capodistria. Tempo ancora per una manciata di canzoni, ovviamente ricordandovi ancora il concerto dei ministri giovedì, cioè domani, a Gradisca di Sonso a Onde Mediterranee. Allora, dischi usciti da poco, dischi che aspettavo, che aspettavamo, l'album degli Strokes, che dopo 6 anni di silenzio sono tornati con Reality Awaits. Settimo disco in studio di questa meravigliosa band newyorkese, tra l'altro super produttore rock, ossia Rick Rubin, un disco che indubbiamente riesce a conservare l'anima rock degli esordi, però lo spinge anche verso altre sonorità un po' più sperimentali, c'è un po' di synth pop, un po' di autotune, testi poi che riflettono su quello che è il presente, ovviamente fortunatamente anche con un po' di ironia, oltre che alienazione e critica alla società, insomma, attuale, alla società dei consumi. Ecco, comunque ritorno coraggioso, band ancora capace di reinventare, di regalarci delle emozioni, e noi andiamo a sentire il singolo a cui è stato affidato il loro ritorno, sia Going Shopping, che è un brano che gioca con il consumismo e le contraddizioni della vita moderna, però c'è sempre questo mix di eleganza oltre che di tensione, un po' come capita nelle migliori canzoni degli Strokes. Ci risentiamo qui su Radio Capodistria.

Money Shopping, nuovo singolo degli Strokes, e noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Estate Freschi. Ricordo e saluto anche chi ci intercetterà di notte quando saremo in replica, per cui da mezzanotte alle 2 un saluto anche ai nottambuli di Radio Capodistra. Ringrazio Igor Vigini che ha curato la parte tecnica del programma. Ultima artista di oggi, non l'abbiamo intervistata, però abbiamo già avuto fortunatamente questa bella opportunità. Mi sto riferendo a Joan Thiele, anche lei a Gradisca di Isonzo, anche lei per onde mediterranee. Il suo concerto sarà sabato prossimo. Per cui dal suo splendido album, che ormai risale agli inizi del 2025, andiamo a sentirci Acqua Blu. E con Joan Thiele, Barbara Rizzi vi ringrazia per l'attenzione, per essere stati qui su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura in questo appuntamento. Vi segnalo code a causa di un incidente tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con coda per il traffico intenso tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste per lo stesso motivo si procede in colonnati tra Meolo Roncade e Cesalto. Nella medesima direzione è segnalato un veicolo in panne. Sempre sulla 4 siamo tra Re di Puglia e la barriera di Trieste, l'Isert. In direzione Torino sulla 4 rallentamenti sono segnalati per il traffico intenso tra San Stilo di Livenza e Cesalto. Nella medesima direzione prudenza per ostruzioni sulla carreggiata tra Martellago Scorsè e il bivio A4A27. Rallentamenti segnalati sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per il traffico intenso tra la rotatoria Milanese e Castellana. Parliamo della 4 dalle ore 22 di giovedì 30 luglio alle 5.30 di venerdì 31 luglio. Sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra l'autostrada A4 in entrambi i sensi e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Come alternative è possibile utilizzare Spinea e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Edoardo Veglia alla regia e da Carlo Morello alla console. Un contenitore di storie, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, Istria, studi, battaglie, svaghi dal mio diario di Enrico De Piera, un lavoro curato da Dennis Visintin e pubblicato dall'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste. Diamo subito il benvenuto ai due ospiti con noi in collegamento telefonico, il presidente dell'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste, Giorgio Tessarolo, buon pomeriggio e ben ritrovato a Sconfinamenti.
1: Grazie e buon pomeriggio anche a tutti voi gli ascoltatori.
0: Assieme a Tessarolo, Dennis Visintin, curatore del volume che andremo a scoprire e conoscitore anche della persona Enrico De Piera, che conosceremo appunto. Grazie e buon pomeriggio Dennis Visintin, benvenuto.
2: Sì, grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Cominciamo con un pensiero da parte di Giorgio Tessarolo. Questo è un diario, ma è un diario vastissimo, colossale si potrebbe definire. Che valore ha per l'associazione dare alle stampe questo lavoro?
1: Beh, un valore veramente notevole. Io ricordo, Dennis ricorderà anche, immagino, il momento nel quale Dennis, che conosceva personalmente De Piera, l'aveva frequentato, aveva visto lo svolgersi della sua opera, era venuto da noi dicendo appunto che c'era questo lavoro di De Piera e che sarebbe rimasto così senza un minimo di diffusione se non ci fosse stato qualcuno che si fosse preso la briga di pubblicarlo. All'epoca era presidente il caro amico, il dottor David Di Paoli Paolovis, che purtroppo poi ha avuto quel grave incidente che l'ha costretto a lasciare la presidenza dell'associazione. E lui fu subito convinto da Dennis Visintin della bontà di questa operazione, mi chiamò, ero in sede quel giorno, ero vicepresidente vicario, e mi disse: cosa te ne sembra di questo? Ma direi che si potrebbe fare, potremmo fare noi da editori ben volentieri. Allora noi mi dette l'incarico di predisporre il progetto da poi sottoporre alla commissione tecnico-scientifica della legge 72 che finanzia tutti i lavori e i progetti delle varie associazioni del mondo dell'esodo, e poi noi siamo stati finanziati, se non ricordo male, con l'annualità 2017, e abbiamo quindi potuto partire. E Dennis mi aveva dato poi la bozza di questo lavoro, e io mi sono passato le vacanze dello scorso anno a leggermi questo tomo terribile di 400 pagine. E ho dovuto fare un po' anche il correttore di bozze perché Dennis poi l'ha sistemato come fase definitiva, ma io sono intervenuto anche su aspetti grammaticali perché De Piera aveva studiato, sì, certamente in Italia, ma aveva completato gli studi all'università ormai nella Jugoslavia, e probabilmente, questa è una mia valutazione, mentre a casa parlava sempre l'italiano, l'istroveneto, non avrà avuto più occasione di scrivere in lingua italiana, per cui c'erano anche degli errori di questo tipo. Questo non ha inficiato assolutamente l'opera, che con grande fatica siamo riusciti a ricomporre, poi Dennis ha fatto un lavoro certosino e poi siamo arrivati al punto di presentarlo ufficialmente nel maggio scorso, alla presenza anche della figlia, l'unica figlia del dottor Enrico De Piera, che vive a Milano e che è una dermatologa. E quello che posso dire, e poi lascio la parola magari a Dennis, è che mi ha molto colpito, è stato un po' il disallineamento, non è un'opera, un libro nel senso tradizionale, non ha un fil rouge, è proprio un diario che va di palo in frasca, passa con un momento che fa un esame di aspetti storici o preistorici se non addirittura, perché parte dalla preistoria dell'Istria, per poi andare all'esame della flora e della fauna, per poi passare agli aspetti artistici, a quelli religiosi. De Piera aveva molto a cuore, era un fervente cattolico, aveva molto a cuore gli aspetti religiosi, ma quello che più mi ha colpito e che secondo me è la caratteristica per quanto riguarda la finalità del finanziamento, quindi sia associativo che della legge statale, è il capitolo nel quale parla degli eventi che si sono verificati in Istria dopo l'8 settembre 43, quando ci fu la prima invasione dei partigiani di Tito, fino ai primi di ottobre quando giunsero le truppe naziste, e lì ci sono narrati da un protagonista, un testimone oculare, fatti, personaggi, efferatezze, ed è una documentazione unica, assolutamente non smentibile, da parte di una persona che oltretutto con grande equilibrio aveva potuto documentare direttamente quello che è successo, anche con episodi di quali magari parleremo più avanti nel corso della trasmissione, che riguardavano suo papà, il parroco d'Antignana, eccetera.
0: Denis Visintin, abbiamo avuto una apertura, una panoramica da parte di Giorgio Tessarolo di questo lavoro, che a un primo sguardo offre veramente tantissimi spunti, una narrazione molto particolare, molto originale, e come sottolineava Tessarolo anche una lingua spontanea. È come un po' ascoltare Enrico De Piera a leggere questo lavoro, Visintin.
2: Sì, Giorgio ha fatto una bella presentazione, abbastanza completa, anzi direi molto completa, ed è veramente sì, leggendo il libro di Enrico è come ascoltare la sua narrazione. Ecco, e in effetti è così, perché io ricordo il primo giorno che era entrato a casa sua per motivi riguardanti un mio progetto di ricerca, allora lui mi aveva portato in questa sala dove c'erano di casa sua, dove c'erano dei pannelli espositivi in cui ognuno trattava un tema. E Enrico mi raccontava, non leggeva questi pannelli, me li raccontava con aneddoti e tutto il resto. Avendo avuto in mano il libro, e man mano che andavo avanti e giungendo alla fine, io mi ero accorto che lui in quell'incontro, in quella sala a casa sua, gli aveva raccontato il suo libro e i temi che già allora mi annunciava di questo libro aveva trattato dentro. E praticamente sono scritti in una lingua, quella lingua italiana da Enrico imparato a scuola e poi diciamo ufficialmente per quanto riguarda la lingua italiana mai più usata, perché lui scriveva testi di storia delle poste ed altre cose, soprattutto per cui è stato premiato, in lingua croata. Per cui in quel primo incontro mi aveva parlato di questa sua volontà di scrivere per la prima volta un libro in lingua italiana.
0: E questo quindi il diario, dal mio diario, Istria Studi Battaglie e Svaghi, il lavoro di Enrico De Piera di cui stiamo parlando nel corso della puntata odierna di Sconfinamenti. Visintin, possiamo chiederle di andare a ritroso nel tempo per raccontarci le origini della famiglia De Piera, perché la ritroviamo ad Antignana. Enrico De Piera era soprannominato l'ultimo italiano di Antignana, l'ultimo nato ad Antignana. Siamo nei pressi di Pisino, ma le origini della famiglia De Piera sono distanti. Da dove arriva?
2: Sì, vorrei prima precisare due cose. Sì. Per primo, che io ho continuato a parlare in quella casa l'italiano o il dialetto veneto, il stroveneto, con sua moglie e con sua figlia Carmen. Ecco, Enrico era l'ultimo italiano nato ad Antignana, anche se oggi c'è ancora qualche italiano che vive lì, però sono tutti quanti venuti da altrove, da Parenzo per esempio. Però la famiglia arriva a Antignana intorno al 1650, all'epoca in cui arrivano da Conegliano, quindi dalla Carnia, all'epoca in cui ad Antignana erano presenti anche famiglie provenienti per esempio dalla Toscana e Casamara per esempio. Da qui anche il nome della casa parrocchiale di Antignana, Casamara. Praticamente loro da quest'area che si occupava per lo più di mestieri, di tessitura, erano scalpellini e altre cose che si praticavano, la sua famiglia arriva qui. La famiglia Antignana si occupava prevalentemente diciamo di tessitura, di altri mestieri, ma soprattutto si occupavano del servizio postale. Sì. E avevano introdotto il servizio postale ad ad Antignana. Poi hanno fatto anche tante altre cose, perché ad esempio nella piazza vecchia di Pisino hanno inaugurato un albergo dove c'era anche un teatro a Pisino, dove suonava dalla piccola, per esempio, all'inizio del Novecento. Non parlo del teatro pubblico di Pisino, ma di questo teatro
3: di privato. Questo teatro privato. Sì.
2: Sì. Avevano anche una contessa in famiglia, la contessa di Pitrov. Poi c'erano anche personaggi importanti, per esempio Mauro, il dottor Mauro De Piera, che era direttore negli anni 20 e 30, era direttore dell'ospedale di Pola. Vittorio De Piera era un altro fotografo di famiglia, uno che si occupava di fotografia, che ha documentato praticamente con la sua con le sue foto molti aspetti etnografici lungo la costa dell'Adriatico orientale. Quindi una famiglia che ha avuto in luogo il suo peso, e rispettata anche e amata, perché avevano anche delle proprietà. E allora io, quando ho chiesto al mio parroco a Buie perché non hanno non hanno toccato la famiglia De Piera nel 45 e nel 43, salvo qualche episodio, mi ha detto: o perché li hanno salvati anche, perché la famiglia era molto rispettata e dava lavoro alla gente, aveva sempre una ventina di dipendenti che lavoravano alle loro campagne, quindi ha avuto una posizione che io ho notato anche personalmente di rispetto anche negli ultimi giorni di vita di Enrico. Il suo è stato forse l'unico funerale che è stato celebrato anche in lingua italiana.
3: E questo è significativo. È significativo per capire la figura di Enrico De Piera che ci viene raccontata da Denis Visintin e da Giorgio Tessarolo nel corso di questa puntata. Vi invitiamo a restare in collegamento con noi. Dopo un intermezzo musicale continueremo a sfogliare il diario di Enrico De Piera. A tra poco.

0: sempre a Sconfinamenti, scoprendo il diario di Enrico De Piera, ora pubblicato dall'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste a cura di Denis Visintin. Abbiamo con noi in collegamento proprio il curatore assieme al presidente dell'associazione, Giorgio Tessarolo. Visintin, le origini della famiglia De Piera sono origini che incontrano anche la nobiltà a un certo momento della storia. Siamo nel Medioevo, i De Piera ricevono un titolo, uno stemma nobiliare.
1: Sì, erano stati nominati conti, ecco, ad un certo punto dall'autorità austriaca. Erano stati nominati probabilmente per meriti, perché avevano contribuito allo sviluppo di Antignana e soprattutto allo sviluppo del servizio postale, all'epoca molto importante in questa parte dell'impero asburgico.
0: È curioso, Visintin, trovare nel lavoro di De Piera, nei racconti, nelle memorie appunto scritte in questo diario, sia fatti storici notevoli quanto i fatti che riguardano la famiglia. In una famiglia nobiliare non si fa a meno di citare per esempio una tradizione che si erano portati dalla Carnia, perché si cucinava e si mangiava la polenta a casa De Piera, e allo stesso tempo si nomina il Presnitz. Quindi non solo proprietà, non solo grandi attività professionali, non solo un forte impatto sul territorio, non solo curiosità storiche, ma anche la vita domestica dei De Piera, Visintin.
1: Certamente, i De Piera hanno portato tutto questo in Istria, ma anche hanno portato con sé l'arte di fare il prosciutto. Cioè,
0: sì.
1: L'arte come la conosciamo noi, di fare il prosciutto oggi, come lo si faceva a casa ai tempi quando io ero bambino, è in realtà un'arte di origine carnica o friulana, venuta proprio con i migranti, tra cui la famiglia De Piera. Ecco, lei parlava anche, diciamo, di questi esempi gastronomici. In effetti sì, nella famiglia De Piera la famiglia De Piera ha custodito numerosissimi ricettari di minestre o di pietanze che si preparavano all'epoca in Istria e che erano di origine carnica, ma anche ricettari di erboristeria e tanto altro. Quindi tutto ciò che si conserva, tutto questo lo si conserva oggi alla collezione Enrico De Piera, voluta da Enrico, si tratta di un vero e proprio di una vera e propria cassaforte in cui si possono attingere anche a quelle che sono le origini della cucina istriana odierna, che è una ricchezza che varia di ricette d'origine asburgica, di ricette d'origine locale, ricette d'origine venete e friulane, ma ci sono anche ricette di come preparare il tè e i dolci. Dolci non solo questo, ma anche altri da lei citati, tipo ad esempio dico il nome in croato, il Suterancic, che è il dolce tipico matrimoniale dell'Istria centrale, ma anche i crostoli, non solo quelli di Antignana, ma anche quelli che si facevano a Dignano, per esempio. Di vini si parla, vini che sono tuttora in diffusione, in uso oggi in Istria, ma anche vini particolari, tipo il vin de rosa di Farenzo, il vin de rosa di Dignano, la mistella di Buie, vini che sono particolarità che oggi praticamente quasi quasi si producono soltanto in piccole quantità.
0: Sì. Alla tavola dei De Piera, nell'Ottocento, andava a sedersi anche un giovanissimo futuro vescovo, Juraj Dobrila.
1: Sì, è un personaggio importante della storia istriana. Noi possiamo avere le idee che vogliamo su Dobrila, però lui ha lasciato una traccia storica. Dobrila era nato a Jeseni Grande e quindi però Iesini Grande, che sta dall'altra parte della draga di Antignana o questa draga che porta al canale di Leme, però andava a studiare alla scuola elementare presso la parrocchia di Antignana, di cui Iesini Grande faceva parte, e si fermava a mangiare de Piera che lo ospitavano, per cui c'è anche nella collezione De Piera, ma anche nel libro si nomina una importante corrispondenza che Dobrila aveva con gli esponenti della famiglia De Piera, soprattutto con una prozia di Enrico.
0: C'è un aneddoto curioso, simpatico, proprio uno scambio di battute tra il giovane Iurai Giorgio Dobrila e una rappresentante della famiglia De Piera, particolarmente severa nei suoi confronti.
1: Sì, perché il Dobrila era un personaggio, a quanto pare dalle fonti, molto, molto intelligente, e si impegnava poco nello studio, perché a lui serviva poco per capire le cose. E questa prozia si arrabbiava su di lui, sapendo di questa sua vocazione sacerdotale, a un certo punto gli ha detto: tu non diventerai, tu diventerai vescovo quando io mi farò suora. Ed è successo, come sappiamo, che Dobrila è diventato vescovo. Per cui lui, appena nominato vescovo di Parenzo, nei primi giorni visitava subito a piedi le sue le parrocchie, aveva iniziato a visitarle, però il primo viaggio l'ha fatto a Antignana e si è presentato davanti alla porta di Piera con questa signora, e lui le ha detto: vede, io sono diventato vescovo, però lei non è diventata suora.
0: Un carattere anche notevole quello del vescovo Dobrila. Noi abbiamo in collegamento sempre Giorgio Tessarola, appunto presidente dell'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste, che sta ascoltando storie che ormai conosce bene, avendole lette dal volume Istria Studi, Battaglie e Svaghi, dal mio diario, di Enrico De Piera. Tessarolo, si impara tanto anche in questa maniera così spontanea, scherzosa, e allo stesso tempo seria e impegnata. Si impara tanto da questo lavoro?
2: Sì, in effetti sì, anche perché è una miscellanea di varie umanità. Si impara tanto perché questo diario tocca una miriade di argomenti più disparati. Infatti, come dicevo, non è un volume che ha una sua sistematicità, è un affastellamento, ma fatto in maniera piacevole anche alla lettura, che svaria da un campo all'altro e che naturalmente ci fa sempre trovare di fronte a scoperte, a novità importanti. Come diceva anche Denis, c'è un lungo elenco di ricette proprio a proposito di questi aspetti culinari. E mi piace ricordare un altro aneddoto che riguarda proprio il padre di De Piera, che era Podestà, cioè il sindaco del paese, che in questo periodo appunto del settembre 43, dopo l'armistizio, quando ci fu il primo arrivo di partigiani di Tito, che venne prelevato per essere infoibato praticamente, e lì venne salvato dal parroco di Antignana, che era croato e anche simpatizzante della logica messionistica, operorato causa Pisino, appunto dicendo quanto ricordava Denis della famiglia De Piera, che non è stata toccata, che si è sempre comportata bene con tutti i salariati che aveva nelle campagne, ha sempre aiutato tutti, e con questa perorazione appassionata e accorata riuscì a salvarlo. Meno di un mese dopo sono arrivati i tedeschi, i quali volevano invece impiccare o fucilare il parroco, sospetto di avere legami appunto con i partigiani di Tito. E lì è stato De Piera invece che è intervenuto a suo favore e riuscito a salvarlo. Un esempio anche di umanità, no? È che la vera umanità va al di là dell'appartenenza etnica, come è stata quella volta. Purtroppo ci sono tanti episodi che ricordiamo che sono andati in senso contrario. Anche nel caso del padre della Cossetto, che era anche Podestà, Santa Domenica di Visinada, lui aveva aiutato tantissimi dei suoi Mezzadri, Coloni, aveva anche portato in ospedale con la sua automobile per un episodio grave di salute, se non ricordo male, il figlio, uno dei suoi mezzadri, e poi però non venne ripagato così, perché questo mezzadro poi divenne uno di coloro che sostenevano l'eliminazione della famiglia Cossetto. Non voglio dire cinese non fare il bene se non sai sopportare l'ingratitudine, ma è chiaro che bisogna fare il bene perché ci si crede, non perché ci si attende qualcosa in cambio. Poi la vita talvolta dà qualcosa in cambio, talvolta non lo dà.
0: Visintin si parla di Don Brumnich in questo episodio che cita Giorgio Tessarolo.
1: Sì, Don Zvonimir Brumnich, che è stato un grande parroco, è stato uno dei veri parroci, posso dirlo, perché io l'ho conosciuto da bambino, dei veri sacerdoti. Don Brumnich era uno dei firmatari delle decisioni di Pisino del settembre 1943, però questa sua diciamo attività non la mescolava affatto con la religione. Il Don Brumnich che favoriva l'annessione alla Jugoslavia era una cosa, il Don Brumnich che era in chiesa era un'altra cosa, quale uomo di chiesa. Tra l'altro mi consenta di dire un altro aneddoto, un altro salvataggio che Don Brumnich ha fatto, l'ho saputo l'altro giorno. Noi a Pisino sappiamo che c'è la famiglia dei Ferencis che produce tuttora la famosa passaretta. Bene, uno di loro a Pisin Vecchio lo volevano impiccare, questo qua nel 43, mi pare siano stati tedeschi ma non sono sicuro. Don Brumnich si è presentato lì, ha detto lasciatelo lui da parte, che lui ha famiglia, impiccate me. E quindi questo era Don Brumnich, e lui praticamente dopo quelle episodi che ha raccontato Giorgio, a un certo punto, seppur era uno dei firmatari delle decisioni di Pisino, comincia a essere mal visto anche dall'autorità jugoslave, per cui aveva dei problemi anche con loro, e il vescovo Santin lo trasferisce a Basovizza. Ecco allora che Tito ha bisogno del clero istriano per le sue per avere l'Istria. E quando chiede al clero istriano di partecipare ai lavori della delegazione jugoslava a Parigi, alla conferenza di pace, Monsignor Bozo Milanovic, che era il numero uno dei preti croati in Istria, dice sì, parteciperemo soltanto dopo che consentirete a Don Brumnich di ritornare a casa. Don Brumnich poi rientra, diventa parroco di Portole, poi di San Lorenzo di Umago, e dappertutto è stato un parroco molto ben amato, molto ben visto. E mio padre era di Portole, della parrocchia di Portole, per cui mi ricordo sempre quando a casa a buie cercava qualche consiglio, aveva qualche problema da risolvere, diceva vado a Don Zvonimir. E quindi questo era Don Brumnich.
0: Un ultimo intermezzo musicale, restiamo in collegamento con Denis Visintin e Giorgio Tessarolo prima di proseguire per chiedere a Visintin una descrizione di Enrico De Piera e una breve, per quanto possibile, biografia di questo raccoglitore e conservatore di storia. Rimanete con noi.

0: A sconfinamenti per conoscere la figura di Enrico De Piera, l'ultimo italiano nato ad Antignana e autore di Istria Studi, Battaglie e Svaghi dal mio diario, un lavoro che oggi viene pubblicato per la prima volta dall'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste con la cura di Denis Visintin. Visintin, Enrico De Piera lavorò per anni nelle poste, fu maestro postale e accanto a questo raccoglieva, collezionava e conservava in casa sua la storia che vedeva.
1: Sì, Enrico, che è nato nel 1923 e morto nel 2014, si è per tutta la vita occupato di poste, nel senso che da un lato continuando così quella che era l'attività per eccellenza familiare, lui non era il semplice postino, poi si è lavorato in economia, no? E ha raggiunto in Istria livelli diciamo molto elevati, appunto di diventare ispettore per quanto riguarda il funzionamento del servizio postale. Però anche questo suo lavoro, mi hanno raccontato chi lo conosceva, lo faceva sempre con bontà, con equilibrio e con rispetto verso chi gli stava davanti. E nella sua vita lui ha scritto diversi articoli dedicati alla storia delle poste, tutti quanti pubblicati nelle miscellanee anche se allora si pubblicavano a Zagabria e a Belgrado, però ha scritto anche, ha partecipato anche alla stesura con altri ha partecipato alla stesura del libro Tignani Negova Proslost, ovvero Tignano il suo passato, ma anche un libro dedicato allo sviluppo dell'istruzione scolastica nel territorio di Antignana. Per questi suoi impegno lui è stato premiato, ha ricevuto dalle associazioni jugoslave di allora dei premi per i contributi dati soprattutto sulla storia della posta e del servizio postale in Istria. Ma la sua passione era anche un'altra, quella di raccogliere reperti storici e archeologici del passato di Antignana dell'Istria. Già si aveva moltissimi reperti che erano custoditi, moltissime testimonianze che erano custoditi a casa sua in famiglia, però lui ne acquistava anche altri, visitava i mercati dell'antiquariato in Istria, anche nelle regioni vicine, e appena poteva acquistava qualche cosa. Ha creato questa collezione familiare di circa 5.000 reperti che poi nel 2013-2014, quindi 2-3 anni prima, intorno al 2010, 3-4 anni prima della sua morte, con il contributo finanziario anche della figlia, l'ha inaugurata in una delle case di proprietà della famiglia De Piera e poi l'ha donata al comune di Antignana. E oggi la collezione Enrico De Piera si trova nella casa parrocchiale, la casa Mara di cui si parlava prima, ed è gestita da un'associazione che porta il suo nome. E voglio ricordare ancora una cosa, che Enrico De Piera era nipote di Camillo De Piera, che era notaio storico che viveva a Trieste, ma nella sua casa si mangiava sempre un buon prosciutto e si beveva un buon caffè. Allora, il prosciutto lo si mangiava perché grazie alla signora Evelina, che era sua moglie, che era un'insegnante scolastica, e i suoi alunni, noti produttori di prosciutto di Antignana, glielo portavano, glielo regalavano ogni tanto, mentre il caffè veniva dal fatto che i De Piera erano imparentati con le dinastie triestine del caffè, Rovis, Hartmann e Illy, che come si può notare leggendo le parti finali del libro di De Piera, erano imparentati anche tra di loro.
0: E quindi si mangiava bene alla tavola dei De Piera, storicamente si beveva un ottimo caffè, una miscela speciale in questo caso. Siamo quasi alla fine, andiamo da Giorgio Tessarola, appunto il presidente dell'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste. A chi consiglia la lettura di questo diario, Tessarolo?
2: A tutti, soprattutto a quelli che hanno interesse per l'Istria, per le sue vicende in senso lato, e non hanno avuto modo di approfondire. E leggendo un unico volume, questo di De Piera, che per quanto ponderoso è sempre un libro solamente, si ha una panoramica abbastanza a 360 gradi di quella che è stata l'Istria, e dopodiché magari uno prova l'interesse ad approfondire settorialmente ciò che gli interessa di più. Però per avere una situazione, diciamo, di base, però già sufficientemente ricca di argomentazioni, di elementi, di notizie, lo consiglio a tutti coloro che hanno questo tipo di interesse. E poi faccio una battuta,
0: sì?
2: Lo consiglio a tutti coloro che, i negazionisti delle foibe, che possano leggere dalle pagine di De Piera quello che in realtà è accaduto, dove De Piera scrive anche che addirittura un esponente importante del partito comunista jugoslavo nel 58, Bakaric, disse contro gli italiani sono stati commessi degli esercizi. Proprio che taglia la testa al toro su pseudo-tentazione, proprio che taglia la testa al toro su pseudo-tentativi di giustificazione o il

0: Arrivederci Tessarolo.
1: Grazie, buon lavoro anche a tutti voi.
0: E grazie al curatore di questo volume, Denis Visintin, che ci ha permesso di entrare nella casa dei De Piera attraverso i secoli, attraverso la storia della sua Istria. Grazie Visintin, buon lavoro.
2: Grazie, buon lavoro, un saluto a tutti voi.
0: Così purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Edoardo Veglia e Carlo Morello, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
3: Sigla single della settimana.
4: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. Il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura, vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Per il traffico intenso nella medesima direzione si rallenta con code tra Sirmione e Verona Sud. Sulla A4 in direzione Trieste sono segnalate ostruzioni sulla carreggiata tra Martellago Scorza e il bivio A4-A27. Inoltre è segnalato un veicolo in panne nella stessa direzione verso Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio A4-A27. Code sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste per il traffico intenso e tra Terraglio il bivio A57-A27. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del bivio A4 si registrano code tra Sesto Arreghena e Porto Gruaro. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio alle 5.30 di giovedì 30 luglio, verrà chiuso lo svincolo di missione dalla rotatoria Terraglio in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Dese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione sulla maggior parte dell'Europa: staziona un campo di alte pressioni negli strati bassi dell'atmosfera, venti dai quadranti meridionali convogliono sulle nostre regioni aria calda e secca. Previsioni: serata nella notte prevalentemente sereno, anche domani soleggiato, nell'interno venti dei quadranti orientali, nel litorale dei quadranti occidentali. Temperature minime da 13 a 19 gradi, le massime da 32 a 37. Venerdì e sabato ancora bel tempo, temperature in graduale aumento. Sabato pomeriggio possibili isolati temporali sull'arco alpino, anche domenica soleggiato e molto caldo, debole bora nel litorale. Un avviso: nei prossimi giorni, a partire da metà giornata, il caldo sarà molto intenso, le temperature aumenteranno ulteriormente verso la fine della settimana. Viabilità infine: traffico generalmente scorrevole sulle principali vie aree del paese, rallentamenti sulla 1 Lubiana-Capodistria all'altezza del cantiere di Postumi in entrambe le direzioni. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: I presidenti delle due comunità degli italiani di Isola rivendicano il valore del confronto e della presenza attiva nella vita associativa. La questione demografica in Slovenia rappresenta una criticità sulla quale è necessario intervenire con prontezza. Il Ministero conferma la regolarità del permesso edilizio per l'edificio Lubiana nel centro di Portorose. Impegno per assicurare l'insegnamento ai ragazzi stranieri, ne ha parlato a Trieste il ministro italiano Valditara. La polizia italiana, in collaborazione con le forze dell'ordine slovene, ha avviato nell'area di confine di Gorizia una vasta operazione di controllo delle frontiere. Bentrovati per il giornale della sera di Radio Capodistria, in studio con voi Alberto Cernaz. I presidenti delle comunità degli italiani Dante Alighieri e Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola respingono le accuse di scarsa partecipazione e negano l'esistenza di un clima di odio, rivendicando il valore del confronto e della presenza attiva nella vita associativa. A spingerli a prendere le posizioni sarebbero state alcune affermazioni del presidente dell'Assemblea di Unione Italiana Marco Gregoric, espresse durante l'ultima puntata della trasmissione Dentro i Fatti. Barbara Costamagna.
2: Le comunità degli italiani Dante Alighieri e Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola hanno deciso di intervenire per contestare alcune dichiarazioni del presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Marco Gregoric, che ha parlato di una presunta scarsa partecipazione alla vita associativa e sul clima interno alle comunità. I presidenti dei due sodalizi, Michele Fatigato e Rob Stuhle, affermano che le sedi non sono affatto vuote e sottolineano come nel corso dell'anno le iniziative culturali, sociali e aggregative registrino una partecipazione significativa. Secondo loro, la minore visibilità di alcune attività sarebbe dovuta soprattutto ai problemi contingenti dei media minoritari. Nel documento si evidenzia inoltre che la scelta personale di non frequentare una sede associativa, che sarebbe a parer loro stata fatta da Gregoric, va distinta dal ruolo istituzionale. Chi ricopre incarichi di rappresentanza, si legge, dovrebbe garantire una presenza attiva nella vita della comunità, sostenendone le iniziative e mantenendo un rapporto diretto con i soci. Le due comunità contestano infine l'espressione clima di odio, sostenendo che al loro interno esista un confronto democratico anche acceso, ma fondato sul rispetto reciproco. I due presidenti concludono ribadendo l'impegno a promuovere la cultura, la lingua e la partecipazione della comunità nazionale italiana, nella convinzione che il futuro delle associazioni dipenda dalla presenza e dal coinvolgimento di tutti.
1: Anche se non si tratta di un vero e proprio allarme, la questione demografica in Slovenia rappresenta una criticità sulla quale è necessario intervenire con prontezza, adottando politiche di crescita che riescano ad arginare il calo demografico che interessa il paese. Un esperto dell'Istituto per le Ricerche Economiche dell'Università di Lubiana, Andras Rangus, ha inquadrato così il problema. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: I cambiamenti demografici graveranno pesantemente sulle finanze pubbliche perché con l'invecchiamento della popolazione aumenterà la pressione sul sistema pensionistico, sanitario e di assistenza a lungo termine. Margini di manovra ce ne sono ancora, ma il tempo disponibile si riduce di anno in anno. Andraž Rangus restituisce questa fotografia del quadro demografico della Slovenia, dove il rapporto tra le generazioni sta cambiando molto più rapidamente di quanto il mercato del lavoro, il sistema pensionistico, la sanità e l'assistenza a lungo termine si stiano adattando. Se oggi gli over 65 rappresentano un quinto della popolazione, entro il 2050 questa cifra salirà a quasi un terzo. E la carenza dei lavoratori non è un problema del futuro ma del presente, ha detto ancora Rangus, come dimostra anche il dato di fine 2025 secondo cui i cittadini stranieri rappresentavano già il 16% di tutti gli occupati. Ma la migrazione permette di guadagnare tempo, da sola però non può risolvere il problema demografico. Rangus propone quindi una maggiore attività della popolazione, un'immigrazione ben ponderata, investimenti in conoscenza e tecnologia e soprattutto maggiore produttività lavorando più a lungo anche grazie a una vita più lunga, più sana e di qualità superiore. Ma se la Slovenia non interviene, conclude Rangus, il rischio fondamentale è una base economica e contributiva più ristretta.
1: Porto Rose, il ministero conferma la regolarità del permesso edilizio per l'edificio Lubiana dopo che consiglieri comunali di Pirano, Davorin Petaros e Sasha Burian avevano chiesto al ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale di verificare la legittimità del permesso edilizio rilasciato il 18 maggio dall'unità amministrativa di Pirano per la ricostruzione dello stabile nel centro della località turistica. Dionisi Botter.
4: I due consiglieri avevano presentato la richiesta il 17 giugno sostenendo che il permesso era basato su una disciplina urbanistica non corretta. Avevano inoltre messo in discussione il parere positivo espresso dal Comune di Pirano sulla conformità del progetto agli strumenti urbanistici. Secondo Petaros e Burian andava quindi verificata la legittimità dell'applicazione degli strumenti urbanistici del parere comunale e di conseguenza anche quello del permesso edilizio. Il Ministero, dopo aver esaminato l'intera documentazione, non ha però riscontrato le violazioni denunciate. Secondo quanto comunicato, il parere del Comune di Pirano era adeguato e l'unità amministrativa non ha agito illegalmente nel rilasciare il permesso. Il Ministero ha inoltre chiarito che il permesso edilizio non si basa sulle disposizioni dello strumento urbanistico comunale, il cosiddetto PUP, ma sul quinto comma dell'articolo 21 della legge sulla pianificazione territoriale. La norma consente la ricostruzione di edifici esistenti anche quando lo strumento urbanistico prevede condizioni differenti, purché l'intervento non modifichi le dimensioni, la forma, la destinazione d'uso e l'aspetto esterno dell'edificio. Secondo il Ministero, il progetto di ricostruzione del Lubiana rispetta tutte queste condizioni. A contribuire ai dubbi sulla legittimità della procedura erano state anche alcune precedenti dichiarazioni del sindaco di Pirano Andrei Korenika. In un primo momento il sindaco aveva sostenuto che non fosse possibile ottenere il permesso edilizio, mentre successivamente il comune aveva espresso parere positivo alla sua concessione. Dalla documentazione emerge tuttavia che le due dichiarazioni si riferivano a due progetti differenti. Lo scorso autunno si discuteva infatti della possibile apertura di una sala da gioco nell'edificio, un intervento che gli strumenti urbanistici allora vigenti non consentivano. Il progetto attualmente approvato riguarda invece esclusivamente la ricostruzione dell'esistente struttura di ristorazione, senza alcuna modifica della sua destinazione d'uso. Il Ministero ha precisato inoltre che Petaros e Burian non avevano lo status di parti del procedimento per il rilascio del permesso edilizio. La loro istanza non poteva quindi essere trattata come una richiesta formale di revoca o annullamento del provvedimento, ma soltanto come una segnalazione finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri di controllo d'ufficio. Anche in questo caso, tuttavia, il Ministero non ha riscontrato i presupposti per intervenire. Sono stati verificati anche eventuali motivi di nullità del permesso edilizio che l'autorità amministrativa è tenuta a valutare d'ufficio. Anche sotto questo profilo non sono emerse irregolarità. Il Ministero conclude quindi che non sussistono i presupposti né per la revoca o l'annullamento del permesso attraverso i poteri di vigilanza né per dichiararne la nullità.
1: L'uomo arrestato per il sospetto di aver vandalizzato la statua della Madonna a Medjugorje è un polacco di 31 anni. In passato Bartek Krakowiak era diventato un esempio di conversione spirituale dopo una giovinezza segnata dalla droga, tanto che Krakowiak era stato protagonista in Polonia di un documentario uscito 2 anni fa che ne aveva seguito il percorso spirituale. L'uomo era diventato frequentatore proprio di Medjugorje e la prima volta ci andò a piedi da Varsavia, camminando 1300 chilometri. Di seguito questo 31enne polacco avrebbe avuto altri problemi con la droga, gli sarebbe morto anche un figlio. Ora, dopo i fatti di Medjugorje, è stato arrestato e rischia fino a 5 anni di carcere. Dopo l'incontro con i leader delle parti greca e turca di Cipro, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha fatto sapere che convocherà dei colloqui per trovare una soluzione alla questione cipriota sotto l'egida delle Nazioni Unite. A prendere parte anche i rappresentanti di Grecia, Turchia e Gran Bretagna. Erika Paternos.
5: Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha fatto sapere di aver ottenuto il via libera di entrambe le parti, ovvero di quella greca e di quella turca, ma anche degli stati garanti, per un incontro nel formato 5+1 per trovare una soluzione alla questione cipriota sotto l'egida delle Nazioni Unite. A prendervi parte saranno quindi anche i rappresentanti di Grecia, Turchia e Gran Bretagna, ovvero dei tre paesi che garantiscono la sicurezza di Cipro in base ad un accordo firmato nel 1959. Affinché i colloqui abbiano successo saranno necessari molti preparativi, ha affermato ancora Guterres, senza però annunciare la data dell'incontro. Non voglio un altro colloquio 5+1 senza risultati, ha sottolineato Guterres dopo che nel luglio del 2017 le ultime trattative di pace per l'unificazione dell'isola sono fallite. Guterres, lo ricordiamo, ha dapprima incontrato separatamente il presidente di Cipro Nikos Christodoulides ed il presidente dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord Tufan Erkurman. A questi colloqui ha fatto seguito quindi l'incontro trilaterale. Cipro è diviso dal 1974, quando le forze turche invasero la parte settentrionale dell'isola in seguito ad un colpo di stato militare guidato dai greco-ciprioti. Successivamente fu istituita la Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta solo dalla Turchia. Secondo un accordo del 1959, Grecia, Turchia e Gran Bretagna sono garanti della sicurezza a Cipro e hanno il diritto di intervenire per proteggere l'integrità territoriale dell'isola, diritto che Ankara sfruttò per giustificare l'invasione del 74.
1: In occasione di una visita alla nave per la ricerca oceanografica Laura Bassi, attualmente ormeggiata a Trieste, il ministro italiano dell'istruzione Giuseppe Valditara ha tracciato un bilancio della situazione della scuola in Italia. Roma ha detto si sta impegnando per assicurare l'insegnamento ai ragazzi stranieri e si sta valutando anche nella penisola un divieto dell'utilizzo dei social network ai più giovani. Alessandro Martegani.
6: Una visita alla Laura Bassi, l'unica rompighiaccio italiano per la ricerca oceanografica, ma anche un'occasione per fare alcune considerazioni sulla scuola in Italia. Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione del Merito, è giunto a Trieste per visitare la nave gestita dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS, un'imbarcazione cara al ministro perché, ha raccontato, fu proprio lui da capo di dipartimento del Ministero dell'Università e della Ricerca a trovare i fondi per la nave e a scegliere il nome dedicato alla celebre scienziata bolognese che fu la prima professoressa donna al mondo. Valditara, a margine della visita, ha assicurato fra l'altro attenzione al tema dell'istruzione dei giovani stranieri che studiano e vivono in Italia.
7: Abbiamo avviato alcuni percorsi importanti, innanzitutto l'insegnamento di italiano per quei ragazzi che non conoscono ancora la nostra lingua. Abbiamo per la prima volta specializzato e assunto 1000 docenti che sono destinati a insegnare l'italiano ai ragazzi stranieri di primo arrivo. Abbiamo avviato un percorso in 10 punti per una forte integrazione e credo che da questo punto di vista dobbiamo sempre più incentivare queste iniziative.
6: Il ministro infine non ha escluso di seguire l'esempio di altri paesi che hanno deciso di limitare l'uso dei social network ai giovani.
7: Ha iniziato fra i primissimi vietando il cellulare a scuola. Devo dire che i risultati ci stanno dando ragione. Io sono personalmente favorevole affinché si possa arrivare rapidamente a questa approvazione della legge, a un divieto dei social ai minori. Ovviamente mi rendo conto che ci sono tante problematiche di natura tecnica, perché purtroppo anche l'esempio australiano ha delle problematiche che consentono l'aggiramento del divieto, quindi bisogna studiarlo con grande attenzione.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La polizia italiana, in collaborazione con le forze dell'ordine slovene, ha avviato nell'area di confine di Gorizia una vasta operazione di controllo delle frontiere. L'attività ha portato all'identificazione di 625 persone e 250 i veicoli con 14 migranti irregolari rintracciati. Dei 14 stranieri irregolari fermati, 8 hanno richiesto protezione internazionale, mentre 6 sono minori stranieri non accompagnati. Il risultato dell'operazione, ha fatto sapere la questura di Gorizia, frutto della collaborazione con la polizia slovena, dello scambio di informazioni e dei servizi congiunti contro le organizzazioni criminali che operano sulla rotta balcanica. Beppe Grillo rompe il silenzio e torna ad attaccare duramente il Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver perso identità e valori fondanti. Immediata la replica del leader, Immediata la replica del leader Giuseppe Conte, che respinge le critiche.

0: dalla politica stessa, passando dall'ascolto dei cittadini all'attenzione per i sondaggi e le dinamiche di potere. Grillo rivendica le battaglie storiche del movimento, dal reddito di cittadinanza alla democrazia diretta, dal limite dei due mandati alla transizione ecologica, sostenendo che molte di quelle proposte siano ormai diventate semplici slogan. Nel suo intervento allarga poi lo sguardo ai grandi temi del presente: l'immigrazione, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro e sulla sanità, la tutela dei dati personali e la necessità di rafforzare la partecipazione democratica attraverso le nuove tecnologie. Il fondatore pentastellato lancia anche un monito: una politica incapace di ascoltare i cittadini rischia di alimentare sfiducia e di favorire modelli autoritari. Per questo invita a ripartire dalle domande della società piuttosto che dalle convenzioni elettorali. La risposta di Giuseppe Conte arriva poche ore dopo ed è netta. Il leader del movimento respinge le accuse, rivendica le battaglie portate avanti dall'attuale gruppo dirigente e liquida le critiche ricordando una vecchia affermazione di Grillo. Aveva detto che Draghi era un grillino, fate un po' voi. Le parole del fondatore hanno intanto riacceso il dibattito tra militanti ed elettori. Sui social prevalgono i messaggi di sostegno a Conte, anche se non mancano voci che chiedono un ritorno di Grillo al centro del progetto politico. Tra queste, quella dell'ex ministro Danilo Toninelli, secondo cui il simbolo del movimento dovrebbe tornare al suo fondatore. Uno scontro che conferma come, a distanza di anni dalla nascita del Movimento 5 Stelle, il rapporto tra Grillo e la sua creatura politica resti tutt'altro che risolto.
1: Nel pieno della stagione estiva, i porti turistici di Isola, Capodistria e Portorose sono al completo. Oltre a offrire diverse tipologie di ormeggi, i porti turistici stanno ampliando i propri servizi, che ora includono anche la ristorazione. Si stanno quindi adattando alle esigenze della vita nautica moderna. La maggior parte degli utenti sono cittadini sloveni, tra gli stranieri invece nella maggior parte tedeschi e austriaci. La domanda di ormeggi resta molto elevata. Le 19:47 minuti è tutto per il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus, tecnico Igor Vigini. Vi invito a seguire alle 20 TG Sport, la rubrica curata dalla redazione sportiva di TV Capodistria, oggi con Jana Belzian.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla 4 in direzione Trieste tra Brescia Ovest e Brescia Centro. Il traffico è intenso, rallenta la marcia dei veicoli nella stessa direzione. Siamo tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste sono segnalate code per il traffico intenso tra la rotatoria milanese e Castellana. Sempre in direzione Trieste si procede in colonnati tra Terraglio e il bivio A57 A27. E ancora in direzione Trieste è segnalato un veicolo in panne tra Terraglio e il bivio A57 R11. Ostruzioni sulla strada tra Martellago Scorze e il bivio A4 A27 in direzione Trieste. E ancora, nella medesima direzione, tra Sastino di Livenza e il bivio A4 A28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Volley in apertura quest'oggi. La Slovenia al maschile è in semifinale di Nations League. A Ningbo, in Cina, la nazionale di Fabio Soli ha superato la Turchia con un netto 3-0, ma il risultato nasconde una partita combattuta e durata oltre due ore. I parziali 25-21, 35-33 e 39-37 testimoniano un match durissimo, deciso soltanto nei momenti chiave dalla maggiore lucidità degli sloveni. Il primo set ha visto i turchi aprire in modo più deciso, anche se non si sono mai allontanati per più di due punti. A metà parziale gli sloveni sono risaliti chiudendo sul più 4. Maggiore equilibrio nel secondo set, in cui comunque la Slovenia è stata in testa per la maggioranza del tempo. Tanti gli scambi e i ribaltamenti di fronte nel finale, col parziale terminato 35-33. Ancora più incerto è il terzo set, che pur avendo visto gli sloveni quasi sempre davanti anche con distacchi di 5 lunghezze, si è protratto fino al 39-37, con la Slovenia che si è trovata a rincorrere annullando 10 palle set turche. La squadra di Soli centra così la semifinale della competizione per la quarta volta nella sua storia e insegue quella che sarebbe la sua prima medaglia in Nations League, dopo tre quarti posti conquistati nelle edizioni precedenti. Grande protagonista della sfida è stato Roko Mojić, autore di 25 punti, ai quali si sono aggiunti i 20 di Nik Mujanovic e i 9 di Sašo Štalekar. La Turchia, guidata dall'ex CT sloveno Slobodan Kovač, ricoprì il ruolo dal 2017 al 2018, ha mostrato molta crescita, costringendo gli avversari a due interminabili finali di set, senza però riuscire a sfruttare le numerose palle set a disposizione. L'avversaria slovena della semifinale di sabato uscirà dal quarto di domani pomeriggio tra Polonia e Ucraina. Domani mattina alle 9 scenderà in campo anche l'Italia, che contro gli Stati Uniti si giocherà il pass per la semifinale, dove l'attende il Giappone, che questo pomeriggio ha battuto la Cina. E ora il calcio. Anche se ha sofferto, ieri sera lo Zeglie ha centrato il passaggio del secondo turno preliminare di Champions League. Gli istiriani, nella gara di ritorno davanti al proprio pubblico, hanno battuto gli albanesi delle Gnazia ai calci di rigore per 4-1, dopo una sfida combattutissima terminata 1-1 nei 90 minuti e 2-2 dopo i tempi supplementari. Allo stadio Zdegele sono stati gli ospiti a passare in vantaggio al 21esimo grazie all'autorete di Darko Hrka, ma lo Zeglie ha reagito trovando il pareggio al 34esimo con una splendida punizione di Mario Kvesic dai 22 metri. Nella ripresa nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol decisivo e così si è andati ai supplementari. I padroni di casa sembravano aver piazzato il colpo vincente al 95esimo, ancora con Kvesic, questa volta su calcio di rigore conquistato dopo un fallo su Rudi Požegh-Vancaš. Ma l'Ignazia non ha mollato e al minuto 114 ha trovato il 2-2 con Gerald Smaili, portando la sfida alla lotteria dei rigori. Dal dischetto però i campioni di Slovenia sono stati impeccabili. Šešlar, Tutinkinaš, Dukuli e Čalušić hanno trasformato tutti i loro tentativi, mentre per gli albanesi è andato a segno soltanto Gemaili. La squadra stiriana accede così al terzo turno preliminare di Champions League, dove affronterà gli armeni dell'Ararat, che hanno eliminato gli irlandesi dello Shamrock Rovers. A prescindere da come andrà la prossima sfida, la squadra slovena ha già conquistato almeno la fase a gironi della Conference League. Si è chiusa senza medaglie per l'Italia questa penultima giornata dei mondiali di scherma in corso di svolgimento a Hong Kong. Dopo la doppietta d'oro di ieri con la conquista dei titoli mondiali nel fioretto maschile a squadre e nella spada femminile a squadre, oggi sempre nei concorsi a squadre di sciabola femminile e di spada maschile, in entrambi i casi gli azzurri non sono riusciti ad arrivare a giocarsi una medaglia. Nella spada maschile gli azzurri sono usciti agli ottavi, mentre il Kazakistan si è laureato campione del mondo battendo l'Ucraina. Le azzurre della sciabola sono state invece eliminate nei quarti, con l'oro andato all'Ungheria impostasi in finale sulla Cina. Tennis ora con il torneo di livello 500 in svolgimento a Washington. Al maschile in questi minuti si sta completando il primo turno con la sfida tra il numero uno del torneo, l'australiano Alex De Minaur, e il greco Stefanos Tsitsipas. Il vincitore di questo confronto nel secondo turno affronterà il giovane australiano Chris Hewitt, figlio del già numero uno ATP Leighton Hewitt. Il 17enne figlio d'arte, numero 612 delle ranking, si è infatti guadagnato il secondo turno a Washington dopo aver battuto 6-3-6-4 l'americano Marcos Giron, numero 85 al mondo. Per Hewitt si tratta della prima vittoria a questo livello nel circuito ATP. Alcuni degli altri esiti del primo turno nelle scorse ore hanno visto l'americano Ben Shelton, secondo seed, passare il turno in 3 set ai danni del connazionale Martin Dam, mentre lo statunitense Tommy Paul è stato eliminato dal polacco Kamil Majerszak. Stasera prendono il via anche alcune delle prime sfide del secondo turno, tra cui quella che vede impegnato l'azzurro, quarta testa di serie Lorenzo Musetti, contro l'australiano Alexander Vukic. Anche al femminile stasera si disputano i primi incontri del secondo turno, che dopo le 20:30 vedranno impegnata anche l'italiana Elisabetta Cocciaretto, contrapposta all'ottava seed americana Emma Navarro. Intanto questa notte, come vediamo nelle immagini, si è completato l'ultimo incontro del primo turno, che ha visto la veterana statunitense Venus Williams salutare il torneo, dopo essere stata battuta con un doppio 6-3 dall'austriaca Anastasia Potapova, la quale al prossimo turno giocherà contro la russa Diana Schneider, quarta del seeding. Per Williams si è trattato della nona sconfitta consecutiva a livello individuale quest'anno. Chiudiamo la rubrica tornando al calcio. In questo caso ci dedichiamo alla questione diventata attuale nelle ultime ore, che riguarda il futuro economico del calcio mondiale. La FIFA, la federazione internazionale guidata da Gianni Infantino, intenderebbe cedere una quota di circa il 20% a investitori privati dentro una nuova società commerciale, chiamata FIFA Forward Enterprise, che dovrebbe riunire i diritti commerciali e degli eventi FIFA, compresi i mondiali maschili e femminili e il nuovo mondiale per club. L'obiettivo della società valutata intorno ai 20 miliardi di dollari e raccogliere fino a 4,2 miliardi nel corso dell'anno, con la banca statunitense JP Morgan come advisor e il fondo di Joshua Kushner, fratello del genero di Donald Trump, in trattativa per guidare gli investitori. Il presidente Infantino assicura che il controllo del gioco resterà alla federazione e che i proventi andranno alle 211 nazionali affiliate, ma il fronte del no si sta allargando. Il calcio non è della FIFA da poter essere venduto, ha tuonato per prima l'UEFA, che accusa la FIFA di voler vendere l'anima del calcio. Poi sono scesi in campo la Commissione europea, che parla di conflitto di interessi, e il premier britannico Andy Burnham. Il progetto dovrà ora passare al vaglio del Consiglio FIFA e delle federazioni nazionali, ma lo scontro tra i due principali organismi del calcio mondiale è appena iniziato.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

le prime luci del mattino. A volte spengo anche la radio e lascio

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
1: E in replica alle 21:30.
3: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e venendo ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
4: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
5: E il calendario mente, come sempre, dice estate, ma qui dentro è sempre notte, le finestre sono chiuse, le tende abbassate, le orecchie ben aperte, perché c'è musica, cari amici, che non sopporta la luce del giorno, musica che ha bisogno dell'oscurità per respirare. Benvenuti a Late Night Grooves, puntata speciale, prima italiana e poi giapponese, un viaggio tra due mondi che non si toccano, ma che parlano la stessa lingua, quella dell'emozione pura, senza filtri, senza compromessi. Due album che sono due ritorni, 10 anni di silenzio per uno, una carriera intera per l'altro, ma entrambi hanno una cosa in comune, sanno che la musica vera non ha fretta. Prima fermata, Roma, quartiere, non importa. I Klimt 1918 sono tornati, cari amici, dopo 10 anni, 10 anni di silenzio, di assenza, di attesa, e tornano con Amor, un titolo che è una dichiarazione, amore, ma scritto con l'accento sulla A, come volerlo rendere più dolce, più sospeso, forse più doloroso. I Klimt 1918 non sono mai stati una band facile, ma questo lo sappiamo, e questo è anche sempre stato il loro punto di forza. 4 dischi prima del silenzio, caratterizzati da una commistione tra wave, goth e post-rock, che li ha resi un unicum nel panorama italiano. E ora si gettano a capofitto nello shoegaze, un genere che già avevano sfiorato in Sentimentale Jugend, ma che qui si prende tutto lo spazio, tutto e non è poco. 11 canzoni, tutte piuttosto lunghe, e non presentano molte variazioni al loro interno, ma questo non è un difetto, è una scelta piuttosto, perché i Klimt non cercano la canzone perfetta da 3 minuti, cercano piuttosto l'atmosfera, quella cosa che ti avvolge, ti culla, ti fa prendere la cognizione del tempo, ecco, diciamo così, e ci riescono pure. Ogni possibile declinazione dello shoegaze viene qui esplorata, da quella con la melodia in primo piano a quella puramente atmosferica, quella epica da cavalcata interminabile, quella basata sui volumi, disallineamenti tra linee vocali e sezione ritmica. È quindi un disco che non ti lascia respirare, ma nel senso buono. È un disco che ti chiede di immergerti completamente, di dimenticare il mondo fuori, di farti trasportare da un fiume di suoni che non finisce mai. C'è un perenne equilibrio tra mistero e coinvolgimento, i brani sono come cattedrali di suono, diciamo così, ci vuole tempo per attraversarli, per coglierne tutte le sfumature, e il tempo per i Klimt non è un nemico, ma è piuttosto un alleato, perché loro sanno, ecco, che la bellezza non si afferra al volo, ma si conquista lentamente, ascolto dopo ascolto. Ancora una volta quindi non si può far altro che inchinarsi ammirati di fronte alla superiorità di questa band, superiorità che non cerca di dimostrare nulla, ma che si limita ad esserci, a suonare, a farci sentire vivi, anche quando tutto intorno sembra crollare. Vi lascio ai Klimt 1918 in questa prima parte di Late Night Grooves, buon ascolto.

E mentre abbiamo sentito le chitarre dei Klimt che si spengono lentamente mentre l'eco di Roma si allontana, attraversiamo l'oceano in volo verso un altro continente, verso un altro modo di sentire, di soffrire e di sperare. Tokyo, il trio dei Mono. Beh, insomma, se i Klimt sono il ritorno di chi aveva smesso, i Mono sono la presenza costante, quella che non si è mai fermata, che non smette mai di scavare nell'anima. Snowdrop è l'ultimo lavoro, l'ultima fatica. Dopo 20 anni di carriera, il trio giapponese si è ormai consolidato come una delle forze più coinvolgenti ed emotivamente devastanti della musica moderna. Non è una definizione, ma è un dato di fatto, e se non mi credete, ascoltate. I Mono creano musica in cui le anime ferite, cari amici, possono rifugiarsi, musica per crogiolarsi in infinite risonanze e molto probabilmente per lasciarsi andare a qualche lacrima. Non c'è vergogna in questo, è piuttosto una forma di catarsi. La cosa più geniale di quest'album è come la band riesca a continuare a sfumare i confini tra sconforto e fervore speranzoso. Ecco, prendete Winter Daphne, per esempio, che è una canzone che allo stesso tempo connubia malinconia e benessere. È la consapevolezza della tristezza, ma anche la volontà di andare avanti. E il tutto è la guarigione nello stesso respiro. Il disco è capace di scavare nell'anima, tra tumulti e riflessioni, 49 minuti che scorrono leggeri e spensierati. E non ditemi, cari amici, che è un paradosso, perché appunto lo è. Vabbè, insomma, perché quando i suoni sono cupi, quando le chitarre diventano muri di feedback, quando ecco le percussioni sembrano quasi colpi di cuore impazziti, beh, in quei momenti, cari amici, si prova una sorta di pace interiore, come se il caos esterno e quello interno in qualche modo si fondessero in un'unica eterna risonanza. I Mono hanno sempre avuto questa capacità, trasformare il dolore in bellezza, e in Snowdrop lo fanno con la maestria di chi ha passato 2 decenni a perfezionare l'arte di farti piangere senza che tu nemmeno capisca perché. E così, cari amici, questa notte di giugno si chiude su 2 ritratti, i Klimt 1918 e i Mono, Mai andati via, sempre lì a testimoniare che la musica strumentale può essere più potente di 1000 parole. 2 mondi diversi, 2 lingue diverse, ma un'unica identica vocazione, l'emozione. Late Night Grooves finisce qui, la notte è piena di cattedrali di suoni e di lacrime che non chiedono il permesso. Buon ascolto e buonanotte.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Sione al bilancio 4 treno in transito, allontanarsi dal bilancio 4 treno in transito, attenzione al bilancio 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che è oggi. Ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
3: There've been many band members over the years, and beginning with the first four.
4: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
1: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
3: I'm very lucky to have been able to work with all these people.
4: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
1: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry, Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
3: Andy Giddens was the keyboard player who took over at the.
4: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
3: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
1: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
3: Well, the latest album.
4: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici del Jethro Tull, influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
4: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa, e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente, e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
3: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
1: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
3: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
4: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: not over Jerusalem. Jerusalem.
1: E questo era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo: Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nel live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile.

0: Brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
1: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
0: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
1: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull, come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
0: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
2: It won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire? Da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre. Grazie, grazie di cuore. Ciao.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Hai sentito la Dirty Eric, la canzone dei Gorillaz con cui partiamo oggi all'interno del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Benvenuti a Estate Freschi. Abbiamo iniziato subito con un classico dei Gorillaz, era l'anno 2005, l'album è Demon Days e c'è questo beat irresistibile. Il rap è quello di Booty Brown, però c'è questo coro di bambini per una canzone che indubbiamente fa ballare, è irresistibile, anche se poi in realtà è una riflessione sull'assurdità della guerra. Ed è uno dei pezzi che hanno proposto i Gorillaz sabato sera a Trieste durante il loro concerto davanti a 16.000 spettatori. Pare un 6% di biglietti acquistati in Friuli Venezia Giulia e tutto il resto invece da fuori, e in effetti c'era gente che veniva praticamente da ogni dove. E dunque benvenuti, oggi sono particolarmente gasata dopo questo concerto dei Gorillaz perché mi è piaciuto tantissimo, è stato veramente uno splendido concerto, va detto Damon Albarn in splendida forma alla guida di questa band straordinaria, un collettivo proprio di musicisti capaci anche di fondere tanti generi differenti, rock alternativo, elettronica, hip hop, funk, soul, world music, e farlo con questo linguaggio che indubbiamente hanno assestato anche nell'arco oramai di oltre 25 anni da quando è nata appunto questa formazione. Per cui oggi parleremo un po' del concerto dei Gorillaz, naturalmente, però parleremo anche di Onde Mediterranee, che è in corso in questo periodo a Gradisca di Sonso, per cui in provincia di Gorizia, e che intreccia anche questa volta musica, cultura, impegno civile. Ecco, noi parleremo di alcuni dei concerti perché avremo al telefono tre dei protagonisti, avremo Emma Nolde, i Ministri e Giulia May, per cui oggi abbiamo veramente un bel pomeriggio insomma tanta musica naturalmente, però anche tante cose da farci raccontare da questi artisti. Allora, rimaniamo nel mondo dei Gorillaz, però facciamo un salto nel 2010, era l'album Plastic Beach e Stylo, forse anche uno dei loro pezzi più eleganti e cinematografici. E non è mancato naturalmente sabato a Trieste, in Piazza Unità.

E quello che conteneva Stylo dei Gorillaz, un mix direi assolutamente perfetto, no? Tra elettronica, funk, soul, con le voci di Bobby Womack e di Yasin Bey, che è conosciuto anche come Mos Def, forse è anche stato uno dei rapper in assoluto più attesi a Trieste, c'era e ha cantato ben due canzoni. E a rendere questo tour veramente unico è stata la grande quantità di artisti che hanno condiviso il palco con Damon Albarn. Già sui loro lavori featuring mi sono fatta proprio una certa cultura gorilla in quest'ultimo periodo, perché mi sono riascoltata praticamente tutto, scoprendo anche canzoni bellissime che avevo tralasciato, però i dischi sono veramente tanti, così come anche i featuring sono tanti, e tanti gli artisti che nell'arco di questi 20 anni appunto sono stati coinvolti. Allora, a Trieste c'era Yasin Bey, Booty Brown, uno dei componenti dei De La Soul, che insomma ha cantato due delle canzoni in assoluto più famose dei Gorillaz, Kara Jackson, che è questa cantautrice americana che insomma abbiamo sentito anche nel loro ultimo singolo, per cui tante voci. E in apertura c'era uno spettacolo, perché il concerto cominciava alle 21:15, però diciamo che lo spettacolo vero e proprio è cominciato prima, perché c'era Omar Suleiman, che è un cantante siriano che poi ha cantato anche durante il concerto dei Gorillaz, oltre a fare l'apertura, ed era abbastanza inconfondibile con questo turbante che aveva, con questi occhiali da sole, i baffi e anche questa sua elettronica è comunque ispirata, pare, alla dabke medio orientale, ecco, per cui indubbiamente insomma è stato uno set elettronico molto molto particolare. Poi l'abbiamo ritrovato anche più avanti durante il concerto. Allora, che dire, c'è stato anche un momento importante, perché poi non sono mancati i messaggi che Damon Albarn ha voluto dare durante il concerto, e lui ha ricordato al pubblico che la democrazia è un'eredità da custodire, e ha mostrato anche il suo sostegno agli studenti serbi con una spilla che riportava poi una scritta in serbo che tradotta significava gli studenti stanno vincendo. Allora, noi concludiamo questo piccolissimo omaggio ai Gorillaz con una delle canzoni più amate di questo repertorio, anche da me, nel momento in cui l'hanno fatta. Il disco è Humans del 2017, e ho fatto anche un piccolo filmato proprio mentre la canta, se vi capita è sui miei social, e noi ve li facciamo sentire. Andromeda, Gorillaz.

Andromeda, la musica dei Gorillaz oggi nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria con quella canzone che secondo me forse è stata anche una delle interpretazioni più emozionanti del concerto di Trieste, canzone che nasce, pare, da una riflessione sul dolore, sulla perdita, che però si trasforma anche in un inno di speranza, no? Di capacità comunque dell'andare avanti. Benvenuti ancora, ben sintonizzati e stati freschi oggi in compagnia di Barbara Rizzi, per cui in diretta sino alle ore 18 con tanta musica, anche diversi ospiti, non mi ricordo, ve li ho già elencati gli ospiti, dicevamo da onde mediterranee, dai concerti che inizieranno proprio domani a Gradisca di Sonzo, noi avremo Emanolde, Giulia May e i Ministri, però capita ogni giorno qualcosa, anche come dire notizie musicali non propriamente belle, perché oggi dando un'occhiata un pochino ai social, insomma anche ai vari portali musicali, ci sono ben due artisti, anche giovani, che ci lasciano. Parliamo innanzitutto del DJ francese di Kavinsky, che è un producer e DJ francese che ha saputo trasformare un pochino anche la musica degli anni 80 da qualcosa di non per forza nostalgico a un suono piuttosto moderno. Infatti c'è questa sua canzone Night Call che è diventata una sorta di cult grazie al film Drive ed è tornata sotto i riflettori proprio nel 2024 quando è stata eseguita, credo se ricordo bene, proprio nella giornata conclusiva, nella cerimonia conclusiva delle Olimpiadi a Parigi, ed era in buona compagnia perché c'era Angèle e c'erano anche i Phoenix, davanti proprio a milioni di spettatori in tutto il mondo, per cui un'esibizione destinata a entrare nella storia. E noi andiamo proprio a salutarlo, il DJ Kavinsky. Non si sa ancora che cosa sia accaduto, era giovane, 51 anni credo, e niente, ci sono notizie in aggiornamento, noi lo salutiamo proprio con la sua canzone più celebre, Night Call.

e si intitola Night Call. Kavinsky, forse uno dei suoi pezzi in assoluto più conosciuti. Ecco, dicevamo che lui proprio nella tarda serata di ieri, che era il 28 di luglio, è stato trovato nel suo appartamento nel 18esimo arrondissement di Parigi senza vita. Aveva 50 anni, ne stava per compiere 51, tra l'altro a breve, il 31 di luglio, per cui insomma nei prossimi giorni. Abbiamo ricordato con questa canzone, che è forse insomma una delle sue canzoni più note, ecco, però oggi il mondo della musica saluta anche Glenn Hansard, che è uno straordinario cantautore irlandese, scomparso anche lui giovane, all'età di 56 anni, non lo so se oggi o ieri, un incidente in moto, per cui insomma oggi notizie molto allegre, e noi lo ricordiamo con Falling Slowly, che è una canzone scritta e interpretata assieme ad una artista della Repubblica Ceca, che poi credo insomma hanno lavorato assieme a questa canzone anche al film Once, che poi in quel periodo pare fosse anche la sua compagna. Allora provo a pronunciare il nome suo: Markéta Irglova. Secondo te suona ceco? Non lo so, ecco, comunque insomma questo è un brano che racconta due persone diciamo così ferite un pochino dalla vita, ecco, che però trovano il coraggio forse di fidarsi, di allearsi, trovano questa fiducia l'uno nei confronti dell'altro, ecco, ed è un inno delicato, diciamo, anche in questo caso alla speranza, canzone che piacque molto, che fu premiato con l'Oscar nel 2008 ed è diventata una delle canzoni forse anche, come dire, d'amore più intense, credo, degli ultimi anni, ovviamente in quelli che poi sono gli ambiti della musica indipendente. E ce li sentiamo assieme, appunto, Falling Slow, Glenn Hansard e Markéta Irglova.

era Falling Slowly, il brano che ha fatto conoscere Glenn Hansard al mondo e che gli è valso il premio Oscar. E oggi lo salutiamo così, forse con una delle sue canzoni più intense, però la musica continua. E noi andiamo avanti, celebriamo anche qualcuno che fortunatamente c'è ancora, perché oggi 29 di luglio è il compleanno di uno dei componenti dei Nurse Barkley, per cui insomma questi produttori americani, in modo particolare è il compleanno di Danger Mouse, che di nome farebbe Brian Barton, e lui nasce proprio il 29 di luglio del 1977. In velocità poi subito dopo avremo al telefono con noi Emanolde, e adesso andiamo a sentirci forse la hit dei Nurse Barkley, la loro Crazy, qui, a Estate Freschi.

d'estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: quello che deve essere sarà la canzone di Emanolde qui su Radio Capodistria. Eccoci anche nella parte centrale oggi del nostro pomeriggio e siamo ritornati con questa canzone perché Emanolde, tra l'altro, beh, l'abbiamo già ricordato alcuni giorni fa, ha conquistato una Targa Tenco per miglior canzone singola proprio con questo pezzo. Tra l'altro va detto che anche nel pieno del suo tour estivo, che è proprio il 31 di luglio, la porterà abbastanza vicino a noi, a onde mediterranee, a Gradisca di Sonso. Le diamo il benvenuto, buon pomeriggio Emma, ciao!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Come va, come stai?
1: Bene, tutto a posto, stiamo girando tanto e adesso siamo proprio nel vivo del tour, quindi bene, tutto a posto.
0: Senti, noi abbiamo appena ascoltato quello che deve essere sarà, che è appunto il pezzo che ti ha regalato questa Targa Tenco. Ecco, ascoltandolo, mi sono sempre chiesta se questa canzone, la canzone è un invito, diciamo, forse anche a mollare, no? Un po' la presa, non voler controllare tutto, ad accogliere anche quello che la vita magari ci mette davanti. Ecco, io vorrei chiederti se è più una promessa che magari ti sei fatta con te stessa o è qualcosa su cui ci stai ancora lavorando?
1: Ma entrambe le cose, ci sto ancora lavorando ed è una promessa che mi sono fatta, perché a volte le canzoni servono proprio anche per questo, per diventare un po' quello che scrivi. A volte nelle canzoni scrivi semplicemente quello che sei già, altri invece servono proprio per piano piano, giorno dopo giorno, e volta in cui la canti, di volta in cui la canti, nel senso che poi una canzone diventa parte della tua vita, perché io quante volte ho ascoltato questa canzone prima che fosse pubblicata per capire se i suoni andavano bene o no, se le parole andavano bene o no, e quante volte adesso la stiamo suonando, no? Quindi ti entra dentro e quindi io spero che mi entri dentro il più possibile questa canzone qua, perché se io riuscissi nella vita a capire che devo lasciare andare la presa, praticamente avrei forse, secondo me, capito la cosa più importante di tutto.
0: Senti, rimanendo sempre su questa canzone, comunque la Targa Tenco è un riconoscimento speciale perché arriva generalmente da giornalisti, da critici che da anni seguono e raccontano poi quello che è il cantautorato italiano. Che valore ha per te ricevere questo premio proprio con questa canzone?
1: È un valore fortissimo, perché il premio Tenco rappresenta proprio quella parte di musica italiana di cui vorrei far parte, quindi il cantautorato, chi ha particolare attenzione nei testi e nelle parole. Quindi ci sono diversi, no, premi, poi io credo che nell'arte, nella musica, i premi siano sempre, insomma, difficili da dare perché è tutto molto soggettivo, però se qualche anno fa mi avessero chiesto cosa mi avrebbe fatto piacere vincere, avrei risposto al premio Tenco, perché è proprio quello che ho seguito di più.
0: Più di Sanremo?
1: Sì.
0: Ma senti, allora invece il tour estivo sta andando benissimo. Tra l'altro il concerto conclusivo di Milano, insomma, che avverrà tra un po', è già sold out e avete aggiunto addirittura una seconda data. Però tu sul palco, anche vedendo un po', sbirciando un po' i tuoi social, stai già facendo ascoltare alcune canzoni nuove, ancora inedite. E com'è, diciamo così, quella sensazione quando provi davanti a questo pubblico prima ancora che escono? Sei attenta a vedere ad esempio le loro reazioni, le facce, se si muovono?
1: Certo, sono molto, mi aiuta moltissimo questa cosa qua, perché ti aiuta a capire se viene capita la canzone, e quindi sì, è una cosa a cui faccio molto caso.
0: E che poi ho visto che ci sono già persone che intanto le conoscono, le cantano e anche che le pubblicano indipendentemente con i loro video sui social.
1: Sì, no, infatti questa poi è la cosa più bella, che c'è una canzone in particolare che si chiama Siamo in Tanti, che non è ancora uscita, però in la maggior parte dei concerti che stiamo facendo le persone la cantano già, e quindi è strano, è una soddisfazione ancora più forte, perché vuol dire che si tratta proprio di partecipazione vera, reale, e quindi mi rende più felice ancora rispetto ad altre cose che conoscono. La felicità è la stessa, ma è diversa, perché tu sai che magari l'hanno ascoltata sui social o per vie insomma streaming, invece quella lì l'unico modo per cui possono averla ascoltata è live, quindi dà più soddisfazione. soddisfazione ancora.
0: Sì. Senti, tu tra pochi giorni sarai allo Sziget Festival in Ungheria, a Budapest, che è uno dei festival più importanti d'Europa. Cioè, quest'anno, cioè, a mio parere, quest'anno tra l'altro c'è una line-up un po' meno bella del solito. E ovviamente a parte la tua presenza, ecco, però ci sono comunque. A parte te. ovviamente ci sono grandissimi nomi, no? Hai 21 Pilots, Florence and the Machine, forse tra i miei preferiti, Georgia Smith, Peggy Goo. Ecco, tu quando partecipi a questi festival così, insomma, grandi, ecco, riesci a fare un po' anche la spettatrice, riuscire ad andare a vederti anche qualche concerto prima o dopo, oppure ansia mille, non riesci a vedere nulla?
1: Prima di suonare solitamente poco, perché siamo molto concentrati, però poi nel caso particolare dello Sziget io resterò proprio un paio di giorni per fare la spettatrice, per vedere diversi concerti, tra cui Florence and the Machine, che sogno di vedere da un po' di anni.
0: Mm. Tu vai ai concerti in generale, insomma, quando non sei in tour, c'è qualcosa che speri di riuscire a vedere quest'anno?
1: Allora, io sono ovviamente, come tutti i musicisti e chi lavora dentro la musica, ovviamente ogni volta che vado a un concerto ho un po' di, no, deviazione professionale, nel senso che faccio caso tantissimo e vado ai concerti per fare caso tantissimo a tutto l'aspetto musicale, di luci, come viene gestita la scaletta. Quindi ovviamente rispetto ad anni fa questa attenzione c'è molto di più, e quindi da una parte me lo godo di più il concerto, dall'altra meno. Quindi è, diciamo che facendone molti d'estate non riesco ad andarne a vedere tantissimi, però ecco, quello di Florence and the Machine e dei 21 Pilots, che sono due dei miei preferiti, che insomma da quando uscita la line up dello Sziget che io volevo andare, poi solo dopo ho scoperto che avrei suonato lì. E quindi si sono unite queste cose come per magia, insomma, non è che me l'aspettassi. Diciamo che vado a vedere moltissimi concerti piccoli, nel senso di emergenti, okay. E tipo l'ultimo che sono stato a vedere è Matteo Alieno a Roma al Monk, e poi anche, insomma, concerti così molto più grandi e strutturati. E la sfida poi penso che per chi fa musica a livello mio è provare a portare la serietà e il divertimento che i live più strutturati hanno, senza tutti quei mezzi, senza tutti quei soldi, per riuscire a far divertire qua lo spettatore. Questa poi è la sfida che piace a me.
0: Giusto. Prima dello Sziget noi ci vedremo a Gradisca di Sonzo venerdì prossimo, dove dividerai la serata con Giulia May, che è un'altra cantautrice che in questi ultimi anni si è fatta notare per una scrittura comunque molto personale. Voi già vi conoscete? La conosci?
1: Sì, ci conosciamo, siamo state anche insieme a Ravenna. A Ravenna Festival di recente.
0: E comunque tu, parallelamente al tour, stai anche portando in scena assieme a Roberto Mercadini lo spettacolo Tu ti senti ai fianchi l'uragano, per cui un momento dove c'è la musica però c'è anche la poesia che dialogano. E questa esperienza cosa ti sta lasciando? Ti ha cambiato magari anche, non lo so, il modo di vivere il palco, ad esempio?
1: Ma la cosa che mi hanno sempre detto è che le canzoni non si spiegano,
0: okay.
1: E la cosa che mi dice Roberto è che le canzoni vanno spiegate. Quindi la cosa che mi sta cambiando è la percezione delle persone, che ascoltando la storia di come è nata una canzone, del motivo preciso per cui l'ho scritta, riescono a comprenderla ancora di più. Io sono ancora dell'idea che le canzoni non vadano spiegate, perché lasciano opportunità di rivederci, sì, nonostante la storia personale mia. Però devo dire che in un ambito di quello spettacolo lì effettivamente poi la canzone arriva in maniera molto più forte, quindi sto reimparando una cosa che tutti i giorni, poi quando uno fa musica e arte in generale, impara, cioè che non ci sono regole, e quindi questo dimostra ancora di più che quella di non sbagliare le canzoni è soltanto una scelta personale, insomma.
0: Ecco, allora prima di lasciarti andare, noi adesso sentiremo Tutto Scorre, come insomma ultimo pezzo di oggi. Il tempo che torna spesso nelle tue canzoni, in Tutto Scorre, però anche insomma nel disco, Nuovo Spazio Tempo, ecco, che rapporto hai col tempo?
1: Ho un rapporto conflittuale, non vorrei crescere, non vorrei diventare grande. E quindi è una lotta continua, però io sono anche molto appassionata di Seneca e lui invece, meno male, quando lo leggo mi insegna, no? Suggerisce di vedere la morte non come davanti a noi, ma come qualcosa che tutti i giorni in realtà attraversiamo e che quindi parte, cioè in realtà è già dietro di noi, la vita già vissuta è già parte, fa già parte della morte nel senso della crescita. Quindi ecco, in realtà faccio fatica, però ci sono delle cose, delle frasi, dei libri che mi aiutano in questo senso qua, però a istinto mio non vorrei assolutamente crescere come Peter Pan.
0: Capisco, ne so qualcosa, ma grazie mille per essere stata assieme a noi e che dire, ci vediamo venerdì a Onde Mediterranee.
1: Bello, ci vediamo venerdì.
0: Grazie Manolde.
1: Grazie, ciao.

La musica di Emanolde, Tutto scorre, Emanolde, che potrete vedere dal vivo il 31, per cui tra due giorni al Festival Onde Mediterraneo a Gradisca di Sonzo, praticamente venerdì prossimo alle ore 22, mentre invece alle ore 21 ci sarà Giulia May, sempre durante la stessa giornata. Giulia May dovremo avercela al telefono tra poco, tra una decina di minuti all'incirca, però abbiamo nominato 21 Pilots proprio con Emanolde poco fa, con cui lei dividerà il palco allo Sziget. Vabbè, io direi che questa ride ci sta assolutamente.

21 Pilots con Ride, questa Radio Capodistria. Allora, ancora una o due canzoni, poi dicevamo avremo al telefono anche Emanuele, l'abbiamo appena avuta, Giulia May, e poi dopo anche i ministri, per cui siamo un sacco di ospiti oggi. Allora, per chi segue la musica dal vivo qua in zona, in termini, come dire, non so, giovanilistici, da chi segue i festival, oggi c'è un clash, perché praticamente ci sono due concerti lo stesso giorno, che potrebbero avere un pubblico non è simile, però a me piacciono entrambi, per cui abbiamo Madame a Udine, al Castello di Udine, di cui già abbiamo regalato i biglietti alcuni giorni fa, mentre invece a Pola, per la prima volta al Piccolo Teatro Romano, ci sarà sempre una formazione italiana, quella dei Nugenea, per cui Massimo Di Lena e Lucio Aquilini, questi due produttori musicisti che assieme mettono disco, funk, elettronica, tradizione partenopea, facendo tra l'altro ballare tantissimo, ecco, e loro terranno questo concerto appunto in Istria, dove presenteranno insomma, credo, i loro dischi fondamentali, no? Nuova Napoli e Bar Mediterraneo. Difficile la scelta. Poi Nugenea sono italiani, pensi di poterli vedere quando vuoi, invece a Nord-Est vengono poco. Allora, quali sentiamo assieme a Tom Misch, per cui andiamo a vedere anche una delle loro collaborazioni, ne hanno veramente tantissimi. Questa è un po' una delle mie hit dell'estate. On and on and on, Nugenea, Tom Misch, questa Radio Capodistria qui a Estate Freschi.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Ed abbiamo ascoltato, io della musica non ci ho capito niente, la canzone che dal titolo al secondo album di Giulia May, ricordiamo cantautrice, pianista palermitana. Qualcuno l'ha vista nel 2004 quando ha partecipato a X Factor, dove ha portato anche bandiera. Ecco, e va detto che da quel momento la canzone ha raggiunto un pubblico sempre più ampio, fino a diventare un vero e proprio inno alla libertà. Ecco, per cui la canzone ha preso la sua strada. Allora Giulia, vediamo se ce l'abbiamo al telefono, le diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria, buon pomeriggio, pronto?
1: Buongiorno, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, senti, come va in quel di Milano che mentre ti stiamo chiamando sei là?
1: Bene, bene, oggi tutto bene, sempre caldo ma va bene così. Mm.
0: Ma senti, nella tua estate sono previste le vacanze in Sicilia, Palermo, insomma a casa tua?
1: Sì, sì, quest'anno diciamo idealmente da metà agosto, fino ai primi di settembre sarò in Sicilia.
0: Ok.
1: Torno un po' a casa, sì sì sì.
0: Eh beh, anche perché immagino, insomma, tutto il mondo vorrebbe andarci adesso in Sicilia e poi per uno che c'è, che magari proprio non ci può stare in estate, credo possa essere un po' una sofferenza.
1: Un po' sì.
0: Senti, io della musica non ci ho capito niente, è una dichiarazione piuttosto drastica, no? Per una persona che vive di live. La mia domanda è, nel frattempo che sono capitate tutte queste cose dal 2024 ad oggi, tu hai capito qualcosa di più oppure continui a sostenere questo?
1: Ma in realtà tu hai citato una cosa molto importante, che sono i live. Sicuramente rimane questa dichiarazione, un po' socratica e anche un po' provocatoria, che non riguarda solo non fa riferimento solo all'importanza a volte di uscire fuori da tutto ciò che si è imparato dalla regola, di decostruire per ripartire da capo e ricercare una creatività reale, vera, autentica, ma è anche magari una critica sottile allo stato attuale della musica e della discografia, che è contenuto anche all'interno di questo titolo. E, diciamo, però oltre a questo c'è anche tutto un altro mondo, che è quello dei live, dove invece ho capito moltissimo. Devo dire che grazie a questo disco ho fatto più di 100 date dall'anno scorso, cioè non mi sono mai fermata, quindi veramente sono grata a questo disco, che in realtà mi ha fatto capire quanto la dimensione del live sia il senso stesso della musica. È probabilmente il motivo per cui io faccio musica. Non avevo mai fatto un tour così grande in vita mia e ho capito quanto questo sia sicuramente un mestiere, perché è anche faticoso, impegnativo, ma quanto il ritorno della persona umana faccia tutto. E poi alla fine sia la cosa più importante per continuare a farlo, ma anche scrivere. Quindi sicuramente ho capito che amo fare musica proprio nella dimensione del live, che è la più importante, la più magica in qualche modo.
0: Ecco, comunque, se ti può consolare, io che lavoro in radio da oltre 25 anni, visto anche gli ultimi cambiamenti degli ultimi 10 anni, anch'io non ci ho capito molto dove stiamo andando, quello che accadrà.
1: Esatto, vedi, una cosa condivisa.
0: Sì, è condivisa. Senti, comunque in questo disco, avendolo ascoltato molto bene, dopo aver, insomma, diciamo così, dopo averti scoperto tramite bandiera, tra l'altro, sì, però condivide anche una dimensione molto intima, oltre a quella, diciamo così, più collettiva, quando verrebbe tutti a cantare assieme a te, insomma, in certi momenti. Ecco, per cui condividono un po' entrambe queste cose, no? Dando un po' la dimensione intima, non mi viene in mente il rapporto con i genitori, i sensi, sì, di colpa, quando insomma si prova quella sensazione che insomma non si sta proprio benissimo, cioè affronti tutta una serie di cose. Ecco, per cui come hai fatto, diciamo così, un po' a equilibrare tutto questo all'interno dello stesso disco? C'è stato un po' anche un ragionamento a monte, o insomma le canzoni erano quelle che sono finite sull'album?
1: Queste sono canzoni che raccontano una parte della mia vita, quindi c'erano, sono nate per un'esigenza mia personale. Non ho mai pensato adesso faccio una canzone che parla di questo, ma semplicemente erano uno sfogo mio personale, come tutte le canzoni che nascono, insomma, non sono uno sfogo, sono un'esigenza di raccontare di una parte di me, una parte della mia vita, una parte del mio percorso di vita. Poi ovviamente c'è stata una scrematura, ci sono delle canzoni che poverine sono rimaste fuori dal disco, altre che invece poi alla fine, cioè, si fa sempre, tu hai tante canzoni e poi fai una scrematura, ma questo sicuramente perché poi c'è nel disco, c'è sicuramente un senso narrativo, ecco, che non è mai così calcolato, ma semplicemente nasce dal, da quello che tu in quel momento, cioè, comunque il disco è una parte di te, di quella della vita. Per questo io continuo a credere molto nell'importanza del disco, perché tu stai raccontando quel momento, quegli anni della tua vita, che sono anni quando ti prendi magari del tempo per farlo, quindi è importante selezionare, ecco, questa cosa. In quegli anni ho vissuto, io ho voluto raccontare in questo disco anche tutta la parte traumatica della mia vita e del crescere facendo anche in qualche modo pace con i propri traumi, con la propria infanzia, con se stessi, con il proprio rapporto con la famiglia, col mondo, con le relazioni, capire quanto questo rapporto con la famiglia poi in qualche modo necessariamente influenzi le relazioni, cioè raccontava proprio un periodo, e quindi è stato semplicemente la necessità di aprirmi e di aprire alle persone questa parte di me, e poi c'è anche invece la parte collettiva, la parte di Bandiera, la parte di Un Turquidari, che si intersega con quella personale, ovviamente, che poi è un'altra parte molto importante di me.
0: Senti, io quando ho sentito per la prima volta la tua musica, le tue canzoni, i tuoi testi, ho pensato, questa è una persona molto schietta, cioè le cose proprio le dice senza fronzoli.
1: Anche troppo. Anche troppo.
0: È vero, ecco. E mi ha colpito questo tuo modo di scrivere i testi. Vorrei chiederti, chi ti ha ispirato in generale artisticamente nel modo di scrivere i testi? E poi ti chiedo anche quali sono le tue influenze musicali.
1: Allora, la schiettezza, questa schiettezza qua, io poi ho amato tantissimi autori, De André, Gaber, okay, De Gregori, però questa, la schiettezza secondo me me l'ha data moltissimo Vecchioni.
0: Ok.
1: Cioè lui è proprio vero, cioè Vecchioni è proprio, è sempre un pugno nello stomaco, cioè qualsiasi cosa dica te la dice in un modo che è una lama, senza troppi giri di parole. Poi beh, l'influenza, a parte appunto quel, tutti i nomi che ti ho detto, ma per esempio penso anche ai testi di Billie Holiday, che è stata per esempio una delle mie più grandi ispirazioni, soprattutto a livello vocale, il modo di portare la voce all'interno della canzone, beh anche tutto il songbook comunque del jazz, cioè ci sono dei testi che se li vuoi analizzare sono veramente proprio quasi chirurgici, se vogliamo, nel raccontare delle emozioni. Anche Pino Daniele è un altro autore che ho amato moltissimo, c'è cioè una schiettezza e una verità, autenticità nel raccontare le cose enorme. Le mie influenze vanno, ovviamente sono legate molto appunto a un cantautorato, anche diciamo, forse la scuola milanese, appunto, poi Gaber, la scuola genovese, quindi De André, Tenco, quindi anche tutto il mondo un po' se vogliamo francofono, cioè che è molto legato appunto a quel modo di raccontare, di narrare, poi declinato negli anni odierni. Io mi ispiro ovviamente anche alla musica classica, al tardo barocco, mi ispiro anche ultimamente, negli ultimi anni di ricerca, alla musica elettronica, alla dubstep, alla techno, a tutto un mondo, diciamo, di ricerca fatto appunto di sintetizzatori, fatto di beat, synth pop, poi c'è anche, ci sono gli anglofoni, per esempio penso a a Tori Amos, che per me è stato un riferimento, ma anche tutto il mondo dell'alternative rock, i Radiohead, tutto questo mondo, il rock anche, insomma, io, come dire, in generale il grunge, cioè in generale io sono sempre stata molto molto curiosa. Ci sono quelli, i tre riferimenti, che sono il cantautorato, la musica classica, la musica elettronica, che sono le cose che più hanno fatto parte della mia vita, però in realtà se dovessi parlarti di tutto quello che ho scritto nella mia vita non avremmo tempo neanche in un'ora di intervista, perché poi mi piace anche ascoltare delle cose e dopo anni riascoltarle da adulta con altre orecchie, per esempio ripercorrere delle discografie e ritrovare delle cose. Quindi insomma veramente tante cose.
0: Ecco, io ho scelto proprio come prima canzone, proprio io della musica non ci ho capito niente, perché emergeva un po' quest'altra influenza, no? Anche la musica elettronica, ad esempio, no? Però nel disco ci sono anche come dire, c'è anche il siciliano,
1: sì.
0: No, infatti quello che ti vorrei chiedere è: che rapporto hai oggi con Palermo, con la tua lingua, con le tue radici, insomma, nonostante tu abbia scelto poi di spostarti a Milano, che immagino per chi fa il tuo lavoro, il tuo mestiere, è importante forse vivere là, o è, insomma, aiuta, ecco, indubbiamente.
1: Ma diciamo che è una necessità, a parte che Milano io la adoro, cioè una città che mi piace, ho trovato una nuova famiglia, amici, ho trovato tutto qua, ma poi soprattutto qui ho tutta, diciamo, tutto il mio staff, chiamiamolo così, anche che poi è una famiglia, diciamo, sono persone a cui voglio molto bene, lavorano tutte su Milano, ma in particolar modo, cioè, vedi, la fortuna, ci siamo tutti nella stessa zona, assurda sta cosa, quindi proprio questa cosa fa ridere, quindi qua ciò che mi permette di costruire questo mestiere, oltre ovviamente tutta una serie di cose logistiche, è una città che comunque, dove c'è rete, dove c'è ci sono molti stimoli. Il rapporto con Palermo è sempre un rapporto viscerale, cioè non si stacca mai il cordone ombelicale, non si è mai staccato, e c'è sempre quel lato là che per me è una necessità, quindi quello della lingua, quello del ritorno periodico e non solo per andarsi a fare un bagno d'estate. Nella mia città, dove comunque io ho la mia famiglia, dove ho le mie radici, dove ho proprio un modo di vivere che a Milano non ho, e io ogni tanto, molto spesso, ho bisogno di quel modo di vivere, di essere, di esistere, perché fa parte di me. Poi ovviamente cerco di riportarmelo nella mia musica, e lo faccio e lo farò ancora, perché comunque scrivere in palermitano è anche un modo per tenere vivo quel cordone ombelicale. Comunque, a parte il fatto che poi tornerò in Sicilia agosto settembre per suonare.
0: Ecco, noi andremo a sentirci Bandiera, come dire, per salutarci, ecco, ricordando appunto che tu sarai dal vivo venerdì, sì, a Onde Mediterranee, e tra l'altro anche assieme a Emmanolde. Vi conoscete?
1: Sì, sì, io e Emma ci conosciamo, ci stimiamo moltissimo, io adoro la sua musica, c'è un bellissimo rapporto, quindi è veramente sempre bello incontrarci e condividere i palchi, assolutamente.
0: Senti, Bandiera ormai è molto più di una canzone, è stata cantata, io l'ho sentita nelle manifestazioni, la si sente per le strade, serate tra amiche, ecco, e quando un brano poi inizia a diventare quasi una cosa collettiva, ecco, no? Com'è il tuo rapporto con quella canzone? Cioè, immagino ci sia una certa soddisfazione, no? Ecco, però a questo punto è una canzone che, come dire, continui sempre a sentire completamente tua, o senti che sta iniziando un pochino anche ad appartenere alle persone che la cantano?
1: No, non la sento, cioè probabilmente l'ho sentita mia solo il giorno in cui l'ho scritta questa canzone, non è più mia, lo dico sempre.
0: Okay.
1: Cioè, è mia ovviamente, ma è di tutte le persone, ed è, penso, la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita, è capitare una mia canzone, che questa canzone è diventata di tante persone, ma proprio tante, magari anche di persone che conoscono la canzone e non conoscono me, per dirti.
0: È vero.
1: Va benissimo, cioè ha preso la sua strada, lei è andata nei cuori, è andata nelle storie delle persone oltre me. Quindi questa cosa a me riempie di gioia, ecco, però allo stesso tempo la sento ancora mia, nel senso che aderisce perfettamente a... Cioè, io sono orgogliosa di quella canzone.
0: Giusto.
1: Anche se dice: ma l'hai cantata 8.000 volte, non ti sei rotta? No, non ancora, cioè io la voglio bene.
0: Senti, ma quando l'hai proposta appunto live la prima volta X Factor, insomma, mi sono rivista quella scena anche tantissime volte, no, per vedere un po' le facce dei coach, quello che hanno detto prima o dopo, ecco. Cioè eri convintissima, cioè non è che tra te magari qualche istante prima hai avuto un attimo di esitazione, tipo forse dico qualcosa di un po' forte, comunque
1: no,
0: in trasmissione televisiva. Visiva. No.
1: Zero.
0: Bravo.
1: Zero, mai esitazione neanche per un secondo, anche perché una volta che ti lanci là, perché è un lancio, o sei convinta e ci fai con le spalle forti o rischi grosso, quindi no, non ho mai avuto dubbio, anche perché comunque c'è, ho visto che c'è stato anche un certo, come dire, apprezzamento anche durante le selezioni, quindi ero, diciamo, anche nel prima del che poi mi ha portato alle audition, ho visto che comunque c'era un interesse, quindi sono andata tranquilla.
0: Eh sì. Allora senti, noi ti salutiamo proprio con questa canzone che è diventata un inno per le ragazze, per le donne che vogliono essere libere. E che dire, Giulia May, è stato bello averti con noi a Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Ci vediamo allora a Gorizia.
0: Eh sì, sì, sì, in provincia di Gorizia, Gradisca di Sonzo, con il concerto appunto di Giulia May. Buon pomeriggio, un abbraccio.
1: Grazie, buon pomeriggio. Ciao, buona giornata. Ciao.
2: Libera. Voglio essere libera. Di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni.

0: simulacro di nuova vita.
1: Musica di Giulia May qui su Radio Capodistria. Era Bandiera, Giulia May, ricordiamo, venerdì, per cui tra due giorni dal vivo a Gradisca di Sonzo. Vabbè, va. Il concetto ovviamente è chiarissimo, la parola un po' ve l'ho nascosta, sto nascondendo con la mia voce. E che dire, io forse mi sono giocato ormai già tutti i miei bonus parolacce, credo, insomma, fino al 2030. E noi restiamo sempre un po' in tema di canzoni che non usano esattamente le mezze misure. Infatti abbiamo in programmazione Last Dinner Party con Nothing Matters, che però ha una versione clean. Allora, va detto che forse della canzone delle Last Dinner Party ci sta la versione ripulita senza le parolacce. Quella di Giulia May no, forse cambierebbe totalmente il senso, effettivamente. Però immagino anche che, insomma, sentita ad un corteo di non una di meno una cosa, forse nella radio pubblica forse un po' un'altra. Allora, parliamo appunto di Last Dinner Party. Tra l'altro, il pezzo che vi sto per proporre, quello di cui noi abbiamo la versione clean, pulita, senza le parolacce, e mi è capitato proprio di essere in macchina, proprio in giro per la Slovenia, quando senti le radio, insomma, così un pochino facendo zapping, e a un certo punto da una radio privata slovena parte proprio Nothing Matters, che è una canzone che io adoro. Cioè, io nell'ultimo anno l'ho vista 3 volte dal vivo, queste ragazze inglesi, forse proprio presa da questa canzone. E che dire, cioè, quando proprio senti la canzone che tu ami, sei in macchina e proprio la intercetti, secondo me è sempre un'emozione grande. Ecco, io ho ringraziato mentalmente chi l'aveva scelta, e che poi credo che fondamentalmente anche chi fa questo lavoro è quello che spera sempre, no? Quando magari tu selezioni quella canzone che non è una canzone scontata, no? Che magari è un pezzo che apparentemente non è neanche stata una grande hit radiofonica, però speri sempre che in quel momento preciso la canzone arrivi a qualcuno che l'apprezzi, che magari la consideri la canzone più bella del mondo. Ecco, allora, per quanto mi riguarda, io poi sono stata a sentire anche il pezzo successivo di quella radio, perché ero convinta di aver scoperto una radio capace di trasmettere soltanto della musica indie meravigliosa, però purtroppo non è stato così, perché il pezzo dopo praticamente non c'entrava assolutamente nulla, perché forse era stato un caso, forse non lo so, però insomma non importa, chi se ne frega, è stato bello il momento di sentirmela in macchina. Last Dinner Party.

della dinner party con Nothing Matters, e noi vi ricordiamo che oggi questa sera a Udine ci sarà il concerto di Madame al castello di Udine. Tra l'altro, chi ha vinto i biglietti con Radio Capodistra lo ricordiamo ancora, ma credo vi abbiamo contattato, il biglietto lo ritirate direttamente in cassa e dite che l'avete vinto appunto con la nostra radio. Approfittiamo per ascoltarcela, questa è l'ultima canzone sua, Mama non Mama, Madame.

Mamma non mamma di Madame, e abbiamo tempo ancora per una canzone, poi ricordo l'appuntamento con le notizie flash e ritorniamo subito dopo per l'ultima parte di Estate Freschi con la musica dei ministri e direttamente con Federico Dragone al telefono assieme a noi qui su Radio Capodistria. Allora, è uscito un nuovo album di Charlie XCX e noi ce la sentiamo, questa è Wink Wink.

0: gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Ma le persone mica lo sanno come stanno. Mi

0: E si intitola Piangere al lavoro. È stata anche la canzone della settimana qui su Radio Capodistra quando è uscita la canzone dei Ministri, una delle band più solide e anche più riconoscibili del rock italiano, e sono tornati con un nuovo album. E tra l'altro giovedì saranno anche protagonisti a Onde Mediterranee, a Gradisca di Sonso, di un concerto. Diamo il benvenuto a Federico Dragonia. Buongiorno.
1: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Che bello pimpante che ti sento, Federico, dacci un po' d'energia.
1: Sì, la regalo proprio.
0: Come va? Come stai?
1: Beh, abbiamo suonato un sacco quest'anno, davvero un sacco, e quello di Gradisca di Sonso sarà diciamo il penultimo concerto prima di una piccola pausa, dove anche noi andiamo un attimo a raffreddare i bollenti spiriti.
0: E ci sta.
1: Però è stato bello, è stato un anno proprio di gioia, di abbracci, di grandi schitarrate, scapocciate, quindi diciamo che proprio non c'è di che lamentarsi, ecco.
0: Ecco, Federico Dragonia, ricordo, chitarrista e anche autore della maggior parte dei testi della band. Senti, Aurora Popolare, questo è il titolo del vostro album, con la parola Aurora di mezzo, ovviamente un titolo che richiama un nuovo inizio, no? Una luce che arriva. Eppure il disco racconta spesso la fine di tante illusioni. Come fai convivere queste due immagini? Perché Aurora Popolare?
1: In realtà la storia che c'è dietro è quasi incredibile, ma la racconto soltanto una volta su 10 e oggi la racconto.
0: Ah, siamo fortunati.
1: Esatto, cioè Aurora Popolare, mio fratello è psichiatra.
0: Okay.
1: E spesso mi racconta, come dire, un po' sotto al tavolo, cioè proprio ne parliamo soltanto noi, di semplicemente nomi strani che gli arrivano, che arrivano in ospedale, in questo caso neanche per il reparto di psichiatria, e nomi che appaiono proprio, no? sul tabellone della ricezione in pronto soccorso, e mi racconti i nomi più strani che arrivano. Un giorno arriva un nome che era Aurora Popolare. Cioè Aurora Popolare è incredibilmente una persona, anche se poi, come dicevi giustamente tu, è sviluppato in un altro modo nell'album, cioè è quest'alba da aspettare, quest'alba che è diciamo un po' il simbolo di una cambiamento, una rinascita, una rivoluzione anche se vogliamo, e che rispetto al popolare, quindi rispetto a una rivoluzione di tutti, a un cambiamento di tutti, perlomeno uno come se lo immagina, no? A 18 anni quando vuole cambiare il mondo e portarsi dietro tutti quanti, ecco, diciamo che non è arrivato. mi viene da dire che c'è qualcosa di questa, chiamiamola delusione per così dire, anche semplicemente che fa parte del crescere, no? Che fa parte della
0: certo.
1: Una crescente, no, esatto, cioè semplicemente c'è qualcosa nel diventare più vecchi che ti cambia lo sguardo effettivamente sul mondo. Però ti dirò che in realtà però tradurre tutto ciò in canzoni e in un album vuol dire anche tradurle in realtà in azione, in una risposta, in un canto, in un sentimento, che è un po' quello che noi cerchiamo di fare, cioè prendere anche dai sentimenti più bui o anche dalle, come dire, dalle considerazioni un po' più disilluse, ritrovare un'illusione, che è l'illusione poi quella della musica, di un palco che riesce di nuovo a far riunire le persone. Quindi è un po' uno strano circolo, però virtuoso, ti direi alla fine.
0: Senti, ma abbiamo sentito Piangere al lavoro, sempre un po' per alla fin fine anche collegarci a quanto abbiamo appena detto, no? Che è il titolo che colpisce ancora prima di ascoltare la canzone, no? Beh, anche qua si parla, immagino, anche della fine delle tante illusioni, no? Quello che noi ci immaginavamo da bambini e quello che poi magari siamo e facciamo, ecco. Ma è una provocazione o la fotografia di un disagio che oggi riguarda veramente tantissime persone?
1: Ma guarda, no, ti direi che è proprio una fotografia, tra l'altro non è un selfie, nel senso che nel mio caso invece io ho l'incredibile fortuna di fare un lavoro che diciamo che ho cercato e voluto con tenacia e riesco a farlo in qualche modo, in maniera sicuramente meno agiata che 40 anni fa quando si vendevano i dischi, ma va benissimo così. E Contemporaneamente però sono circondato da tanti, da tante persone, da tanti amici, da tanti anche familiari che vivono una realtà lavorativa difficile, non necessariamente tra l'altro tragica. Infatti il pezzo non parla di una tragedia lavorativa, non so come dire, ma parla del fatto che comunque a livello sia di tutele, sia a livello proprio di sanità anche mentale, sta, come dire, c'è un declino visibile. Io lo vedo dal mio, come dire, dal mio punto di osservazione, che è principalmente Milano e in parte Genova, vivendo tra le due città. A Milano è molto forte, a Milano è molto forte questa cosa.
0: Ma c'è ancora questa cosa che a Milano si lavora tanto, che a Milano si corre tanto, insomma, o è un luogo comune un po' da sfatare magari?
1: No, è tutto vero, è tutto verissimo, te lo dico da milanese, tra l'altro, da nato e cresciuto a Milano, ma il problema grande di Milano è introiettare, per usare una parola di un po' di anni fa, il padrone dentro di sé, no? Cioè nel senso che prima ancora che i tuoi superiori che ti costringono a fare degli orari folli, sei tu il primo che si costringe a fare degli orari folli. E questo è il grandissimo problema di Milano.
0: Vabbè, sono cose che magari appunto sono state assorbite, credo, anche magari inconsciamente da parte delle persone, no?
1: Assolutamente, con il grande problema che nel frattempo il nostro potere d'acquisto, chiamiamola Milano, cioè detto in un altro modo andare a fare la spesa, ecco, lo scarto tra quanto tu dai della tua vita al lavoro e quanto poco ti permetta il lavoro di comprare le cose che ci sono sugli scaffali, incomincia a essere
0: certo. Ecco, però se posso dire una cosa che non so se è positiva o negativa, io non venivo a Milano da diversi anni, adesso c'è stata due volte nell'ultimo periodo, e devo dire che dopo la pandemia io non trovo più assurdo i prezzi di Milano. Mi sembra che vi stiamo raggiungendo praticamente.
1: State spingendo anche dalle vostre parti.
0: Infatti tu non pensare di venire qua ad esempio a fare il ricco adesso, perché non è più così. Senti, giovedì appunto, cioè domani, voi sarete a Onde Mediterranee, che è un festival che da anni mette comunque assieme musica, però anche cultura e riflessione, ecco, per cui insomma, che rapporto cambia, che rapporto avete con questo tipo di festival, quando magari il pubblico arriva proprio anche con questa voglia di ascoltare quello che uno ha da dire?
1: Ma sì, guarda, noi quello che facciamo non può mai prescindere da quello che stiamo dicendo, cioè anche se siamo una band rock e quindi c'è la parte dello spettacolo rock nel senso proprio dell'impatto, dell'essere un po' travolti, però sempre con le parole in davanti, ecco, per noi è fondamentale, non è una ginnastica del corpo, è qualcosa che ha sempre il discorso, la parola in primo piano. E ti dirò, il nostro pubblico lo sa e ci segue in questo senso con la mente e con il corpo, non so come dire, quindi non è che si mette, no, sei il classico pogo da concerto rock, c'è ai nostri concerti.
0: E per fortuna che esiste ancora.
1: Davvero, davvero, il nostro pubblico è davvero esagitato, però è capace di passare da un registro, da una sensibilità a un'altra, da quella appunto di una ballata come Piangere al lavoro a un pezzo invece tiratissimo, come se facesse parte, perché lo fa, dello stesso discorso, no? Cioè della stessa opera in qualche modo. Mentre tanto tempo fa ogni tanto ci confrontavamo con questa cosa invece di quelli che tra virgolette vogliono soltanto fare casino, ecco, in qualche modo hanno capito che non sono i ministri della loro spiaggia, mettiamola così.
0: Senti, comunque i ministri sono nati oltre 20 anni fa e ovviamente, insomma, nel frattempo, cioè non ovviamente, però purtroppo per certi aspetti il mondo della musica è cambiato piuttosto, insomma, radicalmente, no? Streaming, i social, gli algoritmi, perfino il mondo in cui noi ascoltiamo le canzoni. E però voi resistete, come si fa a resistere, essere fedeli alla propria identità, continuare a fare rock senza essersi fatti risucchiare un po' da tutto questo?
1: È abbastanza un miracolo italiano,
0: okay.
1: ti direi per citarlo,
0: sì.
1: Per citare il sommo, è un miracolo nel senso che noi siamo stati poi tenuti veramente, cioè legittimati dalla gente che ci ascolta, perché quello è il punto. Noi dall'altra parte abbiamo tenuto decisamente la barra dritta a livello di cura di quello che facciamo, credo che sia questo un po' la differenza da altre filiere della musica di questi anni, dove a un certo punto, in nome anche della velocità e del consumo, la cura è spesso venuta meno. Noi abbiamo sempre messo molta cura, la gente lo sa, ha continuato a sostenerci, e anche se siamo una band che passa poco in TV o diciamo su cose più generaliste, siamo riusciti a tenere un pubblico e anche a cambiarlo e a ricambiarlo, perché comunque adesso ai nostri concerti c'è gente dai 18 ai 60 senza problemi, come i puzzle. Hai presente quando ti mettono l'età?
0: Puoi giocare.
1: E tanti anche tanti nostri fan che hanno fatto figli, che portano i figli, quindi adesso è molto bello vedere i concerti, questi papà o queste mamme con in braccio i bambini, magari quelli più piccoli ancora con le cuffie un po' per proteggerli dai volumi. È una cosa bellissima, davvero.
0: Però è giusto anche che li abituini sin da subito ad un po' di rock e anche alle chitarre, cose che stanno scomparendo.
1: Allora, ma che bello, ma se pensi, sì. I nostri genitori mica ci portavano i concerti.
0: No, i miei alle sagre, per cui il genere musicale dove portavano me era Liscio. Te non lo so. A te dove ti portavano?
1: A me non mi portava, mia madre era una grande cinefila, quindi mi portava al cinema.
0: Vabbè, però.
1: Mi portava al cinema sempre, anche se c'era un film vietato ai minori di 14 anni, io ne avevo 12 e lei però voleva farmelo vedere perché ci teneva, e allora litigava con tutto il cinema, dicendo: decido io cosa vede mio figlio.
0: Giusto, ma ti riteneva già, come dire, maturo per vedere il film da 14enne probabilmente, ma del resto insomma, chi è la persona che ti conosceva meglio. Ecco, ma... Esatto. Senti, allora, così una curiosità ovviamente per noi di queste parti. In questo periodo devi sapere che c'è tutto questo esodo che arriva dall'Italia, da Trieste, passa per la Slovenia e va, insomma, qualcuno si ferma in Slovenia, però la gran parte vanno in Croazia, e c'è un confine segnato da un fiume che si chiama Dragonia, come il tuo cognome, per cui Federico, ovviamente, insomma, vorrei chiederti se hai qualche legame poi con queste terre o è solo una coincidenza.
1: No, ho legame stretto.
0: Hai legame
1: con quelle terre, oltre di affetto, perché che sono delle terre bellissime, e quel confine l'ho fatto più di una volta, ma la mia famiglia da parte paterna è sostanzialmente triestina.
0: Di origine istriane, forse?
1: Esattamente, di origini istriane. Il mio bisnonno aveva una macelleria in Istria, dopo come altre altri. Allora, era un paesino piccolissimo, sulla punta, andando verso, diciamo, dove uno si imbarca per Cherso.
0: E potrebbe essere Fiume. Aspetta, non voglio fare figuracce, adesso vado un attimo a vedervi.
1: Vicino a Fiume, era un paese piccolino vicino a Fiume. Poi a me per tutta la vita mi hanno detto sempre Fiume, poi sono andato a informarmi meglio, a trovare un po' l'albero genealogico, e in realtà era un paesino vicino, però facciamo Fiume che va benissimo.
0: Ok.
1: E come tanti istriani, poi si sono spostati a Trieste, no? dopo la guerra e così, e quindi sì, no, quel cognome, anche perché non ci si può sbagliare, ce ne sono pochissimi Dragonia d'Italia
0: e infatti,
1: derivano tutti da quel ceppo lì.
0: Vabbè, lo chiediamo anche agli ascoltatori, insomma, scriveteci se sapete dove c'era questa macelleria in un piccolo paesino vicino a Fiume, la macelleria Dragonia, che insomma immagino potesse esistere fino a seconda guerra mondiale, immagino più o meno, forse

0: accettabile ad ogni epoca, mi verrebbe da dire che questa ha diversi, come dire, punti a cui agganciarsi a questo tempi bui, per il quale ringraziamo però Brecht, perché l'avevo presa prestita da lui l'espressione.
1: Certo. Federico, grazie per essere stato assieme a noi questa Radio Capodistria. Giovedì.
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao.

nostri, siamo nell'ultima parte di Estate Freschi qui su Radio Capodistria. Tempo ancora per una manciata di canzoni, ovviamente ricordandovi ancora il concerto dei ministri giovedì, cioè domani, a Gradisca di Sonso a Onde Mediterranee. Allora, dischi usciti da poco, dischi che aspettavo, che aspettavamo, l'album degli Strokes, che dopo 6 anni di silenzio sono tornati con Reality Awaits. Settimo disco in studio di questa meravigliosa band newyorkese, tra l'altro super produttore rock, ossia Rick Rubin, un disco che indubbiamente riesce a conservare l'anima rock degli esordi, però lo spinge anche verso altre sonorità un po' più sperimentali, c'è un po' di synth pop, un po' di autotune, testi poi che riflettono su quello che è il presente, ovviamente fortunatamente anche con un po' di ironia, oltre che alienazione e critica alla società, insomma, attuale, alla società dei consumi. Ecco, comunque, ritorno coraggioso, band ancora capace di reinventare, di regalarci delle emozioni, e noi andiamo a sentire il singolo a cui è stato affidato il loro ritorno, sia Going Shopping, che è un brano che gioca con il consumismo e le contraddizioni della vita moderna, però c'è sempre questo mix

Gone Shopping, nuovo singolo degli Strokes, e noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Estate Fresche. Ricordo e saluto anche chi ci intercetterà di notte quando saremo in replica, per cui da mezzanotte alle 2 un saluto anche ai nottambuli di Radio Capodistra. Ringrazio Igor Vigini che ha curato la parte tecnica del programma. Ultima artista di oggi, non l'abbiamo intervistata, però abbiamo già avuto fortunatamente questa bella opportunità. Mi sto riferendo a Joan Thiele, anche lei a Gradisca di Sonzo, anche lei per onde mediterranee. Il suo concerto sarà sabato prossimo. Per cui dal suo splendido album, che ormai risale agli inizi del 2025, andiamo a sentirci Acqua Blu. E con Joan Thiele, Barbara Rizzi vi ringrazia per l'attenzione, per essere stati qui su Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.